0: Capital Gold. The best music
1: on Radio Capital.

Gold, the best music for your night on Radio Capital.

0: Und ID.
1: Capital Gold.
2: Capital Gold.
1: Il programma cult di Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Go.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Apple Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.

0: Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
2: Capital Classic su Radio Capital.

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una c'è brutta tutto idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo. Bravissimo.
0: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Quando il ritmo è frenetico, prendi

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Corri da Troni, cambia TV,

0: Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Le guardie rivoluzionarie

0: sono sull'isola di Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Ma i negoziati continuano, gli Stati Uniti hanno inviato una nuova proposta di accordo più restrittiva rispetto alle precedenti, con l'obiettivo di accelerare una decisione da parte della Repubblica Islamica. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Una tragedia che ha sconvolto la zona di Foggia, un ragazzo di 16 anni è morto su un'auto guidata da un coetaneo. Roberto Ciuti.
1: Avrebbe compiuto 17 anni a settembre, con alcuni amici aveva deciso di passare il sabato sera in automobile nonostante nessuno avesse l'età per guidare. Al volante si è messo un 16enne, nella vettura ragazzi anche di 14 anni. Un posto di blocco nel centro di Ortanova, in provincia di Foggia, li ha spaventati, così anziché fermarsi hanno accelerato, ignorando l'alt dei carabinieri. L'inseguimento non è durato molto, il troppo giovane pilota ha perso il controllo, a diverso un guardrail, quindi ha finito la sua folle corsa in una cunetta. Per il ragazzo seduto sul sedile posteriore sinistro non c'è stato nulla da fare. Feriti, per fortuna in modo non grave, tutti gli altri occupanti dell'auto.
0: È stato salvato lo speleologo rimasto incastrato nella grotta dei cinghiali volanti a Gressio nel Cunese. Il giovane, un italiano di 20 anni, residente in Liguria, è cosciente. Aveva una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Ademir, il manager turco della società americana Cadel Construction, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Diverse le violazioni riscontrate nel cantiere. Gli operai indiani prendevano paghe sotto i 2 euro l'ora con turni massacranti. Ci sono minacce indirizzate anche alla Premier Meloni. Nella lettera lasciata davanti alla casa di Adriano Cappellari, il cronista della provincia di Vicenza, oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte, aveva già ricevuto lettere anonime con inviti a interrompere la sua attività sulla situazione a Caivano. Le minacce erano anche rivolte anche a Don Patriciello, il sacerdote anticamorra. E siamo allo sport. Il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Per la MotoGP, trionfo alla Mugello per Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin, il terzo posto invece per Bagnaia. E poi c'è il tennis, oggi 3 italiane agli ottavi del Roland Garros, tocca Berrettini, Arnaldi e Cobolli, che ai quarti sfiderà lo statunitense Svajda. Ecco le sue parole.
2: Quest'aria diversa si sente, ma è un'aria sempre pulita, no? Quindi siamo pronti a combattere tutti per lo stesso obiettivo. Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci. Quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale e sono pronto per disputarla.
0: Così Cobolli, alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Secca alle 7:07 minuti. Sì, signori, noi ci siamo. È così una piccola perla, una piccola pirla, una piccola perla nel palinsesto.
1: Sì.
0: Che mi sembra un po' smontato, un po' festivo.
2: Oggi giornata di ponte, insomma, così.
0: Vero? Come mai allora, cara Ima? Perché tu hai accettato qui di essere qui, anzi hai spinto affinché
2: ma
0: fossi...
2: perché noi siamo seri, siamo persone molto serie,
0: molto
2: che
0: serie.
2: Non lasciamo il nostro posto di lavoro perché noi portiamo informazione.
0: Giusto.
2: Nelle mattine, sì, dei nostri ascoltatori, ed
0: che
2: è ancora... un ruolo che non si può fermare,
3: che ancora,
0: ancora stanno dormendo.
1: No, tra l'altro mi viene da pensare che noi siamo qui su pressione importante da parte degli ascoltatori, che non avrebbero voluto rinunciare,
2: certo,
1: al Breakfast Club anche in questi giorni di festa o prefestivi.
0: Sì. Sì. Partiamo.
4: Vai. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
5: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
4: Sindaco o sindaca?
5: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
6: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà.
7: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Caro il mio conduttore Imma Bacellere,
2: sì,
0: avrai riconosciuto la voce di Stefania Craxi che partecipava,
1: sì,
0: appunto a un incontro pubblico e rispondeva alle domande, alla famosa domanda: ma lei preferisce sindaco, sindaca, presidente del consiglio?
2: Non ho sentito, però io avrei chiesto, no? Quindi se sei maestro o maestra, il genere della persona che occupa quel ruolo cambia la carica, perché dal discorso mi sembrava che senatore è una carica che deve restare per forza uguale, non può essere utilizzata in italiano come
1: senatrice,
2: la nostra lingua, e invece
0: guarda,
2: altro sì.
0: Purtroppo
2: no,
0: Stefania Craxi,
2: sapere.
0: Sì, no, capisco la tua sollecitazione. Stefania Craxi è stata smentita da tutti gli accademici della lingua italiana,
1: i puristi
0: per cui,
1: della lingua italiana,
0: sì, non
1: però,
0: tanti puristi,
2: ma neanche tanto puristi, voglio
0: esatto,
2: dire, femminile e maschile si studia
0: si
2: in prima elementare.
0: Si usa.
1: Però, al netto di tutto, non vanno un po' stancato queste cose su senatore, senatrice, sindaco, sindaca?
2: A me ha stancato sentir dire a una donna: preferisci chiamarti sindaca o sindaco? La nostra lingua consente di utilizzare sindaca e si usa sindaca.
1: Però magari c'è la sindaca che poi ti dice: no, però io vorrei essere chiamato sindaco.
0: Ma chi decide?
1: La chiami sindaco.
2: Perché allora al maestro non viene chiesto?
1: No, quello non so, dico però.
2: Te lo spiego perché. Perché al maestro viene concesso, perché è una carica che è sempre stata per le donne, una professione sempre femminile,
1: maestra,
2: e quindi non c'è problema.
0: Di quale maestro? D'orchestra o delle elementari?
2: Qualunque, no? Il maestro delle elementari. Nessuno va dal maestro e gli chiede.

0: Ma vuoi essere chiamato maestra come una insomma la carica femminile, o alla maestra viene chiesto possiamo utilizzare il tuo nome declinato maschile?
1: Vabbè, perché diciamo lì da sempre esiste,
0: esatto,
1: questa...
0: Non è così per senatore,
2: cioè,
0: senatrice,
2: la lingua è un'evoluzione naturale che viene decisa poi, certo, dalla vulgata, dal popolo, no? Non viene,
0: certo,
2: decisa per legge, ovviamente.
0: Ma
2: per
0: certo,
2: questo è un po' strana la decisione
0: importante come
2: della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sempre voluto che si declinasse al maschile.
1: Certo.
0: Io ribadisco che noi in quanto giornalisti che sappiamo utilizzare la lingua italiana la chiamiamo presidente, la
2: forse,
0: presidente.
1: Vabbè,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: voglio dire, se uno vuole essere chiamato in un altro modo, qual è il nostro sforzo nel...
0: Beh, il nostro sforzo
1: nel
0: sta
1: farlo,
0: nel non utilizzarlo però quando si hanno altre professioni. Quindi se tu vuoi accettare questa norma, cioè quella di lasciar scegliere alle persone, sì, come essere chiamato, lo devi fare anche quando hai a che fare con una professoressa. Quindi la prossima volta che viene intervistata una professoressa bisogna chiederle, ma lei preferisce essere chiamato professore? Questo non capiterà mai.
2: Ma ancor di più però è il ruolo poi che si dà alla persona, più che la come si chiama la carica, diciamo il titolo della carica, perché per esempio avete letto Lukashenko,
1: sì, presidente della Bielorussia,
2: che ha detto ragazzi non possiamo mandare a trattare con la Russia, con Putin, una donna. Il che naturalmente mi trova d'accordo, nel senso che calma adesso, vabbè,
0: certo,
2: avete preso i ruoli apicali, però fino a un certo punto non è che possiamo andare
0: così. Addirittura a risolvere le guerre.
2: Però lei stranamente si vuole far chiamare il presidente del consiglio, forse proprio
1: per
2: riuscire
1: questo
2: a cedere in alcune
0: io
2: zone.
0: Noto come in realtà sia molto più di una parte conservatrice quella di sottolineare questa cosa,
2: certo,
0: cioè dell'utilizzare il maschile, che invece di chi viene considerato della cultura woke, perché in realtà non è così.
2: Ma secondo te una donna è meno forte se va a parlare con Putin? Potrebbe trattare,
1: ma non dovrebbe
2: così
1: proprio essere
2: una...
1: così.
0: Ma Putin mi sembra non voglia trattare né con uomini né con donne, quindi
2: diciamo
0: la questione
2: che con
0: ora
2: Trump
0: come
2: secondo
0: ora...
2: me con Trump qualcosina.
1: Ma diciamo però la superbia di Putin va oltre questo discorso di genere, secondo me la mette lì nel tavolone a 65 metri di distanza la persona a cui vuole parlare, quindi.
2: E poi per chiudere
1: finisce
2: questo quadro, mi ha molto, sì, colpito a proposito di donne l'intervista alla moglie del nuovo sindaco di Venezia, Venturini. Lei si chiama Carolina Follini e al Corriere della Sera dice: adesso mio marito è diventato sindaco di Venezia, ma noi non rinunceremo alla pizza fuori e alla spesa al mercato.
1: Capito?
2: È una miseria.
0: Perché la spesa ritorna.
1: I sindaci mica vanno a mangiare la pizza.
2: Capito? Cioè, ma non è che
1: tutta più la ordinano, la portano a casa perché non possono farsi vedere in mezzo agli altri a mangiare la pizza.
2: Poco poco questo viene promosso in consiglio regionale, la moglie si chiude dentro un fortino.
1: Ma minimo.
2: E lei dice: io first lady con discrezione. Ma anche Ivana Trump dice una cosa del genere, signora.
1: Anche la figlia.
2: Venezia, stiamo calmi.
0: Ma è una città importante, ha un ruolo

0: Buongiorno Radio Capital, ma non possiamo mandare Imma a trattare con Putin, cioè notoriamente Imma ha sempre ragione, le trattative sarebbero assolutamente a vantaggio dell'Europa.
1: Allora, come si dice,
2: sono una donna, Imma non posso trattare.
1: Ha sempre ragione in russo.
3: Adesso ce lo dovete dire.
1: Però, se qualcuno sa il russo, per favore, se ce lo può tradurre.
3: Immagini Putin che la guarda con i suoi occhi di ghiaccio.
1: Dice, io a lei non resisto.
3: Non ce la fa.
2: Imma, è impossibile, guarda.
1: Chiedimi quello che vuoi, Imma. Va bene, un altro messaggio.
4: In tutti i casi, signori, sono Nicola da Bari. La lingua italiana viene in soccorso in alcuni casi specifici, come per esempio quello del sindaco. La lingua italiana dice anche che si può dire benissimo la sindaco.
1: Bella, mi segue.
4: E quindi declinarlo
1: pura,
4: quindi
1: però
4: al femminile. Quindi in quel caso la sindaca può risultare cacafonico. Quindi non vi attaccate a terminologia o a regole che decidete essere giuste.
1: Ma
4: solo
1: decide
4: dalla vostra parte politica.
1: Decido noi.
4: Siate un attimino più intelligenti.
3: Però una piccola, si dice cacofonico,
2: cioè. Forse si dice cacofonico, sì. Aggiungo
1: però
2: che
1: al femminile forse
3: in caso l'ha declinato al femminile
2: la vabbè, non lo voglio dire.
1: Non lo voglio dire che lei pure si
2: perché non si. Comunque, sì, secondo me non sono regole di una parte politica. Diciamo che risultava cacofonico dire la sindaca, perché sì, fino a poco tempo fa non si utilizzava mai, non esistevano le sindache.
1: Poi
2: adesso
1: sai,
2: ci sono, e quindi dobbiamo abituarci a utilizzare, giusto, il termine che in italiano permette di essere più chiari possibili. Perché anche noi che facciamo i giornalisti, raccontavo prima a Riccardo di aver letto un'agenzia dove non veniva espresso con la declinazione femminile il ruolo di una dottoressa.
3: Sì, cioè, sito il medico,
2: il medico
3: donna,
2: e poi compariva con un nome di donna. E nel momento in cui mi sono trovata a raccontare quella notizia, ho detto: ma perché non utilizzare il genere che permette anche a livello comunicativo di essere efficace
3: la
2: e descrivere
3: dottoressa
2: la realtà per quella che è?
3: Vabbè, sentiamo, ci abbiamo un altro messaggio, però ricordiamo il numero 342-342-2190. Abbiamo Imma, allora dai, vai, come si dice? Sentiamo.
5: Imma всегда права.
2: Mi piace.
3: Ti piace?
2: Ma
3: com'è?
2: Suona proprio bene.
3: Risentiamolo un attimo, scusa.
5: Imma всегда права.
1: Sembra brava.
2: Guarda, lo hanno anche scritto i nostri ascoltatori, però non so leggerlo, insomma.
1: No, ce l'hanno letto.
3: Intanto, a proposito di medici, vogliamo dare questa notizia che comunque è buona, incoraggiante, perché è risultato negativo il paziente rientrato in Sardegna dal Congo per il quale si temeva avesse contratto Ebola. In realtà il test che è stato effettuato ieri è risultato negativo, lo comunica il Ministero della Salute, che era rientrato peraltro con dei sintomi che in qualche modo potevano richiamare quelli dell'Ebola. In realtà c'è negatività, quindi insomma anche da questo punto di vista allarme è rientrato per questo italiano.
1: L'altra notizia positiva è lo speleologo che è stato tratto in salvo dopo 12 ore intrappolato nella grotta del Cuneese, è stato estratto vivo dopo 12 ore e si è conclusa alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnate decine di tecnici e operatori.
6: Con gli occhi

0: Ci saranno anche loro il 12 giugno alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano, eh?
1: Capital Gem, sì, Capital Gem,
2: stiamo parlando di Maria Antoniette e Colombre, che abbiamo appena sentito.
1: Poi ci saranno anche Francesca Michelin e Paola Turci, appunto per questa versione estiva di Capital Gem, come ha detto da Andrea, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ci sarà Luca De Gennaro sul palco, ci sarà l'orchestra di Vittorio Cosma.
2: Ci sarà una festa incredibile, come tutte le volte che abbiamo il Capital Gem.
0: Ci volete andare? I biglietti sono disponibili su Ticket One.
3: Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. solo bella musica.

0: Breakfast Club alle 7.32 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10. Anche oggi è un periodo in cui si parla un sacco di musica, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista laterale. E la polemica di De Gregori, poi ci si è agganciata la polemica di Harry De Luca, cioè artisti che fanno altro, Bruce Springsteen che organizza una grande, un grande concerto contro Trump. In Italia, notizia di ieri, a Codogno dovrebbe suonare Enrico Ruggeri, ma lui è, insomma, è uno che ha espresso più volte posizioni Novax, e allora il consiglio comunale del PD chiede che venga censurato di fatto Enrico Ruggeri, che dice non può suonare a Codogno dopo tutto quello che ha detto. Insomma, forme di censura in un momento in cui non diamo per scontato che la musica ci debba essere sempre. Poi basta aprire i giornali e affacciarci un pochino oltre l'Italia e scopriamo che ci sono paesi dove la musica di fatto è vietata. L'Iran sta vietando, sta chiudendo i bar ritenuti satanici perché si ascolta musica occidentale. Non diamo mai per scontato quello che appare tale. E invece quello di, da cui volevamo partire, la notizia di Kanye West che doveva fare un concerto a Reggio Emilia, che è stato invece alla fine annullato per motivi di fatto di ordine pubblico.
1: Sì, Kanye West, lo ricordiamo, insomma, controverso rapper statunitense che forse anche in più di un'occasione aveva usato delle espressioni antisemite. Insomma, c'è stata una presa di posizione molto forte da parte del Codacons, della comunità ebraica, con la decisione del prefetto di Reggio Emilia di annullare questo concerto, anche quello di Travis Scott che si sarebbe dovuto esibire a luglio un giorno prima. Ne parliamo questa mattina con una firma della stampa, sia Neumann Dayan, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito, che ha scritto un articolo molto interessante, un editoriale molto interessante su questo annullamento del concerto. Asia, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Tu hai capito buongiorno cosa c'è dietro questo annullamento del concerto di Kanye West per ordine pubblico, appunto?
3: Allora, capito è un parolone.
0: Provato a immaginare.
1: Diciamo, sì, se ti sarai
3: provato a immaginare.
1: Sei cimentata, ecco, nel tentare di decrittare, diciamo, questo messaggio.
3: Allora, diciamo intanto che questo festival, insomma, non nasce sotto i migliori auspici, mi pare di capire, con l'annullamento di West e poi del concerto di Travis Scott, che quello non ho veramente capito per quale motivo è stato annullato. Diciamo che, insomma, la situazione non è bella, soprattutto per i fan, mettiamola così, che hanno prenotato biglietti, aerei, alberghi, insomma, non bello. Kanye West, diciamo che noi ci rifacciamo ai precedenti, i suoi concerti sono stati annullati, insomma, anche in Gran Bretagna, in Polonia, in Francia, appunto per le sue passate dichiarazioni che non lasciano dubbi su cos'è libertà di espressione, cosa non è. Quello che ha fatto West negli anni sono stati degli attacchi antisemiti veri. Mi ricordo quando mise in commercio una maglietta con sulla svastica, cioè solo questo prodotto in vendita sul

0: suo sito. Insomma, sono anni che lui è al centro di insomma, questo tipo di polemica. Poi su Reggio Emilia sono intervenuti il Codacons e la comunità ebraica e si è deciso, per motivi di sicurezza, questa è la questione ufficiale, di annullarlo.
1: Ma scusate, abbiamo notizie di altri concerti annullati per ordine pubblico? Cioè, a meno che non siano gruppi, che ne so, gruppi di estrema destra o di estrema sinistra, cioè, non lo so, però mi sembra davvero particolare, no? Che un
0: Sì.
1: concerto possa innescare una reazione popolare così forte, tale da indurre il prefetto a dire: ragazzi, qua abbiamo problemi come se fosse una manifestazione e quindi la dobbiamo annullare.
0: Sì, è che non si scopre, secondo me, un mese
2: Ecco,
0: prima.
2: infatti, era
0: Già
2: proprio
0: lo
2: questa,
0: sai.
2: era proprio questa, no, la mia domanda, perché noi siamo di fronte a un personaggio che, come hai
1: Si
2: spiegato
1: conosce.
2: benissimo, lo conosciamo da anni. Allora, la mia domanda è: perché fare, organizzare questo concerto, sapendo benissimo poi a cosa si può
1: Conoscendo, sì.
2: andare incontro, per poi arrivare alla fine, davanti alle polemiche più che normali, insomma, scatenate da questo personaggio, e fare il passo indietro? E questo l'abbiamo visto anche in altre occasioni, no? Pensavo al concerto di Tony F a Capodanno, non so se
1: Come
2: ricordate,
1: no,
2: qualche
1: certo.
2: anno fa. E non si aspettavano allora forse questa reazione da parte, non so, di alcuni cittadini, di alcune
0: Peggio mi
2: associazioni?
0: sento, però, se non
2: Certo,
0: se
2: certo.
0: l'aspettavano, peggio mi sento. Voglio dire, non è proprio un artista di nicchia, Kanye West.
2: Assolutamente.
0: Insomma, quello che dice che fa è su tutti i giornali da quando è entrato in attività, insomma, delle sue posizioni, che anche qui io nel mio pezzo lo scrivo, Kanye West è uno che comunque nell'ultimo anno si è scusato per quello che ha detto. Lui ha parlato del suo disturbo bipolare, ha comprato una pagina sul Wall Street Journal per scusarsi, è andato dal rabbino Pinto a scusarsi. Insomma, io alla buona fede di Kanye West ci credo e evidentemente no, non è così per tutti.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: senti, Asa,
0: però
1: nel tuo
0: insomma.
1: pezzo, nel parlare ad esempio anche di Travis Scott, dell'annullamento del suo concerto, pare, ce lo stanno scrivendo anche alcuni ascoltatori, che sia anche dettato dai pochi biglietti venduti per la sua
0: Secondo me è così.
1: esibizione. È
0: Sì.
1: probabile. Ma come mai?
0: Adesso
1: Non
0: io non ho
1: faceva
0: sotto i
1: sold out?
2: numeri. È vero,
1: Cioè, è
2: è
1: abbastanza sorprendente, in
0: vero.
1: effetti, sì.
0: Sì, direi che
1: Ma
0: Travis
1: io
0: Scott che
1: credo
0: non
1: che
0: vende
1: abbiano.
0: biglietti è oltre
1: Perché
0: l'immaginazione.
1: stavano tutti a vedere Tony Pitoni, te lo dico io. Hanno
0: Sì,
1: scelto, l'Italia ha scelto, ragazzi.
0: è probabile. Forse anche insomma, Reggio Emilia non è abituata. Non, adesso io veramente non ne ho idea, però se non sbaglio, Travis Scott ha suonato lo scorso anno a Milano. Adesso io non vorrei dire delle cose che mi sono sognata. Era tutto pieno, ecco.
1: Quindi la piazza
0: Secondo me
1: poteva aver
0: avete
1: fatto la
0: problemi.
1: differenza, potrebbe aver fatto la differenza Vabbè,
0: la
1: quello è un
0: piazza in
1: conto,
0: quel
1: però
0: caso, sì.
1: l'altro è certo l'accoppiata Codacons comunità ebraica, che non ho capito in particolare, no? Questa fusione di
0: Comunque, per chi
1: intenti.
0: fosse interessato, Travis Scott si esibisce questa sera a Smirne in Turchia. Se qualcuno
2: Ecco,
0: vuole andare lì a
2: volendo,
0: vederlo,
2: lontano, non so.
1: no, volevo una domanda rapidissima. Adesso volevo chiederle: poco fa hai fatto un parallelo sul discorso del limite della libertà d'espressione di un artista. Sta diventando sempre più sottile questo confine tra la libertà
0: Sì,
1: d'espressione e
0: assolutamente,
1: l'eccesso?
0: assolutamente, sta diventando sempre più sottile. Allora, non è il caso di West, perché parliamoci chiaro, quello che West ha detto negli anni, non so se è un reato in America, però insomma,
1: Certo.
0: inneggiare a Hitler, diffondere simbologia nazista e tutto quello che ha fatto, quello non è libertà di espressione, spero che siamo tutti d'accordo, insomma,
1: Certo.
0: non è quella cosa lì. Per il resto è esattamente come dici tu. Negli ultimi anni, a prescindere dalle guerre, dalle posizioni politiche e tutto quello che c'è dietro, c'è stato veramente un percorso di slittamento dei termini, no? I termini sono stati cambiati, il clima delle guerre culturali non ha portato, a un clima sereno in ambito artistico, musicale, letterario e tutto quello che è. Quindi diciamo che è un clima ricattatorio che non dovrebbe
1: Certo.
0: esserci nell'ambiente artistico. Lo vediamo con De Gregori, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, che è un clima ricattatorio. Se tu non dici quello che io voglio sentirmi dire, allora sei un pavido, sei un fascista, sei tutta una serie di cose così. Un
1: Cioè,
0: artista
1: sì,
0: deve essere libero,
1: l'artista deve essere
0: no?
1: libero di

0: dire quello che penso io, è questa, certo, secondo me,
1: esatto,
0: alla fine è quella,
1: perfetto, esattamente basta, quella.
0: Se dice quello che penso io, per me va bene così, è così. La libertà
2: assolutamente
0: è
2: continuerò ad ascoltare musica,
3: se no non ti compro più i dischi, cioè, non ti ascolto più su Spotify e finisce lì, va bene. Assia Neumann, grazie per essere stato con noi questa mattina,
1: grazie a voi,
3: buona giornata, buon lavoro,
1: grazie.
3: Ciao Assia, ciao
1: ciao ciao ciao.

0: James Brown alle 7.44 su Radio Capital, è tutto pronto a Roma per la parata del 2 giugno, ma certo c'è una scia polemica che riguarda l'incredibile questione dei cavalli scossi, scappati per le vie, tra l'altro qui vicino della Cristoforo Colombo, della Garbatella.
1: Facciamo un piccolo resume, che è successo venerdì, le prove generali insomma della parata di domani nella zona delle Terme di Caracalla, sempre qui intorno. Cosa è successo? Che sono stati esplosi dei fuochi d'artificio, proprio come test, diciamo così, di quello che accadrà anche domani. 32 cavalli sono fuggiti, si sono immessi su questa lunga strada, la Cristoforo Colombo, che collega la capitale con il litorale, provocando 4 feriti, tra cui 3 lancieri dell'esercito ed una poliziotta che si chiama Emanuela Nardelli, che è stata intervistata ieri sul letto d'ospedale, ancora ricoverata, e ha raccontato un po' quello che è accaduto. Sentiamo questo, poi parliamo anche di quelle che sono le conseguenze di quanto accaduto venerdì sera.
2: All'improvviso si sono spaventati, anche il mio cavallo.

0: Mentre ero in sella, mi sto riprendendo piano piano, un po' di dolori. Spero di poter tornare a montare a cavallo. Appena sveglia, ho chiesto se potessi partecipare al 2 giugno, però in queste condizioni non mi sembra il caso.
1: Eh sì, come dicevi, sono stati probabilmente dei fuochi ad aver spaventato i cavalli a tal punto da creare questa confusione, ma non sembrano fuochi creati per simulare la cerimonia, anzi, probabilmente è stato quasi una goliardia da parte di un uomo in particolare che poi si è assunto la piena responsabilità di questo gesto, che è un 51enne, che ha detto di averlo fatto senza pensare alle conseguenze. Probabilmente, non so perché mi probabilmente anche un po' esortato da altri colleghi che ora peraltro saranno indagati proprio per questo. Sappiamo, come hai detto, sono quattro i feriti, ma è stato all'inizio sembrava quasi un fatto divertente, poi si è dimostrato insomma un po' più grave.
2: Diversi cavalli che sono dovuti ricorrere alle cure veterinarie, uno purtroppo addirittura abbattuto. Intanto l'uomo che ha acceso i fuochi potrebbe essere accusato di esplosioni pericolose e lesioni, e quindi rischia concretamente il posto di lavoro. Questo è
3: diciamo
2: quanto
3: per
2: emerge.
3: ora. Hanno punito quattro vigili urbani che non sfileranno alla
2: Sì.
3: parata.
1: Sì.
3: Poi l'indagine interna, insomma, chiarirà meglio quello che è successo.

0: non c'è più, purtroppo lo sappiamo, Jannik Sinner, però noi abbiamo portato tre italiani agli ottavi di finale degli Open di Francia, Roland Garros, ed oggi è proprio il loro turno.
1: Giornatona.
0: Giornatona, sì. Si parte con questa maratona tutta azzurra.

0: dalle 11 con Cobolli che sfida lo statunitense Svaida.
1: Forse la partita, possiamo dire, più accessibile,
0: sì,
1: tra quelle che sono previste in giornata.
0: Poi,
1: secondo me è una valutazione.
0: No, ma è così anche secondo altri analisti. Poi non prima delle 14 ci sarà Berrettini che dopo la maratona di 5 ore contro,
1: sì,
0: Comesagna sfiderà
1: un altro argentino, tra
0: Serundolo,
1: l'altro.
0: Che tra l'altro è quello che
1: è
0: ha fatto
1: Serundolo
0: fuori Sinner.
1: È il Serundolo che ha eliminato Sinner. Sappiamo che ci sono due Serundolo in gara, sono fratelli,
0: sì,
1: e uno dei due sarà proprio contro Berrettini.
0: Manuel. E poi a seguire il compito forse un po' più complicato sulla carta, quello di Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Quindi insomma tre match tutti da seguire, sperando che uno, insomma, che tutti,
1: noi speriamo tutti e tre,
0: riescano a fare più strada possibile proprio per vendicare Jannik Sinner, che si sta ricaricando intanto a Monte Carlo, girando in Vespa, ha detto che sta girando per il Principato.
1: Queste immagini che lo insomma immortalano in tutte le possibili attività,
0: certo.
1: Insomma, lasciamogli un po' di privacy. Vabbè, no,
0: è giusto.
2: Oggi la stampa intervista Andrea Seppi che dice: Sinner e Alcaraz con pochi rivali, e ai miei tempi c'erano 30 Zverev.
0: 30 ce n'erano che non vincevano mai, probabilmente, perché ha visto Zverev,
2: esatto,
0: o poco.
2: L'altro.
1: Sta procedendo comunque,
2: dice,
1: perché ha vinto Zverev.
2: A Parigi mancano un Musetti o un Alcaraz, due che ti fanno vedere un tennis diverso.
0: D'accordissimo.
1: Eh sì, Musetti non ha partecipato proprio a questo Roland Garros per infortuni, Alcaraz anche, come sappiamo molto bene, e Sinner è stato eliminato, quindi da un certo punto di vista è una gara molto aperta.
0: Guarda, ieri sera ho visto un match molto bello, spettacolare, diretta tra Casper Ruud e questo giovane talento brasiliano Fonseca, che tra l'altro alla fine ha vinto e che ha dei colpi molto molto interessanti. Forse gli fa un po' difetto la continuità, diciamo così.
1: E tra
0: però
1: l'altro
0: i colpi li ha,
1: credo sarà proprio contro Zverev.
0: Sì.
1: E quindi no,
0: bel
1: forse
0: test.
1: Contro Zverev ci sarà un altro giovane molto importante, che è Hodar. Che è uno spagnolo.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
0: Capital Live, 30 anni di bella musica.
2: Sul palco con noi ci saranno Aria,
3: Birth, Angelica Bove,
4: Blu Vertigo,
5: Di Martino,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
8: Capital Live,
9: domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito. O prendete

0: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono le 8 a Radio Capital, buongiorno da Silvia Mobili. Trump si dice ottimista sull'accordo con l'Iran. Sui social ha scritto: Teheran vuole davvero raggiungere un'intesa e sarà buona per gli Stati Uniti. Poi critica l'opposizione e lancia un invito: sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto. Intanto le guardie della rivoluzione hanno

Ha attaccato la base da cui è partito l'attacco americano contro obiettivi nel sud dell'Iran. Se l'aggressione si ripeterà, la risposta sarà completamente diversa, ha detto il portavoce dei Pasdaran. Questo mentre il Kuwait parla di un massiccio

0: seguiti dallo Spallanzani di Roma. Indignazione e solidarietà per l'attentato incendiario avvenuto sabato notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista della provincia di Vicenza. Cappellari, poco più che ventenne, scrive per il quindicinale locale L'Altopiano, collabora con il Giornale di Vicenza, ha partecipato a incontri pubblici sulle attività del prete anticamorra di Caivano, Don Patriciello, anche se al microfono della RAI esprime dubbi sulla matrice mafiosa.
1: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni. Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che della gente di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo nei 7 comuni qui dell'Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locali, magari a dire ancora nei miei confronti più legati anche ad altro, non lo so, perché io non ho mai fatto articoli da poter giustificare, tra virgolette, un atto così grave.
0: È stato tratto in salvo lo speleologo rimasto incastrato nella grotta dei cinghiali volanti nella zona di Cuneo. Il giovane 20 anni residente in Liguria e cosciente aveva una gamba bloccata da un masso. E siamo allo sport. Tennis, tre azzurri a caccia dei quarti al Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli, che inizia per primo in campo alle 11. Ieri avanti nel doppio Bolelli-Vavassori. E la MotoGP, Marco Bezzecchi ha trionfato nel Gran Premio d'Italia, il 7° appuntamento stagionale, la prima volta in assoluto dell'azzurro sul circuito. E la pilota riminese dell'Aprilia ha vinto davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica. Tutta la sua gioia al termine della gara.
2: È bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché cazzo, mio babbo e mia mamma ci portavano a me e alla Silvia, più che altro perché la Laura ancora era appena nata, a vedere le gare qua, ma dappertutto, anche a Assen, siamo sempre stati veramente appassionati, e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
0: E questa era la gioia dei Bezzecchi. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti dopo le 8 del Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea. Lunedì e come ogni lunedì è con noi Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano, buongiorno.
1: Ciao Max.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eccoci.
3: Buon lunedì a voi.
1: Massimiliano Dona, non ti temo.
0: Eccolo, se l'era preparato.
2: Sono settimane che pensa come introdurre l'argomento.
1: Mi piace dirla così.
0: No, vabbè, comunque parliamo di acquisti online che possono essere un po' incauti, no, Massimiliano, quando ci facciamo attirare, irretire un pochino da dei prezzi particolarmente bassi. Ecco, diciamo così.
3: Beh, proprio Temu, la piattaforma di e-commerce cinese, che è finita nel mirino della Commissione Europea, che ha sanzionato questa azienda con una multa da 200 milioni di euro, e questo in forza del Digital Service Act, quella normativa di cui ogni tanto parliamo, che riguarda proprio i servizi digitali, e ci dice in pratica che le piattaforme hanno una responsabilità nella valutazione dei potenziali rischi nella vendita dei prodotti, in questo caso di e-commerce, che fanno verso i consumatori. La Commissione Europea cosa ha fatto? Ha fatto un po' di mystery shopping, cioè si è finta un consumatore qualunque, ha comprato prodotti vari. In particolare avrebbe scoperto che caricabatterie, nello specifico, e giocattoli diffusi sulla, messi in vendita sulla piattaforma, sono potenzialmente pericolosi per i consumatori in alta percentuale. Insomma, c'è un rischio per la sicurezza di chi compra i giocattoli, parti che si staccano, materiali tossici per i bambini, e ugualmente per i caricabatterie, problemi per la sicurezza, che la piattaforma di e-commerce ha una responsabilità nel valutare. Ecco, questa normativa sui servizi digitali ci dice che le grandi piattaforme devono valutare i rischi, per i potenziali rischi per i consumatori. Questa valutazione non sarebbe stata fatta da Temu, e di qui una sanzione così importante, insomma, che può cambiare gli impatti, anche la geopolitica dell'e-commerce nel vecchio continente.
2: Al di là della sanzione, c'è la possibilità che Temu possa cambiare anche la qualità dei propri prodotti?
3: È doveroso farlo, c'è una procedura prevista

0: proprio da questa normativa europea. Adesso entro fine agosto Temu deve, diciamo così, proporre delle soluzioni, cioè spiegare come si impegna seriamente a valutare i rischi di eventuali prodotti pericolosi presenti sulla piattaforma. Di lì ancora un paio di mesi per la Commissione europea per capire se queste risposte sono adeguate. La speranza ovviamente è quella che grandi attori, ormai molti consumatori comprano su queste piattaforme, siano in linea con le normative, insomma, bene il basso costo, bene prodotti diciamo così forse più inconsistenti rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma la sicurezza è un tema fondamentale.
1: Sì,
0: insomma,
1: bisogna capire se dobbiamo aspettare una normativa europea per capire che quegli oggetti sono al di sotto degli standard, oppure se la rischiamo perché costano poco, no Massimiliano?
0: Questo è il grande dilemma. È chiaro che al di là del basso costo, io credo che queste piattaforme cinesi ci hanno spinto ad un acquisto compulsivo di cose inutili. Se in più sono anche pericolose, ovviamente è un danno grave finché uno butta via i propri soldi, insomma, ma se si mettono in casa, addosso, se si mettono nella stanza dei nostri bambini prodotti pericolosi, ecco, questo è davvero inaccettabile. Sono le prime applicazioni di questa normativa europea, che è complessa, perché non sottovalutiamo diciamo l'impatto. Non è facile valutare, non si tratta di un singolo prodotto difettoso, quello si ritira dal mercato e finisce lì. Qui è un tema sistemico. Le valutazioni che le grandi piattaforme di e-commerce, ma vale anche per quelle di viaggi, insomma tutte quelle che sono online, i cosiddetti operatori rilevanti, quelli che hanno superano un certo numero di interazioni e di clienti, ecco, devono fare per stare sul mercato. In generale ti direi che è una sfida tra il vecchio modo di vendere e il nuovo modo di vendere, quello online. Non vale soltanto per le piattaforme cinesi.
2: Certo, aspettiamo insomma quella che sarà eventualmente, dovesse essere la contromossa da parte di Temu, proprio per cercare di fare più chiarezza sui prodotti che sono messi in vendita. Grazie a Massimiliano.
0: Intanto un po', certo, di attenzione da parte nostra nel comprare qualche freno inibitore rispetto agli acquisti compulsivi.
2: L'utente può difendersi così. Grazie Massimiliano, alla prossima, un abbraccio. Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Adele alle 8.17 su Radio Capital. Fanno davvero paura le ultime chat trovate dai carabinieri del nucleo investigativo di Trapani nello smartphone del ragazzino di San Vito Lo Capo, che voleva fare una strage a scuola con due coltelli e un casco inneggiante ai giovani autori di alcuni omicidi nelle scuole americane. In quelle chat potrebbe esserci anche qualcuno che ha istigato lo studente siciliano ad agire. Per questa ragione la procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti in cui si ipotizza proprio il reato di istigazione a delinquere aggravata. Dobbiamo ricordare che questo ragazzino non aveva il cellulare, ma se l'era fatto prestare dalla mamma.
1: Non è molto chiaro questo, perché poi nell'intervista che la mamma ha rilasciato proprio su Repubblica, lei dice: quando ho deciso di dare un cellulare a mio figlio ho installato le app che controllano tutto e tutelano i minori da siti pericolosi. Okay. Poi però effettivamente la stessa madre a dire di aver prestato quel giorno il cellulare, con il quale poi il figlio ha fatto una diretta sostanzialmente della sua minaccia alla classe, e poi il professore che l'ha fermato, se l'è trovato davanti con due coltelli questo ragazzino, ricordiamolo, di 12 anni.
2: Allora, c'è poi un altro passaggio che mette un po' i brividi, perché potrebbe esserci attraverso una chat dell'app di messaggistica Telegram un collegamento, un link che unisce questo episodio, quello di San Vito Lo Capo, con quello che ricorderete dello scorso 25 marzo in una scuola in provincia di Bergamo, dove un 13enne aveva accoltellato la sua professoressa di francese. Perché in questa chat di Telegram, dove prendeva parte, insomma, dove era presente questo ragazzino di San Vito Lo Capo, era presente anche una ragazza, o quantomeno c'è un nickname femminile che poi è scomparso da questa chat, che in qualche modo conosceva il ragazzo che invece accoltellò la sua professoressa di lingue lì nella scuola di Bergamo. C'era questo collegamento sul quale adesso la polizia postale sta cercando di fare chiarezza.
1: Sì, anche perché da queste chat emerge proprio una in qualche modo premeditazione, perché si chiede quando verrà fatto ciò che doveva essere fatto, quindi questo attacco, a partire dalle 3 di notte, e ovviamente l'ingresso a scuola era verso le 7, ma parte della chat è stata cancellata, quindi bisognerà poi ricostruire. Una delle cose che mi ha lasciato davvero, mi ha spaventato moltissimo, è che questo ragazzo, all'interno di uno dei social, insomma anche meno noti, ha raggiunto nel giro di pochissimo tempo, dalle poche più di 2000 like a oltre 10.000, e questo ci dà l'idea di quanto siano pericolosi anche i materiali che bambini, perché stiamo parlando di un bambino di 12 anni, possono incontrare sui social quando hanno a disposizione uno smartphone, se ce l'hanno, o quello dei genitori. Oggi la mamma racconta: io sapevo tutto di lui, non potevo immaginare ci fosse in realtà una vita completamente segreta.
0: Sì. Infatti anche il nonno l'aveva raccontato ieri, dice: io non so l'inglese, quindi avevo visto queste scritte sul casco che gli ho comprato io, ma non sapendo l'inglese non sapevo, insomma, che cosa significasse. E la madre racconta di questo ragazzino che, insomma, addirittura, dice lei, era ricattato da qualcuno in un gioco terribile in cui è finito, quindi naturalmente lo difende fortemente.
2: Certo.
0: Dopodiché mi ha colpito anche la risposta politica che c'è a un gesto del genere. Oggi il Corriere della Sera va a scomodare Marianna Madia, deputata, che dice: vietiamo i social sotto i 15 anni.
2: Siamo alle solite,
0: solo che qui il bambino c'ha 12 anni, cioè teoricamente i social
2: dovrebbe vederli neanche col binocolo.
1: Diciamo che da quanto emerge non è che utilizzasse Instagram o altro, TikTok sì, però i social che emergono sono soprattutto Telegram, che più che altro anche un'applicazione di messaggistica più che un vero social, insomma.
0: E riesce comunque a garantire un anonimato, questa è la cosa preoccupante, maggiore rispetto ad altri social.
2: È molto sicura, però in questo caso la sicurezza è una cosa assolutamente controproducente. In tutto questo, notizia delle ultime ore, l'abbiamo letto, il ministro dell'istruzione Valditara

0: fatto che nelle scuole arrivino un po' troppi coltelli all'interno, chiede ulteriori controlli con i cosiddetti metal detector, quelli diciamo portatili, ecco, tanto per intenderci, con dei controlli più accurati all'esterno delle
1: scuole.
0: Vediamo
1: in quante scuole si riuscirà ad applicare.

0: Max Gazzè alle 8.24, intanto migliora il tifoso ferito al derby durante Torino-Juventus, appunto ferito, ancora non si sa se da una bottigliata, da una pietra,
1: lacrimogeno della polizia.
0: Sì. Insomma, alla fine Marco Basocco, dopo una settimana passata tra la vita e la morte, intubato in coma farmacologico, si è svegliato, ha parlato con i medici, la prima cosa che ha detto: ragazzi, io faccio il commercialista, devo fare 7.30.
1: Ha detto sono indietro alle
0: 7.30, appena ti svegli.
1: Ma il suo lavoro.
0: Ma è un incubo, uno si sveglia, ho pagato le tasse.
2: Allora, in realtà è stato un bel segnale, perché ha ricordato insomma la sua vita.
0: Ho visto la luce, ho visto i parenti.
2: Insomma, forse è meglio se ricorda ciò che fa.
0: Dice tu che ti ricordi, ho visto il 7.30 che passava.
1: No, vabbè, i medici gli hanno chiesto che lavoro facesse, probabilmente dopo il risveglio dal coma farmacologico hanno subito tentato di testare, no, quello che fosse il suo stato cognitivo, ecco, probabilmente diciamo così, e lui ha detto sono indietro con i 7.30 le dichiarazioni di redditi. Questa è la risposta che ha fatto.
0: Comunque Basocco, questa è una cosa positiva,
1: molto positiva.
2: Non è riuscito a ricostruire bene ciò che è successo, ricorda solo di essere andato a vedere la partita della Juventus. In realtà oggi i familiari lasciano qualche dichiarazione sui giornali e parlano comunque di una persona profondamente provata, stanca, fatica a parlare.
0: Certo, non era quindi lui al centro degli scontri,
2: assolutamente, questo è stato dimostrato. E non sappiamo, come ha detto anche Andrea, l'origine dell'oggetto che l'ha colpito. Sì. I genitori, la famiglia continuano a sostenere che si sia trattato di un lacrimogeno, sono molto convinti e continuano ad affermarlo ogni volta che hanno l'opportunità di parlare con la stampa.
0: Però questo mistero dovrebbe essere chiarito tra poco, perché gli agenti della squadra mobile stanno analizzando decine di filmati girati nelle vicinanze dello stadio e da quegli istanti insomma che naturalmente il tifoso non ricorda nulla, però dall'immagine potrebbe essere chiarito e da lì naturalmente poi si sposterà la responsabilità, insomma.
1: È chiaro, adesso ci sarà appunto da visionare questa immagine. La buona notizia è che riguarda appunto la salute di Marco Basocco, che appunto

0: C'è stato questo risveglio, è stato estubato e le sue condizioni, soprattutto da un punto di vista neurologico, diciamo così, sono incoraggianti, perché ricordiamo che fino a poche ore fa i medici erano ancora piuttosto preoccupati o quantomeno non erano in grado di stabilire che danni cerebrali potessero
1: avere. Noi ci auguriamo che le sue condizioni
0: subito
1: ovviamente possano migliorare e che possa presto andare a fare i suoi 7:30, ecco, questo sì, è l'augurio migliore che possiamo fare.
2: Sì, poi c'è una cosa sui ritardi del, sì. Del soccorso, dice: vorrei sapere, dice un familiare, perché nessuno l'ha subito soccorso, come raccontano diversi testimoni, cioè è voluta più di un'ora perché arrivasse un'ambulanza. In realtà sembrava che lui fosse cosciente, cioè non sembrasse così grave, e poi si è aggravato subito dopo.
0: E pare che addirittura alcuni tifosi, alcuni suoi compagni insomma di tifo, volessero trasportarlo all'interno dello stadio subito dopo il ferimento. È stata una cosa che ha colpito parecchio i soccorritori che poi sono intervenuti per prestare le prime cure a Basocco. Anche
1: sì, ci sono ancora molti aspetti da chiarire di questi scontri per il derby a Torino.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però.
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
13: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
18: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
17: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
18: Una produzione One Podcast.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze.

0: tradizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: A volte diamo per scontato le cose che abbiamo tutti i giorni. Respirare è scontato, mangiare è scontato.
1: Guarda dove l'ha preso, incredibile.
0: Il collegamento internet è scontato. A volte manca qualcosa e ce ne accorgiamo. Ora vi spieghiamo perché.
1: Sì, vai.
0: Abbiamo Imma Baccelliere.
1: C'è la rubrica di Imma Baccelliere, Sergio Martelli. Che succede?
2: Sì, noi abbiamo detto
1: che succede.
2: Vedi, anche questa davi per scontato la sigla.
0: Te lo dico io perché lì dietro state facendo baldoria, gente che massaggia. Ma che cos'è? Un centro estetico è diventato questa radio?
2: No, è arrivato.
1: Dietro questa rubrica di Imma, il numero odierno, diciamo così, della rubrica di Imma, c'è un piccolo dramma, possiamo definirlo così.
2: Un enorme dramma.
1: Enorme.
2: Non ho la connessione internet.
1: A casa. Sì.

0: Sera mi sono accorta di avere dei problemi di connessione.
1: Esatto.
0: Ho provato a lavorare alla rubrica Twitter.
2: Te ne sei fregata e sei andata al mare.
0: No, scusami.
1: Anche questo è vero, però se va
0: sì,
1: detto.
0: Sono andata al mare perché.
2: E non c'era il collegamento dalla spiaggia?
0: Sì, c'era, infatti, caro mio. Okay.
1: L'ha fatto da lì.
0: Ho lavorato, non ho capito bene il perché. Sarò diventata un po' come Internet Explorer, ma il materiale di Twitter che è arrivato sulla mia mail è quello del primo maggio.
1: Ecco.
0: Oggi però siamo al primo giugno.
1: Sì,
0: e quindi o vi rileggo le cose del primo maggio.
1: E va
0: maggio,
1: bene.
2: Che, mamma mia, che boomerang
0: comunque
2: che
0: è interessante.
2: Che boomerang.
0: Oppure
2: aspetta,
0: provo
2: però
0: a ricostruire il materiale
2: intanto
0: che avevo raccolto.
2: Lanciamo l'appello al tuo gestore telefonico.
0: Grazie, per favore.
2: Team,
0: per
2: subito
0: favore,
2: rimettere
0: io,
2: a posto
0: so
2: Team o Telecom.
1: O quantomeno c'è un tecnico in sala, come si dice in questo.
0: Immaginate la domenica quanti tecnici potevano essere disponibili.
1: Certo.
0: Oggi è un giorno di ponte,
1: domani
0: poi c'è festa. Io non so se mercoledì potrò.
2: Secondo
0: comunque,
2: me te la aggiustano.
0: Questo è veramente un esperimento sociale.
2: Si dice
0: perché
2: te la aggiustano, magari in televisore.
1: Beh, vabbè,
2: quando
1: te la sistema,
2: te la internet. Vabbè.
0: Mi si è rotto l'internet. Sì. È vero, mi si è rotto l'internet. Comunque, ho provato a ricostruire un po' il materiale che avevo raccolto.
2: La tua memoria, fino a dove ti ha portato?
0: Beh,
2: una
0: è stata
2: cosa
0: bravissima. No, sono riuscita a trovare anche l'altro. Però ecco, chiedo già scusa perché non sarà come la solita rubrica. Allora, uno dei primi materiali arriva dal generale Vannacci, perché ha pubblicato una foto con un quadro, non ha precisato di quale artista, con un suo grande autoritratto.
1: Eccolo.
0: Con metà divisa militare e metà divisa da parlamentare, cioè con cravatta e giacca. Poi alle spalle però c'è una cosa un po' misteriosa.
1: Che cos'è? Un meteorite?
0: Cioè, la Terra, il pianeta Terra. Trasportato da quello che a me sembrava una enorme mongolfiera con al centro però sembra un sole, cioè non sembra neanche
1: un fuoco.
0: No? Enorme. Qualcun altro nei commenti invece ci ha visto una medusa gigante, però per darvi l'idea è un po'
2: lui
0: così.
2: Lui sta spesso al mare, quindi cioè,
0: una medusa gigante che dicono forse ha vomitato sulla sua giacca, perché la parte della divisa militare corrisponde perfettamente alla medusa. E visto che è di questo verdino,
2: tu diceva, ma qualcuno ha mai visto una medusa che vomita? Non lo so.
0: No,
2: cioè,
0: Imma,
2: tu dove vivi?
0: Chiaramente
1: non lo so,
0: no. Vivo senza internet, quindi non ho l'occasione di andare a cercare, a
2: nel
0: googolare.
2: Tuo internet e le meduse vomitano verde, hai ragione.
0: Quindi non ha specificato l'artista, ma
1: slime.
0: Diciamo questo quadro non è proprio, almeno non ci deve spiegare che cos'è questa enorme medusa,
1: diciamo
0: che trasporta la Terra fuori dall'universo.
1: Allora l'Orangerie si vedono quadri milioni.
2: Secondo me questa è l'intelligenza artificiale che produce questa roba qui.
0: Ma no, secondo me è un quadro reale di un artista, non pensare di salvarlo così. Io credo
2: secondo
0: sia
2: me
0: un quadro.
2: Chiesto a lui, fammi una medusa che mi vomita sulla giacca verde.
0: È venuta fuori questa cosa qua.
2: Penso di sì.
0: Vabbè, passiamo all'argomento successivo che sono riuscita a ricostruire con tantissima fatica. Scusate un attimo perché le procedure oggi sono un
2: po'
0: più complicate del solito.
2: Senza internet è morto.
0: Eccomi qua. Allora, c'è stata la proposta di un sottosegretario Butti, il sottosegretario Butti all'innovazione, di trasformare e non utilizzare più la parola volt, comunità di misura dell'elettricità, ma volta.
1: Da perché? Alessandro Volta.
0: Esatto, perché l'anglicismo con il quale si è trasformato poi da volta a volta, secondo lui non è rispettoso delle origini italiane, no?
1: Sì.
0: E questa tra l'altro è una notizia che ha appassionato moltissimo i giornali americani, caro Andrea, che ti vedo molto scettico.
2: Non mi sembrava centralissimo come tema in questo momento nel mondo.
0: Però intanto è stata una proposta del governo e quindi noi come tale rendiamo conto.
2: La benzina sta a 2 euro, però noi dobbiamo pensare a volta.
0: Esatto, vabbè, ma questo poi comunque non è un'ottima obiezione, perché noi abbiamo l'opportunità di pensare a tante cose diverse, quindi noi possiamo pensare al caro d'energia e pensare
2: anche
0: ore
2: per risolvere
0: a come
2: i problemi
1: siamo sinestetici,
0: a come utilizzare l'unità di energia. Infatti scrivono, voglio cambiare da volt in onore di volta a volta in onore di volta, perché anche volt in realtà si riferisce proprio ad Alessandro Volta. Non ho capito perché introdurre questa A finale, ma questa almeno
2: prima gli italiani.
0: Tra l'altro ci scrivono dalla Norvegia, giuro, che volta in realtà è una parola che vuol dire violenza in norvegese, quindi
1: volta.
0: Loro scrivono in questo articolo che puoi vedere in realtà portato proprio dagli Stati Uniti, che preferiscono volt, che quantomeno è un termine che resta neutrale.
2: Tutto chiaro?
1: No.
0: Sono stata bravissima.

0: E come sarebbero le giornate di Donald Trump senza internet? Stacchi internet a Donald Trump e
1: immagini,
0: del panico.
2: Credo sia improbabile, però
0: giornate,
2: è utile da osservare.
0: Sì, del presidente americano ormai si svolgono quasi più nel mondo virtuale che quello reale, no? La Casa Bianca. E nelle ultime ore ha sparato una cinquantina di messaggi, uno dopo l'altro, che variano un po', e svariano un po' su tutto.
1: Sì, tutti i campi.
0: Intelligenza,
1: esatto,
0: artificiale,
1: sì,
0: la sua intelligenza, la sua popolarità superiore a Elvis Presley, e non è neppure un record, perché in passato ha toccato quota 200 tweet nel giro di 24 ore.
2: Sì, noi nel sabato sono stati 50, tra le altre cose ci sono state delle accuse a Barack Obama, a Joe Biden. È chiaro, visto che stiamo parlando di un presidente degli Stati Uniti, probabilmente sotto c'è anche un po' una strategia, quella un po' di nascondere ciò che accade invece fuori dal suo computer e nella guerra e nella trattativa con l'Iran.
1: Non sono mai peraltro tweet, in realtà lui utilizza il suo social, che è Truth, che ha creato apposta quando era stato fatto fuori da Twitter, non sono mai banali anche da un punto di vista immaginifico, no? Diciamo questi post, perché ieri si è ritratto ad esempio a cavallo con Washington e ha di nuovo attaccato Papa Leone XIV sulla questione del nucleare dell'Iran. Ha detto: qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere un'arma nucleare, in attesa di vedere se anche stavolta il pontefice saprà replicare.
2: Però davanti a 50 tweet, anche se il termine è improprio, anche quello sul Papa ha avuto uno spazio diverso rispetto al passato,
1: certo,
2: perché poi di fronte a tutta questa pubblicazione passano anche in secondo piano alcune sue affermazioni.
0: Sì, vuole comparire anche sul Monte Rushmore.
2: Ha detto che è un po' difficile, proprio a livello anche così naturalistico.
0: È finito lo spazio.
2: È un po' finito lo spazio, però possono trovare una soluzione.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine.

0: Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump fiducioso sui negoziati. Il presidente americano ha dichiarato che Teheran vuole davvero raggiungere un accordo e che sarà favorevole agli Stati Uniti. Ha però criticato democratici e alcuni repubblicani per le continue pressioni pubbliche sulla gestione della crisi. E l'Iran afferma di avere il diritto di imporre un contributo alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per compensare i danni ambientali causati dall'inquinamento petrolifero. E il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunisce oggi dopo l'espansione dell'offensiva israeliana nel Libano meridionale. Roberto Ciuti.
16: Il governo francese ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Israele va contro il diritto internazionale, l'accusa del ministro degli esteri Barrot. Tel Aviv intanto festeggia la presa del castello di Beaufort, rocca medievale famosa all'epoca delle crociate nel sud-est del Libano. L'IDF ha issato la bandiera con la stella di David, il premier Netanyahu esulta parlando di svolta nella guerra. Stiamo prendendo l'iniziativa, operiamo su tutti i fronti, in Siria, Gaza, in Libano, il suo proclama. Da un punto di vista tattico,

0: Il possesso del castello permette a Israele di controllare la strada principale della zona e di tagliare i rifornimenti alle milizie di Hezbollah.
1: È negativo al test il paziente con la sintomi a Cagliari. L'uomo era rientrato dal Congo.

0: migranti nella zona di Cuneo. Al salvataggio hanno partecipato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il giovane è stato trasferito in ospedale. Sospesa per un anno una dottoressa della Guardia Medica di Pagliarelle, siamo nella zona di Crotone, aveva falsificato registri di presenza e visite mediche, risultando così assente dal posto di lavoro in circa 50 occasioni, mentre si trovava in altre città o addirittura in vacanza a Roma. Siamo allo sport, sipario sul Giro d'Italia, il danese Vingegaard conquista la triplice corona dopo Tour de France e Vuelta, mette nel suo palmarès anche la corsa rosa, ma c'è anche un po' di azzurro nella finale. Dopo diverse delusioni nel corso di questa edizione, Jonathan Milan si riscatta nell'ultima tappa e trionfa al Circo Massimo. Ecco la sua soddisfazione ai microfoni Rai.
1: Sono contento di chiudere il giro in questo modo. Mi piacciono questi arrivi, piace ancora vincere di più in questa bellissima città e voglio ringraziare tutte le persone che erano sul percorso a tifarmi e a tifarci. Bello, bello, bello, bello.
0: MotoGP, Marco Bezzecchi ha trionfato nella Gran Premio d'Italia confermando la leadership della classifica. Per il tennis, il Roland Garros oggi tre azzurri, Arnaldi, Berrettini e Coboli, che inizia per primo alle 11 e alle 10 torna a Capital News.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Volevate uccidermi forse con i Queen, Somebody to Love.
1: Cosa c'è di meglio? Signore e signori, la voce di Laura Antonini in diretta con noi.
2: Ciao Laura, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, che cara bello Laura essere qui con voi.
1: Ma è bello per noi ospitarti, visto che insomma ci vediamo ogni tanto, compatibile con i nostri orari, che sono incompatibili di solito.
3: No? Ogni tanto la domenica mattina con Laura
0: noi ci
3: scambiamo
0: vostri orari da giornalisti, esatto. E ci fa sempre piacere comunque vedervi, io vi ascolto e quindi
1: grazie.
0: Sono felice e onorata di essere qui oggi con voi tre.
1: Dai, ti abbiamo tirato dentro perché insomma ci interessa il progetto di cui fai parte, di questo podcast, l'allenamento, insieme a chi?
0: Insieme ad Alessandro Mora.
1: Che è in diretta con noi.
3: C'è anche Alessandro Mora.
4: Buongiorno
5: anch'io.
1: Eccolo, ciao Alessandro.
6: Benvenuto.
3: Grande mental coach, insomma.
1: È un progetto che è partito durante post-Covid, diciamo. No?
0: Esatto, Alessandro ed io ci siamo conosciuti su Clubhouse, questa piattaforma che permetteva a tutti di parlare, di unirsi, di esporre idee.
3: Esatto.
0: Quindi l'ho conosciuto così, ascoltandolo su Clubhouse, e da lì è nata una grande amicizia e questo podcast che è giunto alla quinta stagione.
6: Ecco Alessandro, in questa quinta stagione ci sarà qualcosa un po' di diverso rispetto alle stagioni precedenti?
1: Subito deve fare polemica.
6: Sì. Alessandro,
1: una domanda. Vabbè. Allora, vi siete inventati qualcosa di nuovo oppure? Brava Emma, mi piace questa
0: È una
1: domanda.
0: Bellissima domanda, vero Ale?
5: Eh sì, e infatti giustamente, perché ormai dopo quattro stagioni anche i nostri ascoltatori avevano capito un po', abbiamo insegnato un po' come funziona il cervello, poi in maniera molto concreta, semplice, divulgativa, capendo come magari si può gestire meglio il nostro stato d'animo, come evitare di arrabbiarsi furiosamente. Laura ne sa qualcosa.
6: No.
3: Infatti la prima domanda è quella: voi vi arrabbiate mai?
0: Io tantissimo. Comunque no, finisci pure Ale, poi magari entriamo nello specifico, però è
5: sì,
0: vero.
5: In realtà siamo tutti quanti umani, però insomma se hai delle strategie, anche proprio dei mezzi per poter utilizzare il tuo cervello, come dico io, un po' più come un acceleratore piuttosto che come un freno, come tante volte capita, insomma tutto quanto aiuta. In questa quinta stagione abbiamo deciso di entrare un pochettino di più nei meccanismi del nostro cervello per far rendere conto alle persone come tante volte non siamo noi a decidere, ma insomma siamo alla mercé di questa chilo e mezzo di materia grisa che abbiamo nella scatola cranica, che ogni tanto insomma ci fa il cattivo tempo e noi vogliamo far sì che insomma possa fare di più il bel tempo.
0: Vogliamo dominarlo in qualche modo, riuscire a usarlo bene. E abbiamo fatto come uno spin-off, no? Perché nelle puntate, ovviamente sono più di quasi 50 puntate, abbiamo analizzato tantissime cose in questi anni. E in questa in particolare siamo andati a togliere una parte che avevamo già analizzato in una puntata tanto tempo fa, che riguardava i bias, quindi questi pregiudizi, queste cose che noi a volte facciamo senza neanche rendercene conto. Quindi lo facciamo perché pensiamo che sia giusto, lo facciamo perché tutti i vari meccanismi della pubblicità, del marketing, spesso ci spingono, no? La politica, insomma, a vedere con tantissime cose, e noi le facciamo in automatico.
1: Certo.
0: Poi a un
1: invece
0: certo
1: capire
0: punto
1: perché, no?
0: Ci
1: inneschiamo
0: chiediamo,
1: certe risposte.
0: Esatto.
1: Ma infatti mentre vi ascoltavo subito mi veniva in mente: siamo fatti così.
0: Bravo, cioè, Andrea.
3: Quello è stato, ci siamo cresciuti.
6: Esplorando il corpo umano.
1: Cioè, esplorando il corpo umano
6: e esplorando il cervello umano.
3: La puntata sui globuli rossi, insomma,
1: quella è definitiva. Ma anche l'entrata nel cervello, siete un po'
0: esatto Ale, noi siamo entrati come quegli omini nel cervello delle persone, non lo
5: esatto,
0: so però
5: all'asimo proprio.
1: Va bene, ma voi rispondete a delle sollecitazioni, diciamo, di chi vi ascolta, insomma chiedete anche un po', no, agli ascoltatori di indirizzarvi, o fate tutto voi?
0: Metà e metà, cioè noi proponiamo, però c'è questa parte del feedback che è molto attiva, e quindi chiediamo agli ascoltatori di proporre, ed è successo tante volte. Alessandro, quante volte ci hanno chiesto, soprattutto i ragazzi, vero?
3: Interessante questo.
5: Straordinariamente, e ci piace un sacco, perché poi è bello vedere che questo podcast insomma coinvolge le varie generazioni, da insegnanti che lo propongono in classe e che lo fanno ascoltare e poi ci scrivono e dicono: sai, mi ha aiutato magari a pensare così in quella situazione. situazione complessa che stavo gestendo, e quindi insomma noi siamo molto carichi anche.
3: Allora, volevo fare questa domanda sia a Laura che a Alessandro: quanto lo sfruttiamo noi il nostro cervello?
0: Allora, Riccardo ha deciso di partire con le cose pesanti.
3: Sì.
0: Quindi quando c'è una domanda tecnica pesante, sai che io te la giro subito.
5: Grazie,
0: a te.
5: Bene. Allora, guarda Riccardo, in realtà noi lo sfruttiamo tutto quanto. C'era un vecchio detto, no? Noi usiamo solo il 10%, Einstein le utilizzava l'11%. In realtà le neuroscienze dimostrano che noi lo utilizziamo tutto quanto, spesso male, è quello il problema.
3: Ecco.
5: Quindi come lo utilizziamo? Perché c'è un assunto che noi urliamo sempre nell'allenamento, e che è il cervello ha un unico scopo, che è quello di risparmiare energia.
3: Eccolo lì.
5: E quindi per farlo cosa fa? Usa delle abitudini di pensiero, di ragionamento, di comunicazione, eccetera, solo che queste abitudini qua a lui non interessa che ci facciano stare bene, che ci facciano ottenere risultati, a lui interessa semplicemente risparmiare energia. E da qui, ovviamente, come potete intuire, nascono tutti i vari errori valutativi, eccetera.
1: Molto interessante.
3: Molto.
1: Tutto questo e altro nel podcast Allenamente con Laura Antonini, Alessandro Mora. Grazie ragazzi.
0: Grazie a voi.
3: Grazie.
1: Un abbraccio, buon lavoro.
3: E buon lavoro a tutti.
5: Un abbraccio a voi.
3: Ciao.
5: A tutti.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Sarà stato un calo di pressione? Non lo sappiamo. Qualcuno aveva bisogno di una banana?
1: Magari
0: potassio.
1: i crampi di solito.
0: Non avevi capito dove stavo andando a parare.
2: Sì, qualcuno ha avuto un calo di
0: ragazzi,
2: pressione.
0: Ragazzi, è sparita la banana di Cattelan un'altra volta, però non in maniera eclatante, nel senso qualche volta qualcuno se l'è mangiata.
1: Lì davanti anche, no.
0: Invece stavolta sempre Pompidou di Metz, la succursale del Beaubourg parigino aperta nel 2010, e era appesa la famosa banana di Cattelan. Sì. Che è sparita.
2: Ma parliamo dell'opera d'arte Comedian, si che tra l'altro ho visto proprio in questo fine settimana a Roma, perché è esposta anche al Museo Maxxi in una mostra meravigliosa. Bellissima. Che si chiama Tragicomica, quindi chi passa da Roma è davvero molto bella, parla di arte contemporanea, c'è una buona parte dedicata proprio a Cattelan con la banana,
1: la
2: lì è rimasta
1: banana.
2: Nessuno l'ha mangiata.
0: La banana che viene cambiata ogni 3 giorni.
1: Beh, per ovvi motivi, per deperimento e del contenuto e ovviamente della buccia, viene seguito questo protocollo anche abbastanza rigoroso.
0: Si sono accorti della sparizione. Il Pompidou ha sporto denuncia contro ignoti e dall'istituzione si esprime condanna contro questo atto che lede il rispetto dovuto alle opere esposte. Intanto, non trattandosi diciamo dei gioielli del Louvre, insomma l'hanno sostituita subito, ne hanno messo un'altra. Questo fa capire insomma quanto questa opera d'arte sia,
2: è parte dello stesso progetto di Cattelan, quello di fare interrogare le persone su cosa sia un'opera d'arte, no? Perché l'opera d'arte in molti la vedono come ciò che resta immortale per sempre, che regala immortalità all'artista, e qui è la cosa che più insomma deperisce in qualche modo. Sì. Quindi vedere qualcuno che la mangia, secondo me, è anche parte dell'idea che Cattelan aveva sua opera d'arte.
0: Sì, geniale comunque. Geniale. E lì c'è, per ogni banana ci deve essere il certificato dell'artista.
1: Ovviamente.
0: Il bollino,
1: non quello della banana, ma in questo caso quello di Cattelan, che ricordate ha più volte tra l'altro spiegato come nacque questa idea. Lui era lì per la fiera di Milano, passò davanti ad un mercato che era pieno di questa frutta e verdura particolarmente colorata, comprò questa banana per 25 centesimi e la fissò al muro con del nastro adesivo. Quindi Comedian nasce da questa iniziativa di Cattelan.
2: E in un'occasione, non questa, ma era già successo che qualcuno mangiasse la banana, Cattelan aveva risposto dicendo doveva mangiare anche l'adesivo.
1: Anche tutto l'adesivo in quel caso.
2: Lì stava proprio l'eccezionalità del gesto.
0: Certo, non è un furto come quello del water d'oro di Cattelan, rubato nel 2019, un water completamente d'oro, spezzato, fatto a pezzi, perché poi era funzionante. In quel caso venivano invitati proprio gli spettatori, insomma, ad andare in quel bagno e usarlo. Però nella notte è una rocambolesca rapina in una residenza nobiliare vicino a Oxford, quel water è stato rubato e probabilmente venduto sotto forma di lingotti d'oro.
1: Ah,

0: Certo.
1: Ah, ma a proposito di furti, ma i gioielli del Louvre li abbiamo persi?
2: È vero, sono persi, oramai è andata.
1: Cioè,
2: praticamente hanno fermato diverse persone che avevano partecipato a questo furto, ma avranno tenuto la bocca sigillata, non c'è stato niente da fare, non sono state estorte quelle confessioni che in qualche modo avrebbero potuto portare al recupero della refurtiva. Fatto sa che questi gioielli si sono volatilizzati nonostante tutto.
3: Stanno facendo un film sul furto dei gioielli al Louvre, tipo stile Casa di Carta, però in questo caso dedicato proprio a uno dei furti, insomma, più clamorosi della storia.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.

0: e facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Capital Red Carpet.
12: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Capital Red Carpet.
15: Lavorare da casa sembrava un sogno.
16: In smart working mi trovo veramente bene.
15: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
17: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
15: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
18: A buon'ora.
19: Dai, dai, dai, dai.
15: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
11: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella

0: italiani il patrimonio mette in crisi il matrimonio, dice il Sole 24 Ore, perché segreti, reticenze, scarsa pianificazione, di fatto nelle coppie non si conosce quello, il conto dell'altro, ma anche gli investimenti, i conti, le spese, non dico tanto quanto hanno in banca, ma la situazione finanziaria del proprio partner. Ognuno pensa a se stessa e non è un, diciamo, argomento di condivisi, da condividere.
1: Si parla sostanzialmente della cosiddetta finanza di coppia, e da un sondaggio che è stato realizzato da una piattaforma digitale di investimento che si occupa di queste cose, emerge effettivamente come un italiano su 5 non conosca il reddito del partner, come diceva poco fa Andrea, il 35% non sa se riesce a risparmiare investire, e quasi il 40% ignora il livello di spesa mensile, appunto, del compagno, che sia appunto fidanzato, marito, moglie o quant'altro.
2: E i dati del Sole 24 Ore sono stati elaborati insieme alla piattaforma Money Farm, ed è interessante perché questo è l'aspetto che riguarda in qualche modo la realtà, però se si guarda la percezione il dato è completamente diverso. Quindi quando ad alcune persone è stato chiesto se conoscevano o meno la situazione finanziaria del compagno o compagna, è stato detto sì dal 95% delle persone, ma con domande un po' più precise su, appunto, investimenti, il reddito mensile, i risparmi, lì invece dimostra una realtà completamente diversa con i numeri che avete appena detto.
1: E poi è un argomento piuttosto diffuso, quello delle finanze in famiglia, diciamo così, perché è emerso che le coppie italiane parlano di soldi con ottima frequenza, in media oltre 6 volte al mese, il 25% addirittura una volta a settimana, il 21% addirittura una volta al giorno. Quindi diventa un argomento comunque molto molto dibattuto nella coppia.
2: Io non so se voi avete avuto esperienze personali di questo tipo. A me è capitato di sentire amiche dire: non so esattamente quanto guadagna il mio compagno.
1: Sì.
2: Che sembra una cosa particolarmente curiosa, perché vivi in una stessa casa, condividi molto. Infatti, uno degli argomenti è: ma si condivide anche a livello finanziario?
0: C'è il conto, avere un conto solo,
2: un conto comune. Un conto comune chiaramente mette in chiaro, è più trasparente rispetto a conti separati.
0: Però se guadagni di più, poi subito c'è una rivalsa da parte dell'altra persona della coppia? Non lo sappiamo.
2: Non lo sappiamo, però come lo stesso titolo di questo articolo racconta, si litiga anche tanto per soldi. E infatti in questa indagine emerge proprio come una delle due parti tende a nascondere la reale situazione finanziaria, perché magari non mette abbastanza soldi da parte e nasconde quindi all'altra parte della coppia la sua reale situazione, cioè il guadagno.
0: C'è le mani bucate, viene da dire subito così.
1: Beh,
0: no?
1: Si sa che a volte ci sono delle differenze laceranti.
0: Tu,
1: diciamo, così.
0: Sei una risparmiosa?
2: Ma sì, risparmio tantissimo.
1: Io esattamente il contrario.

0: David Bowie alle 9.40 su Radio Capital. Quanti di noi si rifiutano di mettersi alla guida perché magari hanno bevuto, hanno paura di essere fermati, anche se insomma potrebbero guidare fino a casa tranquillamente, ma la legge ce lo vieta, insomma, per fortuna, perché
1: eccede,
0: i limiti,
1: se si eccede naturalmente,
0: se si eccede insomma il controllo potrebbe portare al ritiro della patente. Ma c'è una ricerca davvero particolare che arriva dal Veneto: ubriachi alla guida, la metà pensa di essere sobrio. Cioè hanno fatto questa,
1: non si rende conto.
0: Sì,
1: okay.
0: Questo test con gli alcol test, e hanno visto che le persone che avevano un grado alcolico superiore alla media, al limite consentito dalla legge, in realtà ritenevano di essere all'interno dei limiti.
1: Quindi
2: questo è uno dei problemi più gravi, perché nessuno è davvero cosciente del grado di alterazione causato dall'alcol, a volte perché magari siamo più abituati a bere qualche bicchiere, e in realtà, anche se non ne siamo coscienti, l'alcol altera per esempio la nostra capacità di attenzione, quindi anche chi ritiene no, ma non sono ubriaco, in realtà è molto fuori ai limiti magari consentiti.
1: Sì, non si ha la percezione, diciamo, in quel momento, no?
0: In più, non solo, ma uno su quattro si rimetterebbe alla guida anche dopo il test positivo.
1: Oddio,
0: cioè dice, hai

0: superato i limiti di legge, dice sì, ma io mi sento bene, posso guidare, e quindi si rimetterebbe. Questo insomma innesca in qualche modo una sorta di controllo che è saltato nostro, perché pensiamo che quel livello di alcol magari lo reggiamo meglio e quindi ci sentiamo di fare delle cose che in realtà sarebbero vietate.
1: Quando poi i riflessi risultano comunque appannati e mettersi alla guida diventa un pericolo concreto. Però noi vi vogliamo far ascoltare adesso le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha presenziato al 79esimo congresso dell'associazione degli enologi, era Conegliano Veneto in provincia di Treviso, e tra l'altro poi è stato anche nominato lo stesso Nordio come socio onorario di questa associazione. Beh, e ha voluto, noi sappiamo che insomma Nordio è
0: uno
1: che
0: gli piace, ma lo stesso lo ammette lui stesso nella presentazione dal palco, dice: ragazzi, io non mangio mai senza bere.
1: Sentiamo, va.
2: E ancora oggi mi guardo bene da pasteggiare senza vino, cioè non esiste. Tra parentesi, so che c'è un giornale che mi qualifica sempre come carretto mezzo litro, io faccio propaganda del vino,
3: lei si deve arrabbiare perché non gli hanno carretto un litro,
0: allora Carletto mezzo litro, dice no, a questo punto deve dire Carletto un litro,
1: sì.
0: A quel punto lui ha scherzato su questo, ma ha fatto riferimenti alla Bibbia, cosa che avevamo già sentito anche da Lollobrigida, dall'altro ministro, sentire che appunto il vino non deve essere demonizzato perché anche di acqua si può morire, ricorderete.
4: D'altra parte disse. Però la demonizzazione del vino non mi sembra un vero problema di questa Italia, di ogni, soprattutto lo abbiamo sentito da Lollobrigida, che è il ministro dell'agricoltura, c'è sempre questa idea di difendere il vino, tanto che forse viene più difeso che demonizzato, non che debba essere demonizzato,
1: no,
4: però
1: certo.
4: Ciò che abbiamo letto poco fa è importante, no? Anche come messaggio di essere cauti e di rispettare le leggi, perché noi non siamo consapevoli di quando in realtà stiamo andando oltre i limiti.
1: Senza vino, ha detto Nordio, non avremo neanche la nostra religione, forse non avremo nemmeno la nostra storia. E poi lui ha detto che c'è proprio un problema di comunicazione, no? Riagganciandomi a quanto stava dicendo poco fa Imma, dice: sentire ancora una volta persone dire che il vino ti distrugge il cervello e fa male, sono delle fandonie, insomma sono delle cose che non vanno incontro al vino, quando dice bisogna dire che il vino bevuto in quantità ragionevoli fa bene. Una volta lo consideravano addirittura uno dei rimedi per curare alcune malattie.
4: Allora, non tutti i medici sono d'accordo,
0: però ci sono
4: questo.
0: Quelli estremisti che dicono che anche un solo bicchiere fa malissimo,
4: cioè
0: no vino completo. Altri che appunto sono più cauti, cioè non dico bere responsabilmente, ma ogni tanto non succede nulla.
4: Però il messaggio di Nordio è stato: io bevo ogni volta
1: sono
4: a tavola. Questo
1: l'ha
4: è
1: detto,
4: stato noi.
0: Ma ricordate che durante un comizio aveva chiesto a una giornalista se gli poteva portare uno spritz,
1: famoso spritz.
4: Forse il suo lavoro era un po' diverso in quell'occasione.
1: Sì, vabbè, comunque insomma,
0: stranamente si è rifiutato, tu gli avresti portato.
4: Ma come no?
0: Visto che tu sei una fan del ministro Nordio.
4: Subito, ma non si tratta di essere fan o meno, si tratta, ognuno svolge il proprio lavoro. Insomma, siamo lì per come giornalista, fa la giornalista
1: in quel momento.

0: Buongiorno Radio Capital. Ma io di solito vado a prendere l'aperitivo, mi prendo due negroni o due negroschi e io mi metto alla guida tranquillamente. Sicuramente se dovessi fare l'alcol test sarei sopra il livello.
1: Allora non
0: ma non vuol dire che io non sia in grado di guidare.
2: Ah, ok, questa è proprio la percezione
3: proprio
2: che dicevamo.
3: Esatto,
2: la persona si sente in grado di fare delle cose, di guidare in questo caso.
3: Certo. Io non voglio fare la bacchettona, però ascoltatore sì. Dico che non dovrebbe farlo, non deve farlo.
2: Perché ci sono persone che reggono l'alcol meglio di...
3: Però è una
1: però è la sua percezione,
3: cioè,
1: capito? Poi sulla guida...
3: Esiste proprio una legge che ci dice scientificamente che se vai oltre quel limite non hai livelli di attenzione e di concentrazione per guidare. Quindi quel limite lì che viene fissato tiene in considerazione anche il corpo delle persone. La percezione
2: ci fa sembrare che siamo in grado di fare, però magari in situazioni di emergenza la reazione arriva in ritardo. Ecco, questa
1: è stato scientificamente provato, hanno fatto test su test, non c'è una persona che possa dire no, poi io lo reggo meglio, allora freno meglio. Non è così.
3: Poi chiaramente bisogna tenere in considerazione degli aspetti, non basta dire magari uno ha bevuto due negroni a distanza di tanto tempo l'uno dall'altro in un'intera giornata, ci sono tantissimi fattori. Quando ci viene fatto l'alcol test, quei fattori vengono presi in considerazione, non ci sono scusanti. Se non sei in quel limite, non puoi guidare.
1: Tra l'altro, credo che anche un solo superalcolico, come quello che ci ha descritto il nostro ascoltatore, possa essere poi fatale ad un eventuale alcol test.
2: Ricordiamo che mangiare una gomma, masticare una gomma non aiuta con l'alcol test.
3: Questi suggerimenti.
4: Buongiorno ragazzi, Gianni da Roma. Vorrei dire un po' la mia, un po' su questo.
1: Sì.
4: Ma il problema, secondo me, non è il vino in quanto vino, ma è soprattutto il mix di superalcolici che soprattutto i ragazzi, io lo vedo alcune volte, si mettono a fare, cioè in pratica buttano giù vodka, whisky, cognac. E lì il problema fondamentalmente che non...
2: Dipende ragazzi, dipende da quanto vino bevi, no?
3: Allora, cioè, dobbiamo anche rendere conto, ovviamente, attenzione alle generalizzazioni, non voglio generalizzare, ma le nuove generazioni tendono a bere meno, ad avere meno l'abitudine, cioè quindi può esserci la serata in cui bevi e magari bevi anche molto e bevi, come abbiamo sentito, superalcolici, ma c'è molto meno l'abitudine di uscire e bere la birra o il vino rispetto a le nostre generazioni.
1: Nostre,
3: e sapete cosa incide anche moltissimo? La quantità di calorie presenti nell'alcol che portano molte persone a decidere di non utilizzare alcol perché è troppo calorico.
2: Beh, Orietta Berti dice che comunque sia il gin tonic è il meno calorico di tutti.
1: Vabbè, però ce l'avrà le calorie sicuramente,
2: però
1: anche il gin tonic.
2: Le calorie sono una cosa e l'alcol, il grado di alcol

0: spettacolo è un'altra.
1: Intanto qualcuno ci faceva notare che si beve anche durante una tappa del Giro d'Italia, perché ieri abbiamo visto ad esempio il vincitore della corsa, il danese Jonas Vingegaard, che con tutta la sua squadra schierata, con tanto di ripresa delle telecamere, a favore delle telecamere, come fa quasi sempre quando vince, perché è una sua tradizione, si è bevuto un fluttino piccolo piccolo di prosecco con tutta la sua squadra, mentre erano in gara sulla Cristoforo Colombo per raggiungere il litorale romano. Però hanno retto benissimo.
0: Ho visto che si scambiavano anche delle caramelle.
1: Delle caramelle all'inizio. Sì, caramelle.
2: Beh, ha dominato questo Giro d'Italia, Vingegaard. Quindi approfittiamone per parlare anche di cosa è stato il Giro d'Italia.
1: Certo.
2: Adesso ha vinto tutto anche Vingegaard.
1: Ha vinto
2: la Vuelta, il Tour de France, quindi è tra i più grandi ciclisti della storia.
1: Però ieri ha brindato così, però è da tradizione. Il goccettino di prosecco Vingegaard se lo fa sempre.

0: Intanto il governo della Georgia ha aperto per la prima volta a Tbilisi un caveau che custodisce una preziosa collezione di vini un tempo appartenuta a Stalin.
1: Accidenti.
0: L'obiettivo è mettere all'asta tutta questa raccolta, utilizzare i proventi, pensate, per creare nel paese una scuola di formazione dedicata al vino. Insomma, dice, l'iniziativa è stata avviata questa settimana nella capitale georgiana. L'asta aiuterà a mettere la Georgia sulla mappa dei collezionisti. Insomma, interessante, anche perché insomma si tratta di bottiglie davvero particolari, insomma celebri, e che verranno vendute a tanto, però poi da lì faranno una scuola per il vino, insomma, per la conoscenza del
1: quindi
0: vino.
1: Cresce anche il mercato del vino georgiano, che magari prima
2: o poi
1: buonissimo
2: il vino georgiano, anche io l'ho assaggiato ed è veramente molto buono, una grandissima tradizione.
1: Tu hai assaggiato
2: di
1: anche
2: vini.
1: La cucina, no?

0: abbiamo saputo che
1: sì,
0: sei
1: c'è
0: lì
1: un ristorante
0: meno.
1: Qui vicino e proprio ti spiegano quanto è importante la storia e la tradizione del vino giorgiano, quindi è assolutamente da provare.
0: E con questa chicca vi salutiamo.
2: Non si finisce mai di imparare, vi diamo appuntamento a domani mattina, perché io e il signor Lucatello
0: eccoci,
2: la saremo
1: versione
2: qui.
1: Versione ridotta, almeno nel personale.
0: Come ti permetti,
1: nel personale,
0: direi,
2: non nelle ore però, perché
0: ma
2: sapete che
0: io versione di ridotta. Da solo, cioè, non c'è sto io versione ridotta.
2: Vabbè, chi volesse anche domani, giorno di festa, ci trova qui dalle 7 con The Breakfast Club, grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia e noi torniamo, vi lasciamo adesso ai Miracolati,
0: perché
2: c'è una puntata tutta speciale con Fabio Canino e la Laura, noi torniamo domani mattina appunto dalle 7. Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
1: Ciao. Ciao.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Trump si dice fiducioso sui negoziati con Teheran, ma proseguono gli attacchi tra Iran e Stati Uniti. Silvia Mobili.
13: Il presidente americano ha dichiarato che Teheran vuole davvero raggiungere un accordo e che l'intesa sarà favorevole agli Stati Uniti. Una risposta, dice, arriverà entro 3 giorni. Trump ha anche criticato democratici e alcuni repubblicani per le continue pressioni pubbliche sulla gestione della crisi. In realtà la controproposta americana è più restrittiva e questo raffredda le speranze di un accordo rapido. Mentre nella notte si sono registrati nuovi attacchi reciproci, è arrivata una nuova ondata di raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran. Colpiti sistemi radar e strutture di controllo dei droni a Goruk, in risposta all'abbattimento di un drone statunitense. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato un attacco contro una base utilizzata dalle forze americane, mentre l'esercito del Kuwait ha riferito di essere stato bersaglio di droni e missili.
12: E l'Iran fa sapere che tra le condizioni per un accordo c'è il cessate il fuoco e il Libano, e intanto Israele è pronta a bombardare ancora Beirut. Ho ordinato di attaccare la periferia sud della città, scrive in una nota il premier israeliano Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv si è spinto per 25 chilometri oltre la linea della tregua, oltre il fiume Litani. Oggi si riunirà il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come chiesto alla Francia, proprio per discutere dell'offensiva israeliana che, secondo Parigi, è contraria agli impegni assunti.

adeguati al diritto internazionale. E nella capitale francese quasi 900 persone sono state arrestate negli scontri durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions League del PSG. Nella notte tra sabato e domenica una persona è morta, un motociclista che sulla tangenziale bloccata dai tifosi ha sbattuto contro un blocco di cemento. Aggressioni e saccheggi in diverse zone della città, circa 300 i feriti, quasi 200 tra le forze dell'ordine. Salvato dopo 12 ore a 120 metri di

0: dalle 17 di ieri alle 5.40 di stamattina, quando sono riusciti a estrarre vivo il ventenne, che ora è in ospedale per accertamenti. Prossima edizione di Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, è lunedì, ve lo dico subito, ma non ci sono i soliti Stefano e Benny,
1: i soliti
0: noti. Oggi ci siamo noi miracolati e noi miracolati abbiamo questa sigla.
2: Y a de la joie.
1: Eri già frizzato, te lo dico.
0: Ah sì?
2: Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie.
3: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Ecco, questo è il nostro manifesto, così per chi non lo sapesse.
1: È il nostro manifesto, sì, anche di lunedì, non è solo
0: domani,
1: fine settimana, sempre.
0: Buongiorno, buongiorno miracolate e miracolati, sono le 10.08, io sono Fabio Canino da Roma insieme a Marco Mix, perché abbiamo
1: ridato
0: questo
1: nome.
0: Marco Mix, sì, ha fatto tanto per tanti.
1: Per il mix.
0: Salutiamo anche... il nostro meraviglioso Marvin, che è il figlio
1: del cane.
0: Sì, meraviglioso, però non c'è a casa Marvin.
1: Ma siete pazzi? Allora,
0: a Milano chi abbiamo, Laura?
1: Ecco, facciamo così.
0: In
1: allora abbiamo
0: uno studio enorme. Io ti vedo nel monitor uno studio enorme.
1: L'abbiamo preso in noleggio proprio oggi.
0: Quanto costa?
1: Paghi tu.
0: No,
1: allora
0: no, no.
1: Abbiamo la nostra Francesca.
0: Buongiorno, sor Francesca.
1: E poi abbiamo, perché farà delle riprese pazzesche, Stefania, che è venuta appositamente.
0: Ah, non la vedo Stefania, la vedrò dopo.
1: No, la vedrai
0: allora,
1: dopo.
0: Laura, oggi è il primo giugno. Allora,
1: è
0: io
1: il mio
0: mi ricordo,
1: mese, Fabio?
0: Sì,
1: è il mio mese.
0: Certo, il 18. Devo dire che noi tutte le volte diciamo primo settembre, primo ottobre, siamo già al primo giugno.
1: Sì, siamo al primo giugno.
0: Ragazzi.
1: E attenzione. Perché effettivamente forse più di gennaio, giugno, no? Sai, il periodo in cui ripartono i buoni propositi.
0: Considerato il mese dell'inizio, non a caso Laura, ci si chiede sempre, ma perché tutti si sposano a giugno? Perché è una bella stagione? No, perché nell'antichità, proprio come diceva la Laura, era considerato il mese della partenza, delle novità, delle belle novità, e quindi ci si sposava.
1: E poi dedicata a Giunone, che era nella mitologia greca, era proprio la regina degli dèi e la principale dea del matrimonio.
0: A proposito,
1: salutiamo Dua Lipa, che si è sposata. No, la faccio poi quando viene per la seconda parte di Matrimonio in Sicilia.
0: Io gli ho regalato la Polonia, non sapevo cosa regalare.
1: La Polonia?
0: Ma sì, perché è un posto fresco.
1: Ma la Polonia
0: bella.
1: Proprio. Ma che fresco?
0: È fresca?
1: In Polonia.
0: No, prova a darci d'inverno.
1: Io sono andata a maggio, c'era da morire.
0: Noi siamo andati a dicembre e stava morendo. Bella, bellissima comunque. Se avete modo, andate a visitare la Polonia. Ma
1: senti,
0: proprio a proposito di buoni propositi, Laura, vogliamo fare una domanda ai miracolati e alle miracolate, per cortesia?
1: Ma certo. 342-342-2190 anche durante la settimana.
0: I 20 secondi
1: sono il rituale dei miracolati.
0: Esatto.
1: La domanda è: siamo qui per ascoltare i vostri piccoli e grandi propositi, meglio piccoli,
0: piccoli propositi per il futuro, diciamo.
1: Allora, anche perché noi possiamo realizzarli, quindi dirli ai miracolati è una specie di miracolo, Fabio, quindi vuol dire che ci sono buone possibilità.
0: Diciamo che abbiamo fatto dei miracoli in passato, siamo stati bravi, abbiamo fatto, per cui i vostri piccoli propositi in 20 secondi, se ce li fate sapere, noi poi cercheremo di fare del nostro meglio. Anche la Francesca si dà un grande affare, per aiutarti.
1: Sì, assolutamente.
0: E vai di qua, e vai di là, e vai su, vai giù. Nel frattempo...
1: Allora, aspetta Fabio, devo salutare anche
0: attenzione.
1: Da parte tua, perché mi hanno chiesto a Dogliani, ho fatto solo un giorno, ma ha percepito 10.
0: Sì.
1: Di salutarti, chiedevano come stavi.
0: Saluti.
1: Doveri, perché io e Fabio non giriamo insieme, però
0: non siamo un'azienda.
1: Esatto.
0: Come dice la Federica Gif, ciao Fabio e Laura.
1: Esatto.
0: Abbiamo le nostre vite, siamo oltretutto in due città diverse, perché io sono a Roma e la Laura a Milano. Ma a tutti i miracolati e le miracolate che ci hanno mandato i saluti, e anche a tutti gli altri, questa bellissima canzone di Jamiroquai, Seven Days in Sunny June.
1: Perfetta.
0: Giorni al sole di giugno.
1: Che bello.
0: Purtroppo caldo, però vabbè.
1: No, fa fresco oggi.
0: Ma benvenuti ai miracolati di Radio Capital, oggi in versione speciale lunedì e martedì con Fabio a Roma e la Laura a Milano.

0: quest'estate bacerò e penso che potrei spingermi anche molto oltre. Ma molto molto.
1: Si spinge molto oltre. Molto.
2: Beh, questo
1: oltre.
2: Può essere un desiderio, Fabio.
1: Sì, quello però non possiamo aiutare noi, non possiamo essere
2: Cupido. Perché? Mandiamo della buona energia.
1: Ah, solo da quel punto di vista. Sì, mi sta bene la buona energia, assolutamente. Allora, ci scrive Ginevra da Milano, tanto per iniziare. Il mio buon proposito è trovare assolutamente un nuovo lavoro perché qui divento pazza. Fatemi il miracolo. Moltissimi vogliono che li si cambi lavoro. Ora, quello era uno dei miracoli più complicati da fare, assolutamente.
2: Però, allora Fabio, la cosa particolare a proposito di questi messaggi, è vero che tanto si è infelici, no? Perché noi siamo fortunatissimi. Sì. Allora, cosa succede? Succede che due ragazzi di Singapore hanno lasciato il loro lavoro, a proposito di cambiare lavoro, per dedicarsi solo al game design, ed è un gioco da tavolo. Cosa hanno fatto? Un gioco che si chiama Burnout.
1: Burnout, ok,
2: sì,
1: mi piace.
2: È un gameplay, è incentrato sul trovare un equilibrio tra la produttività lavorativa e il benessere personale, che è la cosa che tutti un po' cerchiamo,
1: okay,
2: no? In generale.
1: Sì.
2: E quindi le decisioni prese durante il gioco influenzano sia le prestazioni lavorative che la stabilità mentale. Ce n'è tanto bisogno.
1: Devo dire che mi è piaciuta questa cosa, perché per finanziare la produzione, chiaramente questi due ragazzi non avevano soldi, no? Si erano licenziati. La casa di produzione del gioco ha lanciato una campagna di raccolta fondi dicendo: vabbè, aspettiamo, magari in 3 giorni riusciamo a tirare su. Non ci voleva tanti soldi.
2: Certo.
1: Non 3 giorni sono
2: neanche
1: volati.
2: Il tempo di dire crostatina di mirtilli.
1: In 10

0: minuti hanno raggiunto tutto quello che dovevano raggiungere. Quindi veramente c'era una grande domanda.
1: Certo, c'è grande bisogno assolutamente.
0: È bello però questa cosa, mi piace.
1: Molto, molto.
0: Ora, devo dire, lasciare un lavoro se non ce n'è un altro, io lo sconsiglio sempre, perché non si sa mai poi.
1: Io però posso dire, nella vita l'ho fatto due volte.
0: Così senza avere un'alternativa?
1: Senza il piano B. E ogni volta si vede che era la scelta giusta, mi è successo quasi, non dico immediatamente, ma poco dopo. Se proprio tu capisci che non è per te, che sei infelice, che la tua vita sta diventando un inferno, un po' perché non ho famiglia, quindi non ho figli, sei anche più semplice per quello.
0: Certo,
1: perché
0: devi gestire solo te stessa.
1: Che già, però comunque non è poco, abitando a Milano, capisci?
0: Certo.
1: Però secondo me il coraggio viene sempre ripagato.
0: Allora,
1: però
0: citiamo sempre la nostra amica Karen Blixen, che dice che per essere felici ci vuole coraggio.
1: Vedi.
0: È la Karen, la mia collega, no? La mia collega scrittrice.
1: Abbiamo un messaggio, Fabio.
0: Sentiamo.
2: Ma bentornata, Fabio, Laura, ma come sono contento di ascoltarvi.
1: Contento?
2: Cavolo.
0: Grazie, ma non
2: mi mancate durante la settimana.
0: Ah, ecco,
2: mi
0: perché
2: voglio veramente tanto tanto bene.
1: Grazie.
0: Noi ci vogliamo bene.
1: Questo vale per tutti quelli che
0: ci
1: stanno
0: scritto.
1: Ringraziando.
0: Grazie. No, ma noi dalla prossima settimana torniamo al nostro spazio sabato
1: e
0: domenica.
1: Sì, solo oggi e domani salutiamo Benny e
0: Melocca. Mi stava raccontando Marco, hanno fatto questo spettacolo teatrale a Roma di grandissimo successo, con tutte esaurito.
1: Ma due sere mi sembra, no?
0: C'era
1: due sere.
0: Una sera ospite la Pettinelli e una sera la Marina La Rosa.
1: Vabbè, ma lì si è volato.
0: Ragazzi, vogliamo sentire una canzone che mi ricordo quando uscì, io dissi: ma che bravi sti ragazzi, come si chiamano? Era il 1984 e loro si chiamano Toc Toc. Te li ricordi?
1: Mamma mia.
0: It's my life.
1: Francesca mi ha detto: quest'anno sono 40 anni da...
0: Da cosa? Da una canzone?
1: Top Gun!
0: Ah, il film? Io non ero nato. Ciao!
1: Ma...

0: Devo dire che li dovremo dire a Di Martino con questa Loro sì. del Fiume, che la canzone è molto bella. Le lo diciamo direttamente live il 7 di giugno, quando saremo a Milano tutti insieme per il Capital Jam nostro,
1: esatto.
0: La nostra festa, i 30 anni
1: grandi
0: di Radio
1: surprise.
0: Non voglio dire tutto, guarda, voglio solo dire che stanno arrivando tanti propositi dai nostri miracolati.
1: Tu ne hai qualcuno, Fabio, da
0: allora
1: in avanti.
0: Ci ho pensato, però sì. non mi voglio allargare perché poi tanto non lo mantengo.
1: Vabbè,
0: allora,
1: però
0: dovrei fare del movimento fisico. Maleducata, maleducata.
1: No, canoa, sapevo canoa sul Tevere.
0: Proprio là. Non dico palestra perché tanto io faccio gli abbonamenti di un anno e ci vado una volta. Però
1: un personal trainer sul tuo terrazzo.
0: No, forse camminare a Villa Panfili, che io veramente ho la fortuna di avere Villa Panfili avanti, però dovrò iniziare a camminare. Questo è il mio proposito.
1: Allora, intanto che dico il mio, sentiamo. Anche una bambina ha dato il buon proposito.
0: Un vocale, sentiamo.
1: Sì.
2: Miracolati. Ciao. Il mio buon proposito per l'estate è non fare scene per mettermi la crema solare.
0: Brava, brava, non farà scene per mettersi la crema solare.
1: Che
0: brava.
1: Anche quello, anche perché brava, bisogna vedi. In ogni modo, in ogni momento, mettiamoci
0: il
1: la crema
0: tuo,
1: solare.
0: Invece è il tuo di proposito?
1: Allora, io ne vorrei.
0: Ne vogliamo accettare uno solo, proprio da contratto.
1: Cioè, vorrei fare un corso d'inglese.
0: Ah, brava,
1: sì.
0: brava.
1: Eh? Però
0: sì,
1: non so
0: ci
1: se
0: sono
1: lo
0: per voi anziani. Sì, sì, ci sono. Ci
1: allora,
0: sono
1: intanto sei veramente sciocchino. sciocchino. Perché invece quelli per la tua età non li hanno ancora fatti.
0: Esatto. Un vocale velocissimo, un vocale velocissimo.

0: prossimo, dai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bentornati.
0: Grazie, ma non siamo mai andati via.
1: Inizia sicuramente bene questa settimana per me, visto che vado in ferie.
0: Ah, vedi?
1: E voi mi fate compagnia durante il viaggio.
0: Siamo felici.
1: Vado al mare. Bravo. Un saluto.
2: Vabbè, il proposito.
1: Ciao, Marco.
2: Vedi, il proposito è già fatto.
0: Inizia
2: Fabio.
0: Adesso per lui l'anno, no? Perché spesso poi si dice dopo le vacanze inizia il vero anno, e lui ora va in vacanza e poi inizierà l'anno.
2: Allora, siccome dobbiamo preparare dei grandi festeggiamenti, un filo di pubblicità, Fabio.
0: D'accordo, ti do un po' di pubblicità e poi i miracolati tornano.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
4: Miracolati di Radio Capita.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Brava, brava Marilyn. Oggi sarebbero 100 anni. Solo Radio Capital può trasmettere alle 10.36 una canzone come questa, Wanna Be Loved
2: Stupenda.
1: By You.
2: Stupenda. Allora, per il compleanno, 100 anni, Fabio, 100 anni.
1: Abbiamo qualcuno che potrebbe parlare con noi di questa memoria?
2: Ce l'abbiamo. Chi abbiamo? Come? Abbiamo Maurizio Porro del Corriere della Sera. Buongiorno,
1: Maurizio.
3: Salve, salve, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora,
2: ti sei goduto la canzone?
3: Ho goduto, ma la sono vista, perché poi li vogliamo tutti bene.
1: È vero, a Marilyn Monroe vogliamo tutti bene, hai ragione.
2: È vero.
1: Senti, ma io ho subito una curiosità, visto che Colazione a Tiffany è il mio film in assoluto preferito, è vero che Truman Capote, quando scrisse il libro, pensò a Marilyn Monroe come protagonista e non a Audrey Hepburn?
3: Sì, no, Audrey Hepburn non c'entrava niente con Truman Capote, onestamente. Lui pensava a Marilyn perché era una sua amica, la conosceva bene, aveva creato e scritto, infatti se leggi il libro la figura non è affatto come quella del film.
1: Elegante, esatto, è vero.
3: È una ragazza molto più scapestrata, diciamo così. Mentre invece Audrey Hepburn non avrebbe mai fatto il ruolo in quel modo e l'ha resa benissimo, ma con più un alone romantico, pudico, così, eccetera.

0: Adatto i tempi, insomma, Mary mi avrebbe scatenato un putiferio. Insomma.
1: Certo, diversissime.
2: E com'è successo? Com'è successo che gli ha preso il posto?
0: È successo che appunto il marito di Audrey Hepburn, che secondo me era un po' rompi, l'aveva impedito di fare il film in quel modo lì, quindi non c'era Tiffany. Per cui il copione è stato rimaneggiato da George Axelrod, che era il commediografo di Quando la moglie è in vacanza, e le cose si sono sistemate con qualche guaio per la censura, perché erano ancora tempi in cui la censura dava gli ultimi colpi di coda del codice AIS. E poi c'è anche, non so, Marilyn ne vogliamo tutti bene e lo confermo sempre di più, però le ragazzine di oggi forse si identificano di più con Audrey Hepburn.
1: Come stile è diverso, sì, è vero.
0: È più complicata sia dal punto di vista delle misure, diciamo, geografiche,
2: è vero,
0: del corpo meraviglioso, sia sulle misure esistenziali della sua vita, insomma. Mentre Audrey Hepburn è simpatica, è buona, un po' nobile, insomma, ha tante buone qualità, poi era una bravissima attrice.
2: Bravissima.
0: Poi, ma queste cose qui nel cinema capita, insomma.
1: Certo, certo.
0: Ha preso il posto, ha rubato il posto anche a quando ha fatto My Fair Lady, ha fatto Julie Andrews.
1: E poi arriva Audrey Hepburn. Audrey Hepburn.
0: Però poi quell'anno Julie Andrews ha preso l'Oscar per
1: Julie Andrews.
2: Senti, però la nostra Marilyn, che sembra una cosa un po' sottovalutata, invece era una bravissima attrice, anche se non ha mai vinto un Oscar.
0: Molto brava. Guarda, film come Bus Stop e come tutti gli altri, tra l'altro si vede che lei ha studiato, si applica, non era affatto stupida, era ma si è acculturizzata. È vero che ha letto Dostoevsky, non lo saprà tutto a memoria, però era pronta a fare una parte e aveva anche specificato spiritosamente che non voleva fare un fratello. Quindi poi questo fatto che ha incominciato con un campione di baseball e ha finito la sua carriera ma coniugale con un grande drammatico.
1: La dice lunga. Poi ho letto che in casa sua, quando è mancata, molte persone non erano mai entrate. Chi è entrato è rimasto sconvolto dal fatto che ci fosse una libreria piena di libri. Aveva letto di tutto, Marilyn Monroe.
0: Sì, infatti.
1: E poi un'altra cosa bella che a me ha sconvolto, devo dire, che è stata la seconda donna nel cinema a farsi una casa di produzione sua. Prima era capitata un'attrice del muto, ma la vera prima è stata Marilyn, bravissima.
2: Beh, ma di lì si capisce, insomma. Diciamo che è stata un po' sfortunata.
1: Esatto.
2: È stata solo un po' sfortunata.
0: Non solo aveva fatto la casa di produzione, ma aveva anche scritturato Lorenzo Livia.
1: Pensa a te, lei ha scritturato.
2: Allora, fortunatamente ci rimangono i suoi film, le sue canzoni. Poi vabbè, c'è sempre questo mistero che chissà
1: aleggia,
2: mai si saprà la vera verità.
1: Non credo.
2: Ma intanto noi ce la godiamo al cinema. Grazie.
1: Auguri
2: a Maurizio
1: comunque
2: Porro.
1: A Marilyn Monroe. Ciao Maurizio.
2: Grazie.
0: A presto. Auguri a Marilyn. Ciao.
3: Che è successo? Ho un po' perso il filo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

0: Lei ammette che mira al suo denaro?
1: No, io no. Lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, non è una dote. E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato?
0: Ma io...
1: Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
0: Glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, almeno sembra cretina davvero.
1: Divento intelligente quando mi serve.
2: Bellissimo anche questo film di Marilyn. Stiamo celebrando i 600 anni e la sua ironia soprattutto. Devo
3: ironia,
2: dire che piace a tutti, a tutte le età, tutte le età.
3: È vero, è vero. Allora Fabio, volevamo ricordare una mostra gratuita, che sì, questo è sempre un bene, che c'è a Milano al Museo del Mude, che per appunto si chiama Beyond the Icon Marilyn Monroe, ed è un percorso tra fotografia, cinema e cultura visiva fatto da tre famosissimi fotografi.
2: Ah, bello!
3: Per cui ci sono tre sguardi differenti: una racconta la nascita come star, l'altra l'umanità dietro l'immagine pubblica e l'ultima che è la definitiva consacrazione come icona senza
2: fino
3: tempo.
2: Fino a quando si può andare a vedere questa mostra?
3: È fino al 24 di giugno,
2: mi
3: quindi
2: raccomando,
3: insomma più di tre settimane.
2: Ingresso gratuito. A proposito di celebrazioni dei 100 anni della Marilyn, a Palm Springs in California, che è poi la città d'elezione di Marilyn Monroe, dove c'è anche una statua enorme di 9 metri,
3: sì,
2: di lei col vestito bianco, eccetera, si è svolto il più grande raduno di sosia di Marilyn Monroe, che è entrato nel Guinness dei primati come il più grande di sempre. C'erano 1037 persone,
3: mamma,
2: vestite con abiti e trucchi della diva di Hollywood.
3: No, vabbè.
2: E ci sono delle immagini di gente di tutti i tipi, vestiti
3: che
2: con
3: bello,
2: la parrucca bionda e il vestito bianco. Bello,
3: beh,
2: bello,
3: devo dire,
2: bello.
3: Devo dire che i film, come tutti i grandi attori, Fabio, ci accompagnano lungo la vita.
2: È vero,
3: no?
2: Mi è venuto voglia di rivederli, lo sai,
3: sì,
2: mentre ne parliamo.
3: Al cinema. Ricordatevi anche che anche a Milano, nelle città, cercate della programmazione.
2: Le
3: perché stanno
2: in tutta Italia.
3: Per i cent'anni
2: sì,
3: ci
2: sì,
3: sono
2: sì,
3: tanti
2: sì,
3: cinema che rifanno i film con Marilyn.
2: Assolutamente. E adesso Into the Weekend, For the Weekend, Coldplay con la signorina, no, la signora è sposata,
3: signora.
2: Beyoncé.

0: non era Beyoncé, eri
1: no,
0: tu Fabio.
1: Era Beyoncé, ma poi mi ha chiesto anche a me di aiutarla nel finale, era stanca.
0: Volevo dire che questi sono i miracolati di Radio Capital.
1: Sì, sì,
0: provvisoriamente, sì. Oggi e domani dalle 10 a mezzogiorno.
1: Poi
0: me
1: torniamo
0: chiesto,
1: il sabato
0: Fabio,
1: e
0: qui nei corridoi, volevo dire.
1: Che ci fai anche a me qui?
0: Sì, esatto.
1: Non mi sa arrivare, che ci fai qua?
0: Passato fargetta, ma fatto.
1: Che ci fai qua? Esatto. A proposito di qui di Roma, volevo raccontare una cosa. Sai che noi siamo in via Cristoforo Colombo.
0: Sulla Colombo. Sulla,
1: due sere fa, qui davanti alla radio, proprio davanti alla radio, sì, sono passati 30 cavalli.
0: Lo so, è
1: successo poverini,
0: di tutto,
1: tutti di corsa, spaventati da uno scoppio di un stupidissimo fuoco d'artificio che non doveva scoppiare. Addirittura
0: allora,
1: mi hanno detto
0: Fabio,
1: una cosa brutta, che uno di questi cavalli è stato ucciso. È stato...
0: Perché si è fatto male?
1: Sì,
0: o
1: poverino.
0: Perché...
1: Sì, poverino.
0: Questa cosa dei cavalli che non si possono curare mi fa sempre strano.
1: Anche
0: posso
1: a me,
0: dirlo.
1: Anche a me devo dire la verità.
0: Allora, Fabio, devo dirti una cosa perché vogliamo avvisare i miracolati.
1: Attenzione,
0: che
1: attenzione.
0: Il nostro prestigiosissimo ospite.
1: Tra poco, sì.
0: Nelle vesti di direttore artistico.
1: Ah, non di attore.
0: No, di direttore artistico.
1: Non di
0: è arrivato.
1: Cantante, nemmeno di cantante.
0: No, è Claudio Santa Maria.
1: Claudio
0: allora,
1: Santa Maria tra
0: ci sono
1: poco.
0: Pronte, Stefania è pronta con le riprese, abbiamo già tutto delle cose di puntamenti. Ha una camicia hawaiana azzurra.
1: Va tanto quest'anno l'Havaiano, eh? Lo sai, è tornato di moda l'Havaiano, vedi? Poi se
0: veramente?
1: Lo fai direttore artistico.
0: Allora il prossimo sei tu, Fabio.
1: Io l'ho già messa la scorsa, ti ricordi? Ma hai preso
0: beh, no,
1: in giro...
0: era sobri, erano due colori. No, adesso vedrai.
1: Però erano
0: qua.
1: Palme, erano tutte palme, come?
0: Ma lì era Palm Springs. Più
1: meraviglia,
0: che, più
1: come
0: che
1: mi piacque Palm Springs. Senti, molti miracolati e miracolati. A proposito dice cosa vorreste
0: sì?
1: da giugno in poi. Tu, lo sai, è sconvolgente questa. Tutti parlano di lavoro. Cioè, o di avere un lavoro chi non ce l'ha o di cambiare lavoro.
0: Ma come
1: lavoro.
0: Mai, tra l'altro, Fabio?
1: È il momento strano,
0: perché, insomma, credo che ci siano tante partite IVA tra i miracolati, questo mi sembra di capire, perché di
1: aiuta,
0: solito chi ha un lavoro
1: aiuta.
0: Che è assunto...
1: Sì, sta zitto, dice già tanto che non lavoro,
0: esatto,
1: è vero.
0: Esatto,
1: allora
0: bene.
1: Sì, sono tutti lavori indipendenti e in questo momento... La crisi si fa sentire, è inutile girarci.
0: Ma fortuna ci sono i miracolati, via via.
1: Allora noi ci fermiamo un attimo, un po' di news e poi appunto il nostro ospite Claudio Santamaria è arrivato a Trapè.
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro e il peggio deve ancora venire.
3: I miracolati. Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
4: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica. Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Birth, Angelica Bove,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
3: Capital Live.
10: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
3: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
11: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
12: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Non c'è alcun negoziato sul nucleare in questo momento, così la portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, mentre il presidente Trump sui social parlava di un accordo a breve tempo che sarebbe stato favorevole agli Stati Uniti. E proseguono gli scambi di attacchi tra i due paesi. Washington ha rivendicato di aver colpito due basi radar e per il lancio di droni a Goruk, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno neutralizzato un missile diretto contro una torre per le telecomunicazioni vicino allo stretto di Hormuz. E riparte la corsa del greggio. Sabato scade il taglio delle accise sui carburanti. Il governo italiano valuta una proroga, ma non per tutti. Antonio Cristiano.
11: La riduzione dei prezzi, una risposta generalizzata alla crisi legata alla guerra in Iran, va avanti dalla metà di marzo. Dai 20 centesimi al litro iniziali si è arrivati nell'ultima versione a un taglio di 10 centesimi per il gasolio e di 5 centesimi per la benzina, per una spesa totale di 2 miliardi di euro. La riunione del Consiglio dei Ministri è in programma giovedì. Prima, mercoledì, la Commissione europea risponderà alla richiesta di deroga al patto di stabilità per far fronte alla crisi. Difficile che ci sia un'apertura che comunque riguarderebbe le bollette, non i carburanti. Per questo il governo è orientato a fermare i tagli per tutti e a concentrarsi sui vulnerabili, con buoni benzina sulla carta dedicata a te, destinata a chi ha ISEE inferiore ai 15.000 euro.
10: È negativo al test il paziente con sintomi a Cagliari. L'uomo era rientrato dal Congo. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia il primo caso di guarigione. Sul fronte medico sono stati identificati i farmaci e i vaccini più promettenti da mettere in campo contro l'epidemia. Una serie di scosse nella notte anche questa mattina hanno colpito la zona di Forlì. La prima di magnitudo 3.2 è stata registrata all'1.51, a seguire altre due verso le 8 del mattino, la più forte di magnitudo 3. E per il tennis al Roland Garros oggi tre azzurri: Arnaldi, Berrettini e Cobolli tra poco scende in gara contro l'americano Svaida. A mezzogiorno torna Capital News.
12: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,90€.

0: 49 per il primo mese. Vai su dazon.com.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com.

0: Sì, grazie, molto grazie. Gentile, è arrivato il nostro ospite.
1: E siccome canticchia, non può perché, parlare,
2: beh,
1: però
2: ha una grande...
0: Non puoi parlare, hai una sigla tu, hai una sigla.
3: Prepariamo al più della nostra salute e andiamo al cinema.
0: Adesso va a parlare Claudio Santamaria.
1: Eccoci, buongiorno. Abbiamo detto non in veste di attore, non in veste di cantante, ma in veste di direttore artistico.
2: Ah, ballerino pensavo, no?
1: Anche ballerino.
2: No, guarda, questa canzone degli Eurythmics è una di quelle a cui fare la controvoce è stupenda.
0: Claudio Santamaria è direttore artistico del Milano Milfest 2026 dal 4 al 9 giugno. La prima domanda, perché un direttore artistico, dovete sapere, Miracolati, non si occupa, ahimè, solo della parte artistica, perché poi ti arrivano tutte le telefonate di qualunque settore.
1: Certo, tutti vogliono venire.
0: Ti sei mai chiesto, ma chi me l'ha fatto fare?
2: Tante volte. Tante volte, ma non mi sono ancora dato una risposta.
0: Bravo.
2: No, sai che c'è? Che quando inizia il festival, allora rilasci, tutto passa.
1: Trascende ogni tuo controllo, è il caso di dire.
2: Esatto.
1: Però, allora, l'anno scorso è stata la prima edizione, era un po' un banco di prova, è andata benissimo.
2: Sì, non ci aspettavamo
0: il successo che ha avuto.
2: Sì, è stato veramente bello. E poi gli attori che venivano da Roma per fare le varie masterclass o i giurati ci dicevano: a Roma non si parla d'altro che di questo festival.
1: Capisci?
0: Bello. Perché non è il solito festival, io voglio dire, non è l'ennesimo festival del cinema. No. Qui ci sono delle cose che ti mettono direttamente a contatto con il cinema vero, con gli attori, i registi, gli sceneggiatori, gli autori, tutti. Hai fatto un gran lavoro, Claudio.
2: Grazie.

0: Beh, più che io,
1: 120
0: insomma,
1: femmine.
0: Anche tutti i selezionatori.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Allora, tutto... lui è quello carismatico, Fabio, devi capire.
2: Certo,
1: abbiamo
2: certo.
1: deciso così. Lui è il carismatico, quindi riesce a far arrivare i nomoni. Vogliamo subito dire con chi si
2: spara,
1: parte?
2: Spara, spara dei nomi.
1: Quello è grazie a te se è arrivato.
0: Allora,
1: inaugurazione.
0: Intanto abbiamo una doppia inaugurazione, una al Anteo Palazzo del Cinema con il film su Vittorio De Sica di Francesco Zippel, Vita in Scena, che è
1: bello.
0: Stato l'unico film italiano a Cannes.
1: A Cannes.
2: Okay.
0: E al Piccolo invece c'è Vinicio Capossela che fa un recital musicale.
1: Quelle
0: che
1: cose
0: ancora non lo sappiamo, su Dylan Thomas.
1: Beh.
0: Quindi, e poi il 5, l'ospite d'onore di cui mi fregio.
1: Bravo.
0: Ecco, è Julian Schnabel che presenterà il suo film In the Hand of Dante e poi dopo farà. Dopo il film fa una masterclass insieme
2: quello.
0: A Valeria Golino, insomma è un...
1: non si può perdere.
2: E ci sarai
1: questo,
2: anche tu alla masterclass, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: Lui va e viene, secondo me.
0: E io vado e vengo.
2: Lui sarà fuori dalle sale appena squilla il telefonino. Scusate, scusate, devo uscire. Ah, Claudio, è successo questo, quello non arriva, quello è in ritardo, eh.
0: Esatto. Sì, sì, ma lì quando
1: bello,
0: inizia il festival
1: dai.
0: Divento il pupazzo, insomma, un po' come un set. Vai lì, mi spingono, dice cos'è questa? È la proiezione per gli studenti. Ok, salve, buongiorno a tutti.
1: Eh sì.
0: È così,
2: certo, certo,
1: perché
2: certo.
1: Poi la gente ha piacere di vederti, quindi anche entrato così
0: certo.
1: Va bene comunque.
0: Massimo.
1: Anche perché la cosa bella, Fabio, che è un festival sparso
2: diffuso,
0: per tutta la città, come
2: sì,
0: si dice.
2: Sì, sì.
0: Sì, beh, abbiamo creato questa cosa che si chiama questa rassegna si chiama Scintille.
2: Bella, bella.
0: Proprio delle scintille sparse in tutta la città, in tutti i 9 municipi.
2: Proiezioni gratuite,
0: Gratuite, all'aperto, nei cinema, in teatri. E quindi il festival si è espanso e quest'anno ci sono molte più proiezioni. L'anno scorso abbiamo avuto più di 70.000 presenze, quindi c'è stata una partecipazione della città incredibile. E la cosa che lo rende unico, secondo me, è che rispecchia la natura di Milano, ovvero di città laboratorio, perché
1: sì.
0: Appunto ci sono
1: si traffica.
0: Tante, sì, ma tante masterclass
2: si sperimenta,
0: ci sono, quindi
2: certo.
0: Si sperimenta,
2: sì.
0: Ci sono tanti ragazzi delle accademie che vengono a
1: ma
0: presentare
1: già la conferenza
0: i loro
1: stampa
0: lavori.
1: Era pieno di ragazzi, no?
0: Sì,
1: perché
0: assolutamente.
1: Poi tutti, ma anche Fabio nei posti più non in centro, quando ti arrivano
2: quello.
1: È proprio una cosa speciale, soprattutto
0: sì,
1: il cinema
0: vero.
1: Che arriva, che cioè ti fa sentire parte di una comunità cinematografica.
2: Ecco, è quello, brava,
1: di
2: ti fa sentire parte sì. Di qualcosa che è importante. Però
1: allora,
2: il nostro
1: adesso...
2: Claudio mi è stato anche cantante.
1: Allora,
0: ti sono stato anche cantante.
2: Mi sei, anzi,
1: allora,
2: non sei stato.
1: Allora, facciamo così: abbiamo messo questa canzone per
2: ecco.
1: Te, poi te la vogliamo dedicare.
0: Che
1: intanto,
0: Carucci.
1: Goditela.
0: Grazie.
1: Dai, Rino Gaetano.
2: Ma il cielo è sempre più blu.

0: Capital che ci ha raccontato un po' della direzione artistica del suo festival a Milano, ma abbiamo messo non a caso Rino Gaetano perché dicevamo mi è anche cantante Claudio. È cantante vero, io ci tengo a precisare perché Claudio non è prestato alla musica,
1: no, canta.
0: Anche ti ricordi Laura, anche al matrimonio di Alberto Matano improvvisamente
1: sali
0: sul palco e canta, e lì si vede se sono bravo,
1: è vero,
0: sei bravo. Ragazzi,
2: ma io sono prestato alla recitazione,
0: ecco, mi piace di più,
1: mi
0: piace.
1: Nasci cantante,
2: sì, esatto,
1: in qualche modo,
2: esatto.
1: Senti, a proposito di questo abbiamo un messaggio per te. Prego.
3: Claudio canta da scienziato perché sperimenta.
2: Ma che
3: e
2: carina,
3: sbaglia
2: ma
3: e riprova in un altro modo e risbaglia e allora trova una via di nuovo alternativa. Canta da accademico perché studia e si applica continuamente.
1: Ma
3: andare proprio a fondo delle cose, comprenderle completamente. E poi canta da truffatore, perché è un attore, quindi lui ti convince esattamente di quello di cui ti deve convincere quella canzone, quindi ci caschi completamente. In quel momento, mentre sta cantando, quello che ti dice attraverso la sua voce diventa verità.
0: Ma che bello, ma l'italiano,
1: sì,
0: certo.
2: Hai capito? Cascato, dice, quindi ci sei cascato dentro al cuore all'improvviso a cambiare.
0: È vero, però,
1: Sanremo, ricordiamo, insomma, un duetto abbastanza fenomenale.
0: Beh, devo dire anche
1: Malika,
0: non hai avuto paura a cantare intanto con Malika, che è una grandissima, poi su quel palco.
2: Allora, io avevo già cantato diverse volte su quella, anche con la PFM, ma nel lontano 2000 e qualcosa, non lo so, 2001, Odissea nello spazio, cioè 100 anni fa. Ma siccome avevo presentato il 1° maggio neanche un anno prima, avevo vinto la paura del palcoscenico,
0: ecco,
2: perché quello è un atto
0: vero,
2: psicomagico di Jodorowsky quasi, no? 500.000 persone davanti. Quando entrai a Sanremo nel teatro, dissi, ma è un teatrino, dice, domani sera li spettiniamo. però devo dire che non c'era aspettativa, non eravamo in concorso, eravamo ospiti. Quest'anno un po' di
1: però
0: responsabilità.
2: Sì, alle prove il pomeriggio va tutto bene. Io voglio dire una cosa, ho avuto un problema nelle cuffie di cui mi lamento sempre ogni volta che parlo di quella cosa.
1: Ecco.
2: Perché avevo il rientro dell'orchestra, come se avessero lasciato acceso il microfono dell'orchestra aperto e quindi avevo l'orchestra doppia di volume e sfalsata, quindi dicevo e quindi diciamo che qualche notina, ahimè, l'ho cannata.
0: No, guarda, non ce ne siamo accorti. Ma non ti sei tolto la cuffia?
1: Hai detto
2: ho tolta una, ma comunque quello era. Vedevo Malika, non potevo interrompere,
0: giusto,
2: insomma,
0: giusto.
2: Però è andata bene.
1: Meglio a te che a lei la cuffia così, no? È vero,
2: beh,
1: no?
2: Lei è una navigata di Sanremo.
1: No,
2: quindi
1: va bene. Allora, per tornare al festival,
0: c'è la signora
1: giuria,
0: prima.
1: La giuria,
2: la
1: sei,
2: giuria.
1: Sei, ah, ci

0: signora giuria.
1: Guarda, citarla a memoria, però, insomma, allora, la giuria è composta da
0: due punti a capo.
1: Due facciamo punti noi, se a no, capo. Ma fate forse voi, beh, presidente di giuria è Valeria Bruni Tedeschi,
2: già, potevamo fermarci qua.
1: Ci fermiamo qua, e che farà anche una masterclass, tra l'altro.
2: Ok.
1: Ed è composta da
2: Vinicio Marchioni,
0: Anna Ferzetti,
1: Federico Cesari,
2: Silvia D'Amico,
1: ma hai tolto le parole di bocca.
0: E per i lungometraggi invece?
2: No, questi per i lungometraggi.
0: Scusa, no, per i corti.
1: I corti abbiamo Margherita Vicario,
2: un'altra attrice, cantante, regista,
1: come presidentessa. E poi
2: Edoardo Scarpetta.
1: Brava.
2: Milena Mancini. Ludovica Rampoldi
1: e un'altra Ludovica?
2: Nasti,
1: esatto.
0: Bravo, sapevi tutto,
2: va bene.
1: Queste sono le nostre fantastiche giurie.
2: Che bello, dai. È sempre bello essere ai festival, guarda, è proprio indigestione.
0: È vero,
2: di film.
0: Sì. No,
2: a me
0: è
2: piace
0: una festa,
2: davanti,
0: è una vacanza. Cioè, conosci
2: ogni volta al festival di Venezia, che sei anche un po' dalle 8 del mattino alla sera, entri, esci, non sai dove sei, sei dentro a quel mondo,
1: sì,
2: lì.
1: Come giurato sei
2: una bolla
1: al di sopra delle parti.
2: È vero.
1: Ieri guardavo con le mie piccole, con le bimbe, Ratatouille, c'è cioè il critico.
2: Stupendo.
1: E c'è il critico che dice una cosa sul lavoro del critico che è fantastico. Noi viviamo di quello che fanno gli artisti, ma sicuramente anche un lavoro mediocre di un artista è sicuramente di più di quello che noi possiamo scrivere, no?
0: Ecco.
1: Viviamo di quello, ma siamo salvi perché non mettiamo del nostro, e quindi in quel caso sei un po'
0: da tenere presente questa cosa.
2: Esatto.
0: Adesso ti facciamo ascoltare una Ella Langley con Choosing Texas.
1: E dai.

0: esempio penso sempre che lo spettatore, quando sta seduto nella sala e vede un mio film, io penso sempre che gli sto con una mano sul braccio qui, come se lo tenessi, e che ci sono dei momenti in cui lo porto più avanti, lo faccio correre un pochino, certe volte lo lascio un po' fermo.
1: Questo era Dario Argento, Dario Argento che parlava di film e di cinema, perché anche lui a sorpresa in conferenza stampa ha detto che farà una masterclass al tuo festival.
2: Assolutamente.
3: Come è andata a finire?
4: Beh, è andata a finire. Beh, i film di Dario finiscono sempre
1: bene.
3: Tragedia. Andata a finire.
4: No, benissimo con Dario, anzi ho avuto anche l'ho chiamato personalmente perché insomma abbiamo lavorato molti anni fa insieme, mi vuole bene, quindi è venuto perché
3: ma è così che si fa un po' la differenza,
4: mi stima,
3: certo.
4: Mi vuole bene, quindi ecco, allora, almeno servo a qualcosa, non sono solo un pupazzo,
3: non,
4: capito?
3: Non sei solo un uomo immagine,
1: Claudio, che ti vuole bene tanto anche la gente, ti facciamo ascoltare un messaggio, sì, per tutti, vale per tutti,
3: tutti
1: quelli
3: che sono
1: arrivati.
3: Senti. Okay.
5: Miracolati, buongiorno, sono Alessandra da Roma, solamente dire una cosa per Santa Maria, lui mi è sempre arrivato come una bella persona, una buona persona, oltre ad essere un grandissimo artista che amo e stimo tanto.
3: Vabbè,
4: grazie.
3: Cioè, guarda, detto tutto.
1: Non lo mandiamo
3: grazie.
1: Mai i messaggi, sì, di complimenti, però questo era giusto mandarlo.
3: Perché ce ne sono tante, certo.
1: Io devo dire, conosco Claudio da 2000 anni. Noi, ti ricordi al Teatro Colosseo, il ridotto, sì, del Colosseo che non esiste nemmeno più a Roma? Siamo partiti tutti lì dove c'era più topi che pubblico.
4: Sì,
1: in
4: esatto,
1: sala,
4: il camerino, dicevi, quando c'avevi la paura di entrare in scena, dice meglio che me ne vado dal camerino sicuro perché ci stanno i topi. Quindi...
1: È vero.
4: Capito?
1: E Claudio
4: allora,
1: è sempre stato così, è sempre stato molto sincero. C'era onesto, mi piace.
3: Allora Claudio, ma poi grazie, hai fatto dei film stupendi, guarda.
1: Grazie. L'altra sera c'era 007 in televisione, l'ho rivisto, dove fai quel cattivo, mamma mia, su quel camion, e gira in quell'aeroporto, e vai di qua e vai di là. Ho detto, ma guarda Claudio,
3: ogni genere gli è familiare.
4: Ne ho rivisto un pezzo l'altra volta, quella scena lì, a un festival, ma erano 20 film italiani,
1: vero,
4: solo in quella scena lì, praticamente, come
3: allora,
4: costi.
3: Allora Claudio, visto che sei qui in veste di direttore artistico, vogliamo ricordare qualche masterclass, qualche ospite?
4: Allora, sì, c'è Maurizio Nichetti, Giorgio Diritti, bravo, Celeste Dalla Porta, e poi Sergio Rubini verrà a presentare il suo primo film, La Stazione,
3: bello,
4: che ormai ha 30 anni, restaurato.
1: 30 anni! Mamma mia, ragazzi, non invecchiate tutti, invecchiate.
4: E tu
3: allora,
4: no.
3: No, io no. Lui non era nato, da
1: non era brava,
3: di niente,
1: brava Laura, brava.
3: Di niente.
4: Esatto.
3: Allora, ricordiamo anche che lunedì 8 giugno Claudio sarà protagonista di Tintoria Live.
4: Sì, vengo tinto e rapato da Tinti e Rapone. Non vedo l'ora, sì, il podcast.
3: Beh, dai,
1: senti, ma tutti gli artisti ovviamente del festival li hai chiamati direttamente tu, perché è un lavoro che parte un anno prima della data, no?
4: Sì, beh, non proprio tutti, insomma.
3: Quelli
4: alcuni,
3: che volevi che assolutamente,
4: diciamo,
3: ci
4: che si
3: fossero,
4: fa una
3: che
4: lista,
3: hanno tanti impegni.
4: Ma sì, già l'anno scorso abbiamo fatto una lista di desiderata.
3: Esatto,
4: abbiamo detto
3: così,
4: quest'anno non possiamo averli tutti, li chiameremo per l'anno prossimo, quindi magari hanno scritto loro dal festival, ma già sapevano.
3: Certo,
4: quindi.
1: Ah,
3: certo.
1: Bene.
4: Non faccio tutte le telefonate, se
3: no.
4: No, anche quello.
1: C'è anche una vita privata, diciamo. Anzi, saluta a casa a proposito. Saluta a casa.
3: No, adesso ha fatto una voce, devi sapere che io sono una nolanista della prima ora.
4: Perché?
3: Ecco. Batman, allora l'ho visto prima in lingua originale, perché di solito ma poi l'ho rivisto con col tuo doppiaggio.
4: Brava. Ti sarei venuta a pia a casa, se no.
1: Che parlava
4: Batman,
1: certo,
4: romano.
1: Batman è romano,
4: sì,
1: della Garbatella,
4: Batman.
3: Batman è romano. Vabbè. Allora,
1: grazie Claudio,
3: di essere stato qui con noi.
1: E ripetiamo le date, Laura, le date del festival.
3: Questa è l'estate.
4: Festival Milano Film Fest, MILF. Sì. Io ho tutti i numeri memorizzati, che so, francese, MILF. Sembro un. Invece no, MILF. Milano Film Fest dal 4 al 9 giugno, con sede al Piccolo Teatro.
3: Lo Streller, che poi fuori c'è il Gran Seratona.

0: Esatto, brava che me l'hai ricordato.
1: Ecco,
0: ogni sera
1: grazie.
0: Ci sono eventi di musica dal vivo fuori.
1: Bellissima.
0: Sul sagrato.
2: Come a Radio Capital.
1: Grazie ciao. A Claudio Santamaria. Ciao ciao.
3: Io voglio che nel film succeda quello che succedeva ieri l'altro, altrimenti che senso ha più la vita?
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
6: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
6: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
6: Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
17: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
16: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
17: Una produzione, One Podcast.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Cioè non li ballano anche se no. C'è il Prince, niente, le autorità arrivano e vabbè.
2: C'è Prince, non c'è fine settimana che tenga, lunedì
1: nemmeno,
2: eccezionalmente, e noi siamo qua, Fabio.
1: Allora, io ho una notizia che piacerà molto alle autorità competenti, arriva dalla Svizzera. Allora, sapete, in Svizzera ne abbiamo parlato spesso, c'è un po' di crisi, la gente non va al cinema, preferisce guardare film a casa.
2: Sì.
1: Hanno pensato a tutta una serie di servizi, vi ricordate, ne abbiamo parlato, le sale VIP con i letti matrimoniali nei cinema, i divani, tutto per rendere più gradita al pubblico la visione del film.
2: Giusto.
1: Ed ha funzionato, però dice, bisogna trovare ancora qualcos'altro.
2: Che
1: cosa pensiamo? Cosa facciamo? Cosa non facciamo? È venuta un'idea molto carina.
2: Oh.
1: Quando sei al cinema e ti scappa la pipì.
2: Ma non si va!
1: Non si va perché dice, non voglio perdere una scena magari importantissima.
2: Ma
1: allora,
2: guai!
1: Cosa hanno pensato loro? Di mettere nei bagni gli schermi dello stesso film sui pavimenti del bagno.
2: Non ci credo.
1: Quindi tu vai in bagno e continui a vedere il film guardando in terra. Ora questo chiaramente è per chi sta seduto, perché se gli uomini fanno pipì in piedi non vedranno il film.
2: Ma allora, intanto quasi tutti gli uomini fanno anche la pipì seduti ormai.
1: Ma
2: è una
1: nei
2: cosa
1: posti
2: risaputo.
1: Pubblici.
2: Ma tu vai con le tue igienizzanti.
1: Tutto.
2: In Svizzera sarà tutto igienizzato.
1: Tutto pulito. Ci saranno per... Comunque bello che questi cinema svizzeri hanno messo gli schermi sul pavimento del bagno.
2: Mi viene da dire una cosa, che non usciranno più dal bagno, sai perché? Se ti
1: rimanga,
2: trovi
1: certo. Esatto. Perché poi se no devi perdere per uscire dal bagno e andare in platea.
2: Allora,
1: è una bella cosa. Tu invece che notizia hai?
2: Allora, io invece, come abbiamo iniziato, no, di giugno, il mese dei matrimoni, è una notizia di questi giorni.
1: Sì.
2: Allora, ci si potrà sposare nei negozi IKEA.
1: Ma sì, ho letto sta cosa, dimmi
2: ma
1: un po'.
2: Ma certo, allora, cosa succede? Prima di tutto non costerà molto, che credo, come l'IKEA, rimane in stile IKEA. Per il momento solo in Svezia. L'appuntamento è fissato per sabato 27 giugno.
1: Aspetta, me lo scrivo, sabato 27 giugno, ok.
2: Ecco, allora... l'idea nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza originale e accessibile, caro Fabio.
1: Sì.
2: Poi è chiaro, vuoi non fare la lista del matrimonio?
1: No,
2: <all'IKEA>?
1: Ti prego. No.
2: Ma che ne sa? Vabbè, posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Meglio Nord Europa comunque, come mobili, com'è, che sono sobri, piuttosto che certe cose che si vedono in giro che costano tantissimo.
1: Io preferirei la lista soldi. Dovessi sposarmi, non vorrei una lista.
2: Ma Fabio,
1: nozze.
2: Ma proprio tu.
1: No, ma io tanto non mi sposo, lo dico in generale.
2: No, ma dico,
1: almeno
2: ma
1: ti prendi
2: tu.
1: Quello che vuoi, dai, non puoi prenderti un mobiletto da
2: ma
1: montare
2: allora,
1: come
2: perché?
1: Regalo di nozze.
2: Perché no? Scusa, no, la brugola no. È un sogno di tutti. Ma invece no, ti volevo dire una cosa. Se tu ci pensi, Fabio, è perché adesso ci si sposa molto avanti con l'età,
1: sì.
2: Si abita insieme da 10
1: sì,
2: anni,
1: vero,
2: quindi non serve
1: vero,
2: niente,
1: vero,
2: serve solo i soldi per andare a viaggiare.
1: Vero.
2: Comunque, ricordati che nel non c'è solo il rito civile, ma c'è anche un buffet dedicato all'invitato e un regalo speciale per gli sposi.
1: Ah, il buffet sarà con le polpettine, quelle di Ikea, che sono buonissime. Mi piacciono.
2: Ah, ecco, meno male. Quindi, insomma, speriamo che arrivi anche in Italia, perché o ci si va a sposare in Svezia, però sembra brutto andare in Ikea.
1: Un po' scomodo, però almeno ti fai un viaggio.
2: Hai
1: Senti,
2: ragione.
1: C'ho un messaggio meraviglioso di Marco a proposito degli schermi del film anche nei bagni. Cioè, scusate, ma nei multisale come si fa a scegliere quale film stava guardando? Perché effettivamente tu vai nei bagni
2: saranno
1: e quale
2: delle
1: film
2: frecce.
1: Saranno solo per il cinema con un film solo, presumo.
2: Una sola sala, sì.
1: Sì, sennò come fa? Sballi. Vai nel bagno di un altro film.
2: Vedi, anche Sabina dice: ma cos'è? C'è un bagno per ogni sala?
1: Sì,
2: ragazzi, ma guarda che ci sono tanti bagni. Poi magari mettono ogni volta sulla porta il film che stai seguendo.
1: Ah, ecco, potrebbe essere. Questa è la chiama la Svizzera e diglielo. Nel frattempo.
2: Oh.
1: Solo bella musica a Radio Capita.
2: Guarda,
1: Marvin Gaye, I Want You.
2: È passato proprio il Dani, che è proprio
1: che
2: il
1: bello.
2: Suo, hai capito?
1: È
2: mentre
1: certo.
2: Dicevi Marvin Gaye, cioè si materializza.
1: Che bella questa canzone.
2: Sentiamo
1: ragazzi.
2: Tutto, Fabio. Sei
1: Vuoi
2: d'accordo?
1: Dirmi, ripetermi che oggi e domani siamo qui per un caso, poi torniamo il sabato
2: no.
1: E la domenica.
2: Siamo qui, no, non siamo qui perché mancava qualcuno, ma perché proprio abbiamo deciso che il lunedì e il martedì di questo nuovo inizio giugno arriviamo io e Fabio Canino
1: va
2: dalle
1: bene.
2: 10 alle 12.
1: Va bene, ci sto. E con noi Marvin Gaye.

0: Questa è Radio Capital, solo bella musica.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Aventura con Luca Carboni, Fabio.
1: Cioè, allora, vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto?
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì.
1: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
0: Sì.
1: Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
0: Sì.
1: Codice fiscale, carta di identità, partita IVA?
0: Sì, sotto le macchine.
1: Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
2: Perché Verdone con le vacanze ha a che fare? Ci stanno scrivendo tantissimi miracolati e miracolate che da oggi, 1° giugno, partono le vacanze. Cioè, Mino addirittura ci manda una foto di lui in piscina, con delle gambe bianche. Mettiti una crema, Mino, perché sennò ti prendi una raggiata di sole. Ma a proposito di vacanze, Laura, la cosa iconica delle vacanze, soprattutto se prendi l'autostrada, qual è? Fermarsi all'autogrill. È un classico.
0: È già vacanza,
2: secondo me, vero?
0: Vero?
2: Scendi di macchina già con i pantaloncini, con le ciabattine. Ma chi ha inventato il primo autogrill in Italia?
0: No, vabbè, abbiamo scoperto una cosa che tanti miracolati sicuro lo sapevano. Però, allora, la prima area di ristoro le dobbiamo a un fornaio di Novara che voleva vendere i biscotti in autostrada. Lui si chiamava Mario Pavesi, mi dice qualcosa forse.
2: Uh-huh.
0: Era nato in provincia di Pavia e negli anni 30 aveva rilevato una pasticceria in Corso Cavour a Novara con tre operai e un'idea fissa: portare i biscotti fuori dalla bottega.
2: Bella, bella idea.
0: Nel 45 iniziò la produzione industriale di quello che sarebbe diventato il Pavesino, piccolo, leggero, portatile, Fabio, è il caso,
2: certo,
0: di dire,
2: certo.
0: Pensato per chi è in viaggio. E quindi il primo punto di ristoro autostradale d'Italia lo aprì nel 1947 sulla Torino-Milano.
2: Uh-huh.
0: È vicino al casello di Novaro e non a caso si passava davanti al suo stabilimento che era la Pavese.
2: Ma quello poi, super classico, che è, ecco, proprio iconico,
0: sì.
2: Nel 59 lo aprì quello a Ponte, sapete, gli autogrill a Ponte, sulla 1 a Fiorenzuola d'Arda, vicino Piacenza. Devo dire che quello è veramente una roba pazzesca, il ponte.
0: Mamma
2: che tu cammini
0: mia.
2: E sotto ci sono le macchie. Ma li stanno togliendo tutti, non ho capito perché, qual era il problema?
0: Non ti so dire, Fabio, sai così, è quando c'è una cosa bella.
2: Chiama il ministro delle infrastrutture. Lui lo saprà! Comunque bella questa cosa delle autogrill.
0: E poi è sempre bello scoprire, capito, come nascono, perché sembrano lì da sempre, invece
2: sì, è vero.
0: C'è sempre una storia interessante.
2: Partono sempre da piccoli centri, è bella questa cosa.
0: E da persone illuminate, Fabio, che hanno proprio quella cosa,
2: esatto,
0: in più.
2: Esatto, in più.
0: Fabio, non posso non farti ascoltare, dice Stefania, che sono arrivati un paio di messaggi sull'IKEA.
2: Sul matrimonio all'IKEA, sentiamo.
3: Speriamo che la mia compagna non scopra mai questa cosa del matrimonio all'IKEA, che altrimenti mi tocca sposarmi all'IKEA di domenica, pieno di gente, e uscire sicuramente dall'IKEA dopo il matrimonio con un comodissimo sbuccia patate,
2: la bomboniera
3: e un reggicarota.
2: È vero, è verissimo, spesso vai lì, non sai che comprare. Ma magari quando c'è matrimonio però sarà chiuso al pubblico, sarà solo per chi si sposa.
0: Ma sarà un'ala, mica vuoi che prendano tutta l'IKEA per sposarsi,
2: la zona bambini magari.
0: No,
2: altro messaggio.
0: Un altro.
4: Ma scusate, miracolati, voi ve la immaginate un matrimonio all'IKEA con tutti gli invitati vestiti con la salopetta di jeans,
2: vedi, anche
4: i baffi,
2: il dress code
4: e il cappello, e magari con un set di brugole e l'avvitatore. Gianluca da Trani.
0: Non è male, Fabio. Vabbè,
2: potrebbe essere. Tutto sommato, guarda, può essere un'idea.
0: Allora, sappiate che se mai si faranno i matrimoni a Radio Capital, io e Fabio Canino siamo quelli ufficiamo, perché ci chiamiamo miracolati.
2: È vero, è vero. Che mi fai ascoltare adesso dall'autogrill, per quelli che sono
0: Biffi, Clyro.
2: Clyro, Rearrange.
0: Ah, vabbè, eravamo io, Biffi.
2: L'ho vista a Natatangelo l'altra sera.
0: Santo cielo!
2: In televisione, sì.
0: Dopo mi dici.
2: Sempre bella. No, sempre bella, sempre una bella donna.
0: Sempre, assolutamente. Ma

0: Mentre i miracolati volgono al termine, io vedo nello studio di Milano entrare le famose ragazze, quella serie di Netflix, sì, insieme alle ragazze, interpretate da Mary Cacciola e la Flavia Cercato con gli occhiali da sole.
1: Ma non ci hai riconosciute, siamo le tue groupies!
0: Ma perché gli occhiali da sole, Flavia?
2: No, non sono occhiali da sole.
0: Non ci vede proprio.
1: Anzi, ti ringrazio per la domanda, Fabio, così posso a mia volta ringraziare Umberto Tozzi, a cui ho copiato gli occhiali.
3: Hai fatto bene.
1: Sono quegli occhiali con le lenti azzurre che il mio ottico chiama da aperitivo, cioè quelli che comunque sono nel momento in cui sei un po' con la faccia messa.
0: Vedo, non vedo.
3: Il carisma è sintomatico mistero.
0: Allora, le ragazze ci hanno sostituito durante il fine settimana. Com'è andata? Bene?
2: Tutto benissimo, ovviamente molto bene. Del resto, quando ci sono stati miracolati prima, per forza di cose vanno bene. Cioè, non lo so, a me mi hanno detto questo e quindi.
0: E io lo ripeto. Devo dire, ho saputo.
1: Il tuo orgoglio, Fabio, aperto così. Siamo qui a sostituire indegnamente i miracolati.
0: Ah, brava, sì, hai letto. Io devo dire una cosa, ho saputo che a Dogliani, la signora Cacciola, si è magnata pure gli oste.
2: Veramente mi sono bevuta pure gli oste.
0: Lì è difficile non bere,
2: esatto, era più quello che ti hanno riferito, bene ma non abbastanza.
3: Guardate ragazzi, dobbiamo finire perché ci sono i fattori C dopo di noi.
2: Ci sono?
3: Non lo so, ha
0: due
3: detto
0: ragazze.
3: Che arrivavano.
0: Io voglio solo dire una cosa in chiusura con tutte le mie donne lì. Allora, oggi è il primo giugno e inizia il Pride mese, il mese del Pride, e lo voglio dedicare a tutti gli omofobi, tutti i razzisti,
2: anche
0: senza
2: noi,
0: i quali questo Pride non sarebbe mai stato fatto. Quindi lo dedico a loro, lo dedico a loro. Viva il mese del Pride!
3: A domani alle 10.
0: A domani, baci!
3: In alto i cuori!
4: Era questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
5: I miracolati. Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. L'Iran pronto a intervenire in Libano contro l'aggressione israeliana. Il capo delegazione di Teheran, Ghalibaf, ha definito l'attacco di Israele una violazione degli accordi. Per l'Iran è necessaria una tregua in Libano per arrivare a un'intesa con gli Stati Uniti, ma il presidente israeliano Netanyahu ha già risposto che non fermerà gli attacchi in Libano. Sono 175 i pedoni morti in Italia da inizio anno. I dati dell'associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, che registrano un aumento del 20% dei pedoni vittime di incidenti stradali rispetto al 2025. La metà delle vittime è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un italiano su tre in vacanza per il ponte del 2 giugno. Elisa Matta.
12: Sono 22 milioni, secondo le stime di CNA Turismo, gli italiani che passeranno il 2 giugno in vacanza fuori casa. Un movimento in crescita rispetto all'anno scorso, per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Il 93% dei turisti resterà in Italia, con mare e laghi che da soli conquistano quasi la metà delle preferenze, per rinfrescarsi durante le ondate di calore anomale. Un turista su quattro, invece, sceglie le città d'arte e uno su cinque le bellezze naturali. La maggioranza delle persone non lascerà la regione di residenza, mentre il 96% di chi passa il ponte all'estero sceglie le grandi capitali europee.
11: Claudio Baglioni rinvia al 2027 il suo tour. L'artista ha una polmonite interstiziale acuta, dovrà riposare per i prossimi mesi. La prima data del suo gran tour era prevista per il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia. Roland Garros è la giornata degli azzurri, ora in campo negli ottavi di finale Cobolli contro lo statunitense Sbaida. L'italiano ha vinto il primo set 6-2, nel pomeriggio Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, chiude il programma Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Capital News torna alle 13.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario,

0: grimaldiclub.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che ti puoi spostare a Dogliani, puoi andare a Roma, puoi andare a Milano, puoi andare in ogni dove, ma la musica più bella del mondo mondiale parte originariamente da Radio Capital e poi si estende all over the world.
1: Certo, puoi anche valicare i confini italici, Mary. Mi è piaciuto come i confini del mondo per te si fermassero tra Milano, Roma e Dogliani.
0: Guarda che manco ho cominciato e subito tu non hai idea, Franco, come mi ha trattato in questi giorni. Che cosa non ho potuto dire di me in tutto il mondo,
1: Mary,
0: cioè a Dogliani.
1: Mary, ci hai invocato per anni, guarda, alla schiettezza e alla sincerità, sì, sì, Mary, sì, ecco, e noi ti stiamo
0: tutto,
1: ripagando.
0: Tutto contro di me. Wake up everybody, Aaron Melvin and the Blue Notes, e parte la sigla. Stamina.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Fattore C. Allora, voglio ringraziare pubblicamente questa donna, Mary, sì, di nome.
0: Poi quando le dico che mi sta sputtanando in una maniera incredibile, allora ritorna sui suoi passi e dice delle cose, cioè una via di mezzo, Flavia.
1: Volevo
0: una via di mezzo.
1: Questa donna che di nome fa Mary, di cognome Cacciola, soprannome Nostra Signora del

0: dicendo.
1: Ancora.
0: Perché finalmente, dopo anni di mestizia in cui mangiavo in maniera morigerata, non nel quantitativo, ma nell'attenzione ai nutrienti scelti, in anni in cui avevo fatto dell'astemia la mia bandiera, in anni in cui tentavo di dormire almeno 7 ore al giorno, grazie Mary per aver fatto di me di nuovo una donna rock and roll. Sono morta oggi, ma grazie. È stato bello vivere intensamente questi ultimi 3 giorni di vita.
1: Niente, mi dà la colpa anche per questo. Hai fatto un bagno di folla, le persone sono venute ad abbracciarti tutte quante, a dirti quanto sei bella, quanto sei meravigliosa, quanto sei simpatica, e tu solo a dire lei cattiva. Io non so, quando la chiamavo, io non sono un cane, dicevo Flavia vieni qua. Cioè, ci sono le persone che vogliono fare per esempio la foto con te, cioè
0: a momenti
1: niente.
0: Mi fischiavo, ho detto tra un po' fischia con
1: non
0: due
1: so
0: dita,
1: fischiare,
0: vieni qua,
1: perché non so fischiare,
0: come impartisce gli ordini la nostra signora e regina.
1: Adesso basta.
0: Ma Mary, adesso voglio dirti una cosa. Devo ringraziare tutte le persone che sono venute a Dogliani, perché ora siamo seri.
1: Ecco.
0: Io mai, neanche nelle mie fantasie, quelle proprio dove volo verso sogni proibiti, mi sarei aspettata che ci fosse un numero così spropositate di re magi che arrivassero,
1: sì,
0: con i doni,
1: vero,
0: che si facessero dei chilometri. C'è chi è arrivato dicendo sul finale del programma abbiamo trovato traffico, ma per fortuna siete ancora qui. Ho detto ma ci deve essere qualcun altro alle nostre spalle. Sono rimasta attonita e colpita, stravolta dall'affetto. Uno sherpa tornando con tutti i doni, non fateceli mai più che ci mettete in difficoltà.
1: Ma insomma.
0: E no, è stato bellissimo, veramente grazie. Abbiamo degli avventori del fattore C che non ci meritiamo, io perlomeno non vi merito.
1: Ma io assolutamente, è stato bellissimo davvero, ma è anche altrettanto bello, devo dire la verità, ritrovare Marta Buffelli. Buongiorno. L'Induzza Ovena, che ha lavorato comunque anche in questi giorni con noi. Franco Russo, che è abbronzato. È bello e affascinante. Quanto ti è mancata una persona da insultare? Cioè me. Tanto, vero? Lo so, non immaginavo. Flavia, cercate Mary Cacciola con voi fino alle ore 14, amici. E però attenzione, si ricomincia a fare le cose per bene. Cioè, noi, capito, Dogliani, chi entrava, chi usciva, chi imboccava nello studio.
0: La cosa che mi sembrava molto difficile per me, che non sono multitasking, è riuscire a pronunciare una frase di senso compiuto con qualcuno che ti tirava un cappellino, qualcuno in testa all'evidenziatore, qualcun altro che faceva il selfie da sopra. Ecco, quello è stato un po' arduo.

0: Raff su Radio Capital a Fattore C, 12 e 15 minuti, bello anche leggervi. Volevo rispondere a chi giustamente diceva, io a un certo punto ieri mi sono un po' spazientita perché venivano a chiedere dei cappellini solamente per liberarsi dal sole. Ho detto, però insomma, della radio non me ne frega niente, mi interessano solamente i cappellini.
1: No, allora la racconto la scena, perché a un certo punto dopo...
0: Se possibilmente lo fai con delicatezza,
1: sì,
0: senza,
1: sì, con delicatezza.
0: Senza...
1: Ti stavo dando manforte, sorella.
0: Ecco,
1: dopo alcune ore sotto al sole con tutte le persone, veramente momenti emotivamente importanti, incontri,
0: sì,
1: con voi, mi piace anche scoprire le facce, perché,
0: sì,
1: noi che ne sappiamo come sono le facce di chi ci ascolta.
0: Brava.
1: Il modo in cui vi porgete, come parlate, mi è piaciuto tutto, finché a un certo punto ci defiliamo su delle scalette per prendere quei 3 minuti d'ombra e arriva un signore, si allunga verso Mary, ma lui era chiaramente, non aveva la più pallida idea di cosa
0: fosse
1: la radio, di
0: niente,
1: che cosa stesse a fare lì, di cosa fosse il festival.
0: So che date dei cappellini, che vuol dire so che date dei cappellini? Io divento pazza, io mi imbizzarrisco come un cavallo proprio, capito? Come quelli che andavano sulla Colombo, né più né meno.
1: Allora a un certo punto lei si gira e dice: se vuole il cappellino per ripararsi dal sole, che dica, mi devo riparare dal sole, non si
0: non
1: deve fingere ascoltatore.
0: Non ho detto questo, giuro che non ho detto questo, ho detto dopo le 16, ho detto alle 16 comincia un'altra trasmissione, ci sarà una signorina gentilissima e molto bella che le darà il suo cappellino, ho detto così.
1: Sì, al,
0: detto...
1: al signore, ma
0: al
1: noi
0: signore.
1: Poi hai detto, è inutile
0: poi
1: che si
0: finga. Volevo giocare, ma il problema è che non era manco l'unico, ma vabbè, lasciamo perdere.
1: Comunque è stato bellissimo,
0: è stato
1: però
0: bello,
1: e
0: sì,
1: contro è stato bellissimo.
0: No, ma non ci sono contro, ci mancherebbe. Il contro è che mi ritrovo tutto sulla panza e dappertutto, ma torno anche torno il prossimo anno per i fatti miei, forse anche torno quest'estate per i fatti miei, per farmi un giro nelle Langhe.
1: È stato tutto l'affetto,
0: sì,
1: che abbiamo trovato a Dogliani, che ci ha fatto cambiare idea. Abbiamo,
0: sì,
1: fatto fare retromarcia,
0: sì,
1: a quell'aereo che ci avrebbe portato a Palm Springs, California,
0: sì,
1: per il più grande raduno di sosia di Marilyn Monroe, ma abbiamo detto è inutile andare lì a stravincere.
0: Sì, infatti,
1: dobbiamo,
0: certo,
1: mantenere la posizione, Mary. Salde al timone del Fattore C. Sappi che ce la saremmo dovuta vedere con altre 1037 persone che si sono truccate, truccate, vestite.
0: Fa caldo, ragazzi.
1: E sono arrivate a Palm Springs per dire: la miglior sosia di Marilyn Monroe sono io.
0: Cioè, brave. Brave voi, noi no.
1: Cioè, perché Marilyn oggi avrebbe compiuto 100 anni.
0: Lo so. Allora forse come centenne forse gliela potevo fare, cioè nel senso che le fattezze della centenne ce l'ho, il resto un po' meno, devo
1: credo
0: dire.
1: Che la sosia dovesse incarnare

0: Marilyn nell'età in cui scomparve, che era nei 36 anni. Ma c'è una notizione, attenzione, perché arriva la rivelazione in un libro.
1: Sì.
0: Sembrerebbe che Marilyn non si sia suicidata né sia stata fatta fuori a colpa dei suoi, per colpa dei suoi legami con la famiglia Kennedy. Attenzione, anni che siamo lì a inventarci storie perché la verità non è mai venuta a galla, e adesso in un libro spunta fuori che il suo medico di fiducia avrebbe prescritto il famoso idrato di cloralio, che poi lei ha ingurgitato, insomma, che sarebbe stato a causa del decesso, e lui aveva sempre negato di aver prescritto il farmaco, ma adesso carta canta, pare sia stato battuto all'asta un documento che è stato ritrovato dall'autore del libro, che è Andrew Wilson, nell'ambito delle ricerche per scrivere quest'opera. E chiaramente c'è la firma del medico di fiducia di Marilyn sulla ricetta. Quindi tutto crollerebbe.
1: No, vabbè.
0: Quanto vende il libro, Mary, secondo te? Due copiette le fa.
1: 2 più 2 più 2.
0: Beh, però sarebbe un caso di mala sanità, se ci pensate.

0: L'ho ammazzata.
1: L'hai ammazzata, bravo, vita mia, Paola Turci. Cioè, guarda, è tornato che è più stonato di quando è partito. Ha fatto una settimana di vacanza.
2: Però
1: Franco
2: gli
1: Russo.
2: Perdoniamo tutto.
1: Scusa, Paola.
2: Così
1: Paola.
2: Abbronzato. Così
0: scusa, aspetta.
1: Ecco, no,
2: dico
1: scusa.
2: Così abbronzato al suo fascino irresistibile oggi Franco Russo. Se, forza Roby, dico sua moglie Roberta.
1: Scusa, se sì. Giustamente ci chiedono se per caso Marilyn Monroe avesse le ginocchia fisiole,
2: non ne abbiamo notizia. Potremmo ipotizzare qualcosa, ma non ci sono conferme, quindi evitiamo di farlo nel giorno in cui esce fuori che forse la sua morte sarebbe legata alla mala sanità e non più al suicidio o ai servizi segreti che l'avrebbero eliminata.
1: Esatto. Poi rispondiamo anche a Diego che dice che vorrebbe fare una serata in piazza il 18 luglio. Non abbiamo capito se chiedi a noi il permesso a Frosinone.
2: Allora, secondo noi puoi.
1: Secondo noi puoi.
2: Senti il comune prima.
1: Sentiti libero però, cioè per noi non come se non cioè, come se
2: Mary.
1: Bello.
2: Allora,
1: tutto
2: io
1: bello.
2: Ce l'ho l'idea. Sei pronta?
1: Ti prego.
2: Lui stava dicendo che voleva io e te vocalist
1: sul palco.
2: Sì, no, sui cubi Marta Boffelli e Linda Ovena. Noi vocalist sul palco e alla console.
1: Alla console!
2: Il re di tutti i DJ, Franco Russo, a cui potete rivolgervi con fiducia per compleanni, matrimoni, soprattutto gli ottuagenari, con cui va fortissimo e non è una battuta.
1: Allora, altra cosa, no, mi sa che te lo facciamo dire dopo, Marta, perché secondo me è meglio creare la suspense. Marta,

0: ha un giusto
1: un'ultima ora
0: molto importante, secondo me è giusto farla dopo con la giusta attenzione. Invece per tutti quelli che volessero venire così a festeggiare una qualunque cosa, ma soprattutto i miei 15 anni e i 15 anni di Flavia che insieme faranno 30 anni e che coincidono stranamente con i 30 anni di Radio Capital,
1: è incredibile,
0: lo possono fare gratuitamente perché non c'è un biglietto per venire questa domenica al Plaid, a Party Like a DJ, al Castello Sforzesco, dove dalle 16, però se venite prima ragazzi, che se no fate la coda per venirvi a sedere, cioè chi meglio arriva, chi prima arriva meglio alloggia, per vedere ovviamente non solamente noi conduttori di Radio Capital, che sì, bello spettacolo fino a un certo punto, ma soprattutto ad ascoltare tanta bella musica.
1: Mamma mia, se c'è bella musica. Allora, innanzitutto l'evento è gratuito, lo ridico ancora una volta,
0: sì,
1: perché sai che quando è a gratis interessa di più. La data è il 7 giugno.
0: Sì.
1: Capital Live, festeggiamo insieme i 30 anni della musica più bella del mondo mondiale con i Blu Vertigo, con Birth, con Aria, con Di Martino, con Alberto Fortis, con i Santa Marea, con Mary Cacciola in duetto con Franco Russo.
0: Sì, proprio noi siamo, né più né meno, e tra le altre è proprio con la musica di Radio Capital, dei 30 anni di Radio Capital. Quindi domenica 7 giugno, questa domenica dalle 16 inizia lo spettacolo, diciamo, al Castello Sforzesco, ma mi raccomando, venite prima, molto prima.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo.
3: Nasce così Acqua dell'Elba.
2: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi unici per catturare tutta l'essenza del Mediterraneo. Un viaggio sensoriale da indossare ogni giorno.
3: E per la tua casa, Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Note fresche e avvolgenti che portano il mare in ogni ambiente.
2: Scopri di più su acquadellelba.com.
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: In collaborazione con Radio Capital.

0: torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Never Be the Same, Christopher Cross su Radio Capital a Fattore C, 12:39. Allora, intanto, da concerto a concerto c'è gente che ci mette tutta la voglia possibile, ma anche l'impegno possibile, per fare gli auguri cantando a Marilyn Monroe, che è una cosa poi alla fin fine al contrario di quello che fece lei, no?
1: Buongiorno ragazze, un mio piccolo omaggio per Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
0: Tu.
1: I wanna be kissed by you, I love you, coco chico.
2: Dunque, a occhio e croce se era un...
0: vuoi? Ah, bravo.
2: A occhio e croce, se era un provino è fallito. Però no, l'iniziativa è stata molto apprezzata insieme all'impegno.
0: Assolutamente lodevole. Arrivano domande, Flavia.
2: Siamo
0: domande
2: pronte.
0: Scottanti.
2: Mettiti in cuffia, Mary.
3: Buongiorno ragazze.
0: Buongiorno.
3: Allora, siccome io vengo da Napoli, alle 4, ok, io vengo la mattina, quindi non ci sono problemi.
0: Al Capital
3: 4,
0: Live.
3: Insomma, ci sono sicuramente.
2: Il 7 giugno.
3: Ma per il ritorno, siccome devo prendere il pullman e viaggio di notte,
0: c'ho ragione.
3: A che ora finite, per cortesia? Giusto per saperlo, per organizzarmi con
2: però.
3: Il pullman di ritorno per Napoli. Grazie, se potete
2: secondo
3: essere
2: me,
3: così gentili
2: sì.
3: da dirmelo.
2: Certo.
3: Luigi
2: Sai
3: da
2: che...
3: Napoli, un abbraccio.
2: Luigi da Napoli, certo. Tu hai squarciato una lacuna importante, hai fatto luce su una mancanza, perché uno si organizza, arriva e poi
0: certo.
2: Però a che ora?
0: No, è orario aperitivo, alle 7, più o meno alle 7 dovremmo, se è mezzo 7 dovremmo finire, però fai 7 perché così siamo più tranquilli, alle 19 quindi, e quindi poi giustamente tu parti e vai. E viaggi di notte, quindi è giusto che tu sappia a che ora puoi prendere il pullman o il treno.
2: Ma questo per chi viene solamente per il Capital Live.
0: Certo.
2: Ma se uno si volesse buttare dentro al Plaid,
0: attenzione,
2: party like DJ, quando cambia tutto, amici.
0: Esatto, perché poi dall'altra parte invece a Parco Sempione è alle 18. Non possiamo essere in contemporanea, secondo me. Uno finisce, l'altro comincia. Ma comunque, di
4: allora,
0: invece che cosa
4: 18,
0: c'è?
4: All'Arco della Pace comincia la seconda serata di concerti della domenica, che è 1212 Celebration.
0: Sì, molto figo. C'è anche Frankie High Energy.
4: Anche.
0: No, siccome io lo dico sempre che io amo Frankie High Energy, volevo sottolineare che c'è Frankie High Energy.
4: Ma le viene per te.
0: Ma infatti sì.
2: C'è scritto nel comunicato, grazie al stretto legame con Mary Cacciola, anche Frankie High Energy sul palco del Plaid.
0: A proposito di
2: concertoni, sì. Perché qua ci sono concertoni nel fine settimana a Milano tra il Capital Live, Party Like a DJ,
0: tutta
2: una
0: insieme,
2: festa,
0: sì.
2: Il boss sfida ufficialmente la Casa Bianca.
0: Aia.
2: Allora, voi sapete che negli Stati Uniti in questo momento c'è forte tensione tra il boss Bruce Springsteen e Donald Trump, perché Springsteen è da tempo ormai che apre tutti i suoi concerti schierandosi in politica in maniera piuttosto dura contro il presidente e contro anche temendo il futuro per gli Stati Uniti. Ti dico che la frase che ha aggiunto ultimamente è: nessuno verrà a salvarci, dovrà farlo il popolo americano.
0: È vero.
2: E farà questo concertone, il festival del Power to the People, insieme a un sacco di band, dai Foo Fighters alla Dave Matthews Band, si schierano tutti sul palco contro Donald Trump. Lo organizzeranno proprio durante la campagna per le elezioni del midterm,
0: sì.
2: Di mezzo termine, quindi quelle in cui si mette in discussione il mandato appunto presidenziale, per cui il futuro della democrazia americana, diciamo che va a finire che si giocherà anche su alcuni palchi di musica rock o country, che negli Stati Uniti impazza la musica country pop.
0: È vero,
2: ecco,
0: tantissimo.
2: Donald Trump ha già risposto, perché ha già detto
0: scappati di casa, avrà detto.
2: Ha detto:
0: me.
2: Ma che lavoro è,
0: esatto,
2: il cantante?
0: Il cantante, mica come me che salvo le vite umane.
2: Ecco, salvo le vite
0: missili.
2: Ecco, gente strapagata che nessuno vuole sentire.
0: Ecco.
2: Allora, la risposta degli americani ovviamente sarà ad assistere a questi concerti. E in questi ultimi tempi Trump, ormai da quando ha scoperto l'AI, è tipo mia mamma, cioè non capisce più niente.
0: Intelligenza artificiale.
2: No,
0: quindi.
2: Continua a sparare una raffa.

0: immagini che genera con l'intelligenza artificiale e si fissa su alcune questioni.
1: Tipo?
0: Cioè dice: Donald, allora il mondo è in ginocchio, che vogliamo fare? E lui risponde: allora, innanzitutto questa storia della costruzione della sala da ballo va ripresa perché la dobbiamo finire. Anche Xi Jinping ha una sala da ballo,
1: allora,
0: io no. E poi sto fatto che ancora non avete scolpito il mio ciuffo nel granito del Monte Rushmore,
1: ecco,
0: lì in South Dakota.
1: Che vorremmo fa?
0: Insieme ai quattro presidenti giganti della storia degli Stati Uniti.
1: Io sono il quinto.
0: Mica solo Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln.
1: Ecco.
0: E io...
1: Ma,
0: scusa Donald, guarda che neanche Kennedy e Reagan ci hanno messo. E beh,
1: allora, capito? Il Jefferson per esempio è un ottimo amaro, per dire.
0: Lui ha affaccendato in altre questioni, Mary.
1: Sì.

0: Rotolando verso sud in negrita, prima Grace Jones, Pull Up the Bumper su Radio Capital, 12:51 minuti, perché tu comunque sia, Flavia, non dai retta e non segui i veri eventi, quelli importantissimi.
1: Sono un po' sovversiva, Mary.
0: Sei un po' sovversiva, ma per fortuna ce ne parla Marta Buffelli. A te la linea, Marta.
2: E dovevo aprire il microfono, scusate, buongiorno.
0: Andiamo bene qua.
1: Allora, provino fallito anche per Marta Buffelli oggi, ma d'altronde questo programma fonda il suo successo
0: su fallimento,
1: sui piccoli
0: proprio.
1: Grandi fallimenti della vita.
2: L'imperfezione, ragazze.
0: Dai, su veloce.
2: Allora, c'è stato in questi giorni ed è stato confermato per l'anno prossimo il festival della signora in giallo,
1: More She Wrote.
0: Ma guarda,
1: sì.
0: Quindi che cosa bisogna fare?
2: Allora, sarà intanto a Mendocino in California,
0: sì,
2: che è dove hanno girato le scene esterne di Cabot Cove.
0: Sì.
2: Bisogna andare là vestiti da signora in giallo.
1: No!
2: Con la parrucchetta, la tuta.
1: Ma
2: di lei,
1: scusa, qual è la data?
2: Dal 21 al 23 maggio 2027. 2026 ormai ce lo siamo perso.
1: Ma Marta, facciamo in tempissimo a organizzarci.
2: Ma io, ragazze, l'ho detto due volte.
1: Mary, se ti comporti bene portiamo anche te. Ma
0: questa avessi accettato.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Bert,
6: Angelica Bove,
7: Blu Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
3: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
2: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
3: L'ingresso è gratuito.
2: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
15: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Israele e Libano supera la linea della tregua. L'esercito di Tel Aviv si è spinto 25 chilometri oltre il fiume Litani e ora minaccia Beirut, con gli Stati Uniti aperti a un'estensione dell'operazione. Il cessate il fuoco in Libano è una delle condizioni dell'Iran per la pace con Washington. Non stiamo negoziando sul nucleare, aggiungono da Teheran, mentre Trump si dice fiducioso su un accordo imminente. Silvia Mobili.
24: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, smorza l'ottimismo del presidente americano. Trump sui social parlava di un accordo a breve, favorevole agli Stati Uniti, ma su alcuni punti Teheran rimane ferma. Nessun negoziato in corso sul programma nucleare e il cessate il fuoco in Libano è una condizione imprescindibile per qualsiasi intesa con Washington. Secondo la CNN, tra l'altro, l'Iran avrebbe anche ripristinato le basi missilistiche sotterranee. E proseguono gli scambi di attacchi. Gli Stati Uniti hanno colpito 2 basi radar per il lancio di droni a Goruk, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno neutralizzato un missile diretto contro una torre per le telecomunicazioni vicino allo stretto di Hormuz. E l'esercito del Kuwait ha riferito di essere stato bersaglio di droni e missili.
23: Non ha l'Ebola l'uomo rientrato in Sardegna dal Congo. Negativo il test del paziente che aveva accusato alcuni sintomi quando è rientrato appunto in Italia 2 giorni fa. L'uomo resta comunque in contatto con le autorità sanitarie. Intanto in Congo sale a 5 il numero di pazienti che sono guariti dall'Ebola dall'inizio di questa epidemia. L'anno da record delle banche italiane nel 2025, secondo un'impresa, l'utile netto è stato di 47 miliardi e mezzo, 1 miliardo in più rispetto al 2024, quasi 7 miliardi in più rispetto a 2 anni fa, 9 miliardi le imposte versate. Lo sport, il tennis, in corso al Roland Garros l'ottavo di finale tra Cobolli e lo statunitense Sbaida. Cobolli ha vinto i primi 2 set, nel terzo è avanti 4-3. Oggi a caccia dei quarti di finale anche Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro Tiafo. Prossima edizione di Capital News alle 14.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.

0: ce n'è, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Wanna Be Started, Something Michael Jackson, è un capolavorone che non si può dire mai uguale. 13-8 minuti, Radio Capital, perché poi uno si esalta, perché quello che non sapete, quello che non vedete, per fortuna vostra, perché è meglio così, e che poi noi balliamo anche sui pezzi quando ci parte
1: male.
0: Male, certo che balliamo male, però balliamo, l'importante è quello.
2: Certo,
0: l'importante
2: e poi
0: è ballare.
2: Fate quella cosa orrenda per noi panchinare, che volete tirare in piedi anche le panchinare a dimenarsi insieme.
0: Io ti volevo spogliare direttamente, quindi figuriamoci.
2: Sì, Marta, sì, ma a un certo punto sento, mentre ero tutta concentrata a leggere una cosa, sì, che mi interessava,
0: il
2: sento gente che mi
0: lei, sì,
2: tirava giù la spalla dalla maglietta. Guarda, fare
0: la
2: di me.
0: La spalla dalla maglietta, fare, la maglietta dalla spalla.
2: Sì, vabbè,
0: magari.
2: Fare di me un essere sexy, Mary, è un'impresa,
0: lo sei,
2: impossibile. È un'impresa.
0: No, lo sai.
2: Anche adesso che avendo perso di nuovo di quel chilo e mezzo che avevo preso, secondo me un quattretti l'ho perso di nuovo, e neanche adesso riesco a essere pin up, sex symbol, niente, sono lì un attaccapanni.
0: Marta Boffelli, Linda Ovena, quel sex symbol l'unico e solo Franco Russo, la più bella del mondo.

0: Per me è Flavia Cercato e Mary Cacciola.
1: Amore.
0: Eh sì, amore.
1: Tu
0: mi
1: sei
0: tratti
1: la più
0: male
1: bella del mondo.
0: Sì, certamente.
1: No,
0: ma
1: io ti tratto con, come si dice,
0: con
1: quando
0: simpatia.
1: C'è complicità, quando c'è intimità e complicità, mica si sta lì a pesare le parole. Allora, cara mia, niente, tu sai
0: cara
1: che
0: tua.
1: Sto in fissa col portale Antenati.
0: Sì, tu sì, un pochetto.
1: E
0: sì.
1: Questa cosa per osmosi ha trasformato anche voi un po' in gente in fissa col portale Antenati. E attenzione, perché da quando gli Stati Uniti hanno reso pubblici i microfilm del partito nazista tedesco, e quindi dove si ritrovano tutti i nomi degli iscritti al partito,
0: sì,
1: i tedeschi sono andati a controllare.
0: Lo stanno scoprendo man mano.
1: Anche
0: magari.
1: Loro hanno avuto accesso a questa banca dati che non è il nostro mitico portale Antenati, però anche lì sono riusciti a ricostruire la storia. E mi ha incuriosito tantissimo il sondaggio che era stato realizzato l'anno scorso da Die Zeit e che adesso di nuovo è stato tirato fuori, perché il 58% dei tedeschi era convinto che i propri antenati non avessero nessuna responsabilità per il periodo del nazismo, del nazionalsocialismo.
0: Sì.
1: Il 58%. Convinti che non avessero responsabilità. Poi il 30% non avrebbe saputo dire. Boh, non c'ero, se c'ero dormivo e se ero sveglio comunque
0: insaputa.
1: Ci sento poco.
0: Era mia insaputa.
1: Era tutto un po' a mia insaputa, però Der Spiegel ha raccolto le testimonianze delle persone che hanno scoperto la verità sui propri familiari e mi sono ricordata immediatamente che noi abbiamo fatto la stessa cosa, un pochino prima forse dei tedeschi, nel senso che diversi libri raccontano della consapevolezza acquisita a un certo punto della vita,
0: sì,
1: che i propri nonni di solito avevano avuto una parte importante nel regime fascista. Di
0: oppure
1: cui
0: come i partigiani, magari dipendeva da che parte
1: no,
0: stavi.
1: Mary, perché
0: no?
1: Se stavi dalla parte partigiana veniva
0: appunto
1: sbandierato, se stavi dalla parte fascista veniva sotterrato. Cioè noi siamo, adesso dirò una cosa per cui molti si arrabbieranno, però noi siamo un popolo che si è addormentato fascista e si è risvegliato democristiano. Cioè questa cosa qui non l'ho inventata io, ma sta nei libri di storia. Per cui è chiaro che se c'è una tessera attraverso la quale tu fai tutto,
0: sì,
1: vivere senza la tessera è piuttosto complicato.
0: Sì.
1: Qui non stiamo dando giudizi,
0: no,
1: non stiamo giustificando,
0: è vero.
1: Stiamo semplicemente leggendo col senno del poi degli avvenimenti. E cosa succede? Che in Italia sono tanti i libri che hanno raccontato questa presa di coscienza, e quello che ho letto diversi anni fa, ora non ho controllato la data, però è forse quello che ha fatto parlare di più, perché è stato scritto da Lorenzo Pavolini, che vabbè, oltre che scrittore fa un sacco di cose, si intitola Accanto alla tigre, ed era la prima volta in cui ho potuto entrare veramente in che cosa significa per una persona che magari ha idee politiche completamente diverse oltretutto, e a cui non è stato mai raccontato niente, a un certo punto scoprire che tuo nonno era uno dei principali gerarchi fascisti, cioè quello che poi è stato il fondatore delle Brigate Nere. Questo per quel che riguarda il libro appunto di Lorenzo Pavolini, che si intitola, perché ancora si trova,
0: certo,
1: Accanto alla tigre. E il racconto che ne faceva lui è proprio quello di un ragazzino che alle scuole medie un giorno trova la fotografia, sfogliando i libri di scuola, di Piazzale Loreto,
0: sì,
1: quindi vede questi cadaveri di Benito Mussolini,
0: sì,
1: di Claretta Petacci, e vicino altri con i nomi scritti sotto, e trova il nome del nonno. Nonno di cui tutti gli avevano raccontato che fosse stato un soldato in guerra, probabilmente un aviatore, ma nessuno
0: aveva specificato bene da quale parte stesse.
1: Aveva raccontato, si era perso in dettagli,
0: sì,
1: diciamo.
0: Mettiamola così.
1: E lì si racconta il travaglio di chi appunto ha idee completamente lontane, che ha sempre espresso un giudizio forte su quell'epoca, come affrontare questo. In tempi recenti l'ha fatto anche Michela Marzano con Stirpe e Vergogna, che è un altro libro molto bello. E così
0: tornato a casa e ho detto: scusa, ma non è che per caso c'è qualcosa che mi
1: dice?
0: È
1: una cosa
0: dire?
1: Molto comune, capito? È una cosa molto comune, non solamente ovviamente a noi in questo momento.

0: Moving Out, Anthony Song, Billy Joel su Radio Capital. A proposito del portale Antenati, adesso a parte insomma avere magari nonni un po' particolari, diciamo, mettiamolo in questo modo, c'è altra gente che invece, anche grandissimi attori, che magari non proprio sul portale Antenati, ma comunque hanno saputo che avevano delle origini italiane, tipo?
1: Diciamo che Nicolas Cage, Cage non è il suo vero nome, il nome d'arte, perché lui sarebbe Nicolas Kim Coppola.
0: E Coppola, voglio
1: zio, dire. Sì, il regista zio è Francis Ford Coppola. Quindi lui dice: che faccio? Faccio l'attore con un nome così importante, diranno tutti: vedi, sto raccomandato, voglio andare sulle mie gambe, quindi mi trovo un nome d'arte.
0: Ricordiamo che è quello che ha una sola espressione.
1: Mary, questa è una tua opinione personale. No, le bimbe di Nicolas Cage saranno imbizzarrite da questa tua affermazione.
0: Secondo me sono in tanti che lo pensano. Fide.
1: In ogni caso ha deciso di andarci giù pesante, quindi è passato alle vie legali e adesso non solo sullo schermo è Nicolas Cage, ma anche nella vita reale. Ha chiesto di cancellare il cognome Coppola e di tenere il cognome Cage.
0: Perché gli dà proprio fastidio.
1: Sì, ha detto meglio, virgolettato, meglio essere il patriarca della mia famiglia che il cugino di qualcun altro.
0: Hai capito. Nel frattempo ti arrivano delle precisazioni che cercavi prima sul libro.
1: Sì, sì, che è anche stato candidato al premio Strega accanto alla Tigre, sì.
0: Sì, che è del 2010. Visto
1: non mi ricordavo l'anno, mi ricordavo solamente la storia, perché all'epoca mi aveva molto colpito, ancora non ci avevo riflettuto su cosa potesse significare. Poi scendere magari un giorno in cantina e scoprire che tuo nonno era un gerarca fascista, come succede poi in Germania, adesso che stanno andando a ritrovare e quello che è il loro albero genealogico grazie alle pubblicazioni degli Stati Uniti.
0: Posso buttare tutto in vacca?
1: Ma è un po' la nostra peculiarità, Mary, quindi sentiti libera.
0: Che bello sapere che avevo un nonno che era carabiniere, vabbè, e quindi insomma anche sotto la guerra eccetera eccetera, ma soprattutto non dover scoprire cose di questo genere, ma sapere e dare per certo di avere avuto una nonna stronza. Cioè, hai capito,
1: Mary!
0: questa cosa?

0: senza di te.
1: Anche senza di te. Kodak, Willy Peyote su Radio Capital, 13 e 26 minuti. Attenzione, mettiti in cuffia.
2: Sono in cuffia.
1: Grazie.
3: Secondo me si è scoperto che Nicolas Cage fosse il nipote di Coppola, proprio perché avendo un'unica espressione ci si chiedeva: ma come mai questo qua fa l'attore? Sarà un mito raccomandato? Quindi hanno scoperto il suo vero cognome.
2: Ecco. Dicevano, vedi che il DNA non conta un tubo.
1: Guarda che è una sola espressione, veramente, l'hanno scritto in tanti, è monoespressivo, c'è poco da fare, cioè non è che lo dico io.
2: Ma io adesso non volevo infamare.
1: Ma è bravissimo magari a fare quella monoespressione che poi si adatta a piangi, ridi, sii felice, sii scontento, sii impaurito, cioè è un talento.
2: Certo, un'espressione che sta un po' su tutto come il tubino nero di Audrey Hepburn.
1: Benissimo, e poi sulla questione del magari scoprire appunto antenati che magari hanno fatto parte di situazioni, diciamo, non esattamente piacevoli. Io almeno vado tranquilla e serena perché so i miei nonni chi fossero, in particolar modo una, ma attenzione.
4: Ciao Mary, ciao Flavia. No, stavolta c'ha sempre ragione la Mary.
2: Stavolta sempre.
4: Il nonno e la nonna, tutte e due stronzi,
2: ma non...
4: da parte di babbo.
2: Ma io dicono.
4: Già avercene una, prendi il lato positivo.
2: Salute, ma sono passati a miglior vita, amici, lasciamoli in pace.
1: Adesso mi devi spiegare perché uno quando, allora, non è che so perché la gente poi va via nel senso che
2: muore,
1: viene meno,
2: decede,
1: muore,
2: trapassa.
1: Esatto, non è che per forza bisogna dire ma quanto era brava una brava persona.
2: No, su questo sono d'accordo, questo sono d'accordo.
1: Allora basta.
2: Però dico, una volta che sono andati, dimentichiamocene se erano delle brutte persone,
1: sì,
2: non stiamo
1: se
2: lì
1: hanno,
2: a rivangare il passato.
1: Certo, ma se hanno particolarmente colpito sulla tua vita, hanno segnato, no? Allora,
2: Mary, io ho paura che tua nonna prima o poi ti strafulmini dall'aldilà.
1: Secondo me la fa periodicamente.
2: E siccome sono sempre accozzata a te, capito? Magari la traiettoria non la prende precisa e piglia me. Allora, nonnina lassù,
1: guarda,
2: io non mi permetterei mai.
1: Ti dico, l'altro giorno il mio portiere mi ha detto: ah, mi sa che dentro il tuo appartamento c'era morta una persona, eccetera, eccetera. Poi in realtà non è vero, E dopodiché ho detto: guarda, non ho nessun problema, io non ho paura dei morti, ho paura di quelli che sono vivi, quelli mi fanno una paura pazzesca.
2: Sai che l'avevamo affrontato in un'altra puntata questo tema e molti avventori del Fattore C erano d'accordo con noi.
5: Appunto. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
6: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
7: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
6: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
7: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
6: Ci si vede lì.
7: Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere

0: Approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital stamattina mi sono illuminata vedendo l'ennesima tournée di Paul Weller in giro, che credo sia uno degli artisti che ho visto in assoluto di più, perché non lo perdo mai, se è possibile, dal vivo, perché lo amo infinitamente così. Oggi mi sono illuminata, ho detto fammi vedere, avevo visto tipo Milano, invece non era Milano, ma era proprio una cosa completamente diversa, perché la mia dislessia, stiamo bene insieme, e anche tutto quello che si porta dietro alla mia dislessia.
1: Oggi emozioni forti al fattore C. Dall'odio all'amore si passa
0: amore.
1: Con rapidità. Ma Mary, da quanto tempo è che si parla delle offerte in chiesa col POS?
0: Almeno io credo oltre 6 anni. Ma credo che i primi siano stati i francesi, anzi sono certa che siano stati i francesi, e poi anche in Italia comunque sia, io mi ricordo di averlo parlato più volte.
1: Allora, io
0: anni.
1: Non sono una bazzicatrice di chiese assiduissima, piuttosto però una frequentatrice, sì. Cioè ci entro volentieri e spesso.
0: Anche perché ci sono delle bellissime chiese in Italia, quindi sono delle opere d'arte a prescindere.
1: E anche in diverse città italiane, cioè mi capita, io come vedo una chiesa mi ci infilo, sì, dentro, anche se poi non riesco ad essere un'assidua della domenica, non solo per ammirare le opere, diciamo, però non ne ho mai beccato uno di POS, cioè da tanto che sento la notizia, la leggo, ne abbiamo parlato, sì. Eppure dove so, chi è che ha pagato col POS in chiesa? Se qualcuno di voi l'ha fatto,
0: che ha fatto un'offerta,
1: scriveteci, ecco. Al 342-342-2190, perché si ampliano le chiese che aderiscono a questa iniziativa, che è ancora sperimentale, perché la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sì, dice vabbè, ormai deve funzionare così, anche per
0: è
1: una
0: vero.
1: Questione di tracciabilità, cioè quanto ha ottenuto quella chiesa, quantifichiamo queste offerte, che cosa ci facciamo, dove vanno a finire quei soldi, è anche una sorta di trasparenza, oltre secondo me che aumentare un po' le entrate, perché ormai chi è che ha dietro i soldi contanti?
0: Una volta era che tiravi fuori dalle tasche tutti gli spiccioli, adesso gli spiccioli pesano magari un po' di più, insomma poi dipende, c'erano, non lo so, in realtà ti dà anche la possibilità, però a quel punto che fai, devi digitare tu quanto, 2, 3, boh, non lo so,
1: comunque
0: un po' magari sì, uno magari che dava prima 30 centesimi con 3 monetine pensava tipo ha dato 3 euro invece in quel modo, capito? Perché 30 centesimi.
1: Ma quello è turlupinare la Chiesa, Mary, anche
0: so.
1: Il giudizio che
0: lo
1: ha
0: fanno.
1: Di te la persona accanto a te, che
0: lo
1: ti
0: fanno,
1: pensa una generosa donatrice, invece tu sei una tirchiazza turlupinatrice.
0: No, io no.
1: Non tu, dico, no, la persona che sta versando. Detto questo, si aggiungono altri 2 sistemi di POS all'interno di 2 chiese,
0: sì,
1: che sono nella diocesi di Vallo della Lucania, e quindi se siete da quelle parti, il Santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli hanno anch'esse aderito al POS per le offerte.
0: Comunque 342-342-2190 se avete già fatto, appunto,
1: come,
0: se avete già avuto un'esperienza del genere.
1: Come ci informa oggi Repubblica, non è che sono proprio...
0: Ah no, certo.
1: Sì, l'ho ripreso da lì.
0: Evidentemente l'hanno seguito.
1: Ma mi incuriosisce, perché
0: ce ne sono altre 2, quindi già

0: so che vi emozionate quando sentite certe canzoni, in particolar modo il nostro caro Angelo Lucio Battisti qui su Radio Capital. 13:47 minuti, manco l'avessimo messa apposta, guarda.
1: Posso salutare Valeria che scrive: ho dovuto smettere di fare la Macedonia, sto planando con le braccia in cucina.
0: E c'ha ragione, ma neanche l'avessimo fatto apposta che non abbiamo messo il nostro caro Angelo.
1: È qui il nostro caro Angelo, Linda Ovena.
2: Grazie, grazie. E io ho custodito per voi,
0: sì,
2: il cielo sopra questa bellissima radio, proprio da Angelo.
0: Da Angelo? Oh, sì. No, speriamo sempre di no. In che senso, scusa? Cioè, che
1: te... Ma scusa, Angelo custode, Mary.
0: Angelo custode, sì, ma siccome l'angelo custode, sì, però gli angeli custodi, facciamo quelli terreni.
2: In carne ed ossa, in carne ed ossa, ecco, perché voi vi siete allontanati, mi avete lasciato libera di gestire un pochettino le quelle che potevano essere
0: abbiamo
2: le
0: detto
2: novità.
0: Tieni la posizione, Linda, che un attimo, che chi va a Roma perde la poltrona, questo l'avevamo detto.
2: E io mi sono messa a guardare il cielo per voi
1: mentre stava seduta su entrambe le nostre sedie, esatto, occupandole ben bene, capito?
2: E non sapete cosa vi siete persi,
0: che
2: uno spavento grandissimo,
0: e te lo dice con questa leggiadria incredibile. Ma dai, che spavento
1: è stato, qual è stato, Linda, il mostruoso spavento?
2: Un meteorite si è palesato in Massachusetts.
0: Ah, pensavo in via Massena.
2: No, la M c'era, l'abbiamo spostato un po' più in là. No, ma il video fa impressione. Io volevo mandarvi all'istante quando l'ho visto, poi ho detto non le disturbo.
1: Ma perché... No, meno male che non l'hai mandato, perché io col fatto che eravamo molto prese dalla presenza fisica di Dogliani, ho

0: le notizie, per cui ero all'oscuro del meteorite di cui mi hai informato tu.
1: No, perché mi sono invece allarmata, perché ho detto ci saranno conseguenze, squarciato una volta il cielo sopra Massachusetts, magari poi arrivano in via Massena, e fino ad oggi non vi ho ancora detto nulla. Invece questa notizia si è verificata il 30 di maggio e possiamo dire sereni che era un meteorite naturale.
2: È stato buono.
1: Spaventando, perché come 300 kg di tritolo, l'esplosione si è avvertita in modo molto forte da tutti, diciamo, gli abitanti del Massachusetts, e che ha sentito tremare i vetri all'improvviso di casa.
0: C'è Massachusetts e Massachusetts, per esempio la città di Boston, se ci arriva una roba così disturba parecchio. Se si trova invece tra i monti
1: vicino alle città in pieno giorno, e vi recupererò il video, lo vedrete, sentirete anche proprio il boato.
2: E dedico, visto le tue parole, dedico anche un grande amore, un grande fiore di lilla, come direbbe Alberto Fortis, a quei buon temponi che ieri sera intorno a mezzanotte hanno fatto scoppiare due cose enormi, non so che cosa, vicino a casa mia, e poi fuochi d'artificio, credo per un compleanno, matrimonio, non so bene, che vi cascassero le mani, perché aveva veramente, io ho detto è una bomba, sono due bombe.
0: Mary,
2: bomba,
0: sei talmente arrabbiata che hai detto che vi cascassero le mani, fai te.
2: Ho detto giusto?
0: Che
2: vi cascassero le mani.
0: A me è piaciuta la direttissima Massachusetts via Massena, forse per l'assonanza, magari faceva anche un altro

0: dei REM va a concludere questo programmino dal titolo Fattore C, che volendo potrebbe anche ritornare domani, anzi torna domani 2 giugno, festa della Repubblica ovviamente, oltre che essere il compleanno di Edoardo Buffoni, certo. Lo ricordiamo sempre, e torniamo domani a mezzogiorno qui su Radio Capital. Voi lavorate tutti?
1: Sempre.
0: Sì. Sempre.
2: A domani allora.
0: A domani.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono

0: emozioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Per l'Iran l'esito della tregua dipende dal Libano, ma l'esercito israeliano ordina lo sfollamento forzato per gli abitanti di 7 villaggi a sud del paese. Stiamo per attaccare, dice l'esercito di Tel Aviv, che si è spinto 25 chilometri oltre il fiume Litani. Ora minaccia Beirut, con gli Stati Uniti che si dicono aperti a un'estensione dell'operazione, con Donald Trump però che è fiducioso su un accordo imminente. In Ucraina sono almeno 3 le vittime e poco più di 60 persone i feriti per gli attacchi russi. Nelle ultime 24 ore i droni hanno preso di mira la città di Odessa, ma anche Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. È stato denunciato per omicidio stradale il 16enne uscito fuori strada con l'auto dopo aver forzato un posto di blocco in provincia di Foggia. Nello schianto è morto un suo coetaneo che era a bordo dell'auto, insieme ad altri 3 minorenni che sono rimasti feriti. La mamma borseggiatrice era latitante da 6 anni, arrestata a scuola dei figli. Andrea Lucatello.
7: A Milano aveva messo a segno decine di borseggi, così tanti da accumulare condanne su condanne che, sommate, erano arrivate a quasi 10 anni di reclusione. Lei, Sevala Cimic, se l'era sempre cavata perché tra un colpo e l'altro rimaneva incinta. 7 i figli concepiti nel corso degli anni, ma stavolta la donna non è riuscita ad aggirare il carcere e a tradirla è stato proprio il legame con la sua famiglia. I carabinieri della stazione San Paolo di Roma l'hanno bloccata mentre portava figli a scuola. Su di lei pendeva un cumulo di pene pari a 9 anni e 6 mesi di reclusione che avrebbe dovuto scontare già nel 2020. Da allora però la donna era riuscita a volatilizzarsi. Almeno fino a ieri, quando per lei si sono aperte le porte di Rebibbia.
6: In corso al Roland Garros l'ottavo di finale tra Cobolli e lo statunitense Svaida. Siamo sul 30-15, 5-7-2 al quarto set. Se Cobolli fa questi ultimi 2 punti avanzerà al prossimo turno del torneo parigino. E oggi a caccia dei quarti di finale anche Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: nel 1973 qui a Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing. Non preoccupatevi di nulla, anche se questa non è la voce, quella che sentite adesso, che siete abituati a sentire a quest'ora il lunedì durante la settimana tra le 14 e le 16, ma magari se vi capita mi ascoltate dalle 16 alle 18 nel fine settimana, che io faccio Capital Records, ma la versione weekend. Ciao a tutti da Gigi Riemma, in regia con me Tommaso, Tommaso Checchi, mentre c'è Giulia Pesola che è con noi oggi in redazione.
1: Capital Records. Con Gigi Ariemma.
0: Salutiamo le girls di Fattore C che vi hanno intrattenuto fino ad ora ed eccoci qua, adesso arriviamo per queste due ore insieme. Buon, beh, mi verrebbe da dire buon weekend, in realtà non è un fine settimana, ovviamente è un ponte di quelli discreti, tutto sommato una bella giornata che molti di voi insomma avranno così approfittato per passare fuori. Allora, se ve la state godendo da qualche parte, se siete su qualche spiaggia in giro per la penisola o anche meglio

all'estero, perché avevate il tempo di farlo, di fare un salto fuori. Buon Radio Capital, buon Capital Records. Anche oggi avremo lo spazio novità. C'è l'amico Giovanni che mi dice: guarda, ti sto ascoltando e anche oggi ci proporrai delle novità. Certo, una l'ora arriveranno, più o meno tra una decina di minuti, un quarto d'ora dopo le notizie. È lì che lui lavora oggi, è in ufficio, ci ascolta con le cuffie a conduzione ossea, quindi dovrò necessariamente così mettermi a fare una conduzione ossea. Farò una conduzione ossea per te oggi e del programma mentre ci ascolti con le tue cuffie a conduzione ossea. Mamma mia, ragazzi. Ci sono i Garbage, va? Toglietemi l'impaccio voi, Shirley Manson e soci. I think I'm paranoid.

canzone meravigliosa della Lori Nazionale. Loredana Bertè, Mare Mare, il mare d'inverno. Adesso ci vuole un adattamento, insomma, per farla più estiva questa canzone qua, perché insomma ormai il mare ve lo state godendo, come diciamo in apertura, anche soprattutto in versione estiva. Chissà quanti hanno già fatto il bagno oggi ascoltando Radio Capita. Preparatevi, perché stiamo per andare in una località che non è Milano Marittima, in questo caso non faremo bagni, ma domenica prossima saremo con voi al Castello Sforzesco. Poi ne parliamo ovviamente in maniera ancora più diffusa per il nostro appuntamento con il Capital Live, pieno di ospiti e pieno di voi che verrete a trovarci, ed è bello per una volta, come dico sempre ogni volta che salgo su quel palco, poter vedere anche le facce di chi ti ascolta, perché insomma è una cosa che fa molto piacere, no? Allora, poi parliamo anche della Capital Gem ovviamente. Intanto abbiamo ascoltato due signore tra virgolette del rock e del pop, Loredana Bertè, prima Shirley Manson da Madison, Wisconsin, la voce dei Garbage, che ultimamente si è fatto una specie di tirata per quanto riguarda un po' l'industria discografica, un po' il nuovo modo di ascoltare la musica, cuffie, osse e non, diciamo, però cioè, il fatto che ci sia lo streaming, il fatto che i guadagni si siano molto contratti rispetto a quando si vendeva molto il vinile, dice una cosa che danneggia moltissimo, per assurdo, le formazioni che stanno nel mezzo, tra quelli che sono qua su in alto, che non hanno problemi economici in linea di massima, e i totali emergenti che magari guadagnano pochissimo, ma che avranno anche del tempo, no? Se le formazioni che sono in quella via di mezzo, tipo noi, tipo i Garbage, abbiamo veramente seri problemi a far quadrare i bilanci. Non si guadagna abbastanza con i concerti e non si guadagna abbastanza con i dischi, per cui dice rischiamo veramente di fare una finaccia. Noi invece auguriamo una splendida fine e lo ritroviamo qui nello spazio novità di Radio Capital a questo ragazzo che arriva anche lui dagli Stati Uniti. Si chiama Noah Kahan e dopo il successo dell'album Stick Season di 3 anni fa ci riprova e ci riesce di nuovo, ovviamente. Infatti, appunto, parlando di streaming, ai vertici ovviamente, sia su Spotify che su Apple Music che su tutti gli altri sistemi. Noah Kahan dal suo nuovo disco nello spazio novità di Capital con Doors.

La versione originale dei Move di questo pezzo non parla di città vuote a causa di un ponte, ad esempio quello del 2 di giugno. Forse la versione col testo italiano ci stava un pochino meglio. Nota a te. Questi sono The Move con l'originale Blackberry Way nel lontano 1968. Io vi voglio riportare però alla nostra attualità, visto che si avvicina, anzi è già iniziato perché oggi è il 1° giugno, buon mese di giugno a tutti. Questo è un mese pieno di iniziative per Radio Capital, tra queste anche la famosa Capital Jam. Infatti venerdì 12 giugno c'è la grande festa della Jam che continua, perché apriremo con uno di questi appuntamenti la rassegna milanese Estate al Castello, quindi parliamo sempre del Castello Sforzesco di Milano, e dopo insomma la stagione invernale di grande successo della nostra Capital Jam apriremo anche quell'evento estivo milanese, quindi un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie che vi racconterà Luca De Gennaro e poi la musica di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre, insieme a tanti altri. Capital Jam venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco, i biglietti sono disponibili su Ticket One.

0: stasera dalle 22 su Radio Capital.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna.

0: Spagna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione One Podcast.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo alle 14.34, non abbiamo nessuna così velleità di voler cambiare il mondo. Sarebbe complicato, visto lo scenario attuale a livello internazionale. Io qualche cosina, insomma, qualche ritocchino lo darei qua e là, ma... Jim Capaldi, That's Love, molto gradito da Marta che sta col volume a palla e ce lo fa sapere al 342-342-2190, che è il numero di WhatsApp di Radio Capital. Saluto anche Ken che dice: ho un attimo di smarrimento, Gigi, ma oggi non è sabato. No, Ken, non è sabato, lo ripetiamo ancora per tutti quelli che sentono appunto un'altra voce rispetto a quella di Mix e Luca, che di solito sentite a quest'ora qui, ma gli abbiamo concesso un paio di giorni, mi sembra giusto. Fino a ieri erano con voi in diretta fino alle 18 di ieri pomeriggio, sono state con voi dal Festival della TV di Dogliani in provincia di Cuneo, quindi insomma ci sembrava giusto concedere loro un paio di giorni, poi dalla prossima settimana ritorna tutto normale. Saluto Silvia, saluto Daniela. Daniela è un'abitué delle 14, grazie, dice Gigi, per esserci anche te oggi a farci compagnia. Lo stesso Bianca, io sono contento, e sono contento anche di un'altra notizia che ci riporta un pochino sull'argomento musicale. Infatti sapete che i Pearl Jam lo scorso anno, più o meno di questi tempi, forse qualcosa dopo, hanno perso tra virgolette il loro batterista Matt Cameron, che dopo 27 anni, e non solo, è stato anche socio fondatore più di circa 30 anni fa della band, dopo 27 anni comunque di gloriosa carriera con i Pearl Jam, ha detto basta, mi occupo della famiglia. Allora Stone Gossard, che è il chitarrista, sulla radio della band che si chiama Sirius XM, ha detto: amo il mistero che circonda questa faccenda, chi sarà il nostro prossimo batterista, non c'è abbastanza mistero nel mondo. Insomma, ce l'hanno il nuovo batterista, ma non lo scopriremo se non il 27 settembre, quando saranno sul palco in California al Lohana Festival i Pearl Jam. Quindi per il momento non c'è dato sapere, sarà un figlio d'arte, sarà non so, uno che per tutta la sua vita ha mangiato pane e batteria, pane e percussioni, non si sa assolutamente niente, è tutto rimandato al 27 settembre. Però immediatamente, perché aspettare per ascoltare un classicone dei Pearl Jam? Questa è Jeremy.

0: aspettare.
1: Era il 2019 e Cesare Cremonini se la cantava insieme a Jovanotti, se la cantavano insieme, se la suonavano anche, ma ce li siamo anche riascoltati con Mondo. Sono già passati 7 anni da questa canzone, mentre mancano pochi giorni al 13 giugno. Il 13 giugno cosa succede? Che riguarda non Lorenzo in questo caso, ma Cesare Cremonini. Succede che all'autodromo di Imola, per l'occasione Music Park Arena, lui si esibirà intorno, insomma, davanti a 75.000 persone, quindi c'è una macchina organizzativa di quelle che non deve fallire. Addirittura il municipio di Imola e quello di Bologna hanno confermato un accordo operativo insieme per questo appuntamento, perché ragazzi, non sembra una cosa, ma insomma, quello è un autodromo e sono delle misure organizzative da prendere in tema di mobilità, collegamenti, parcheggi, accoglienza, e non il pubblico che va avanti e indietro dalla città. Quindi in bocca al lupo comunque a Cesare Cremonini per questo happening, per chi ci sarà. E salutiamo anche qualcuno che invece oggi all'ascolto con noi, tipo gli amici Barbara e Roby, i genovesi che mandano sempre foto dalla montagna quando sono qua in diretta. Vedo che sulla cima dove siete stati oggi c'è ancora una linguetta di neve, però si può camminare tranquillamente anche sulla roccia di fianco. Saluto Mirko che mi invita a fare un atto di ribellione oggi nel programma. Sostituisci un italiano con un pezzo che è puntini puntini puntini, non vi dico qual è, vediamo se riusciamo a fare questa piccola mandracata durante la prossima ora qui a Radio Capita e a farti contento, Mirko. Nel frattempo questo sì che è un brano da stadi, ma anche da autodromi. Senti un po' che roba.

0: Elephant, 23 anni fa era il 2003, e poi i Ramones nel 1980, prodotti da Phil Spector, che insomma già era l'artefice un po' della versione originale, quella del, no, di tanti anni fa, la versione dei Ronettes di Baby I Love You, era il pezzo originale, che poi c'è stata appunto la cover dei Ramones che abbiamo appena riascoltato. C'è l'ultimo membro in vita dei Ramones che vive in Italia, lo sapete, eh? Che è anche diventato cittadino onorario dall'8 maggio di Castiglion Fiorentino, Marchi Ramone. Insomma, abbiamo anche un Ramon tutto italiano, l'ultimo rimasto per giunta. Adesso ci sono le news e poi un'altra ora insieme qui su Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
4: Birth,
5: Angelica Bo,
4: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
3: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
9: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum, il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Altri missili iraniani contro le basi statunitensi in Kuwait, intercettati, dicono gli Stati Uniti. La Casa Bianca smentisce di aver dato il via libera all'ordine del premier israeliano Netanyahu di attaccare la periferia di Beirut. Civili in fuga dalla capitale del Libano, l'Iran promette di intervenire in aiuto. Precipita col parapendio sul Monte Baldo, vicino a Verona. Quando sono arrivati i soccorritori, il pilota era già morto. In fase di ricostruzione la dinamica. E si cerca un legame tra il 13enne che ha ferito una professoressa in provincia di Bergamo a marzo e il 12enne che a San Vito Lo Capo voleva fare una strage a scuola. C'è un'amica in comune sulle chat di Telegram. Imma Baccelliere.
2: Una ragazza con il nickname di E1 non è stata identificata, ma compare nelle indagini bergamasche di Trescore Balneario, dove a marzo un 13enne, prima dell'inizio delle lezioni, con un coltello ha ferito una professoressa. Ma E1 compare anche nell'inchiesta dei carabinieri di Trapani sul 12enne entrato a scuola a San Vito Lo Capo con due coltelli e un casco, con sopra incisi i nomi di autori di omicidi nelle scuole americane. Lo studente è stato fermato da un professore, tutto è stato trasmesso in diretta su una chat di Telegram. In una di queste chat era presente anche il contatto in comune con lo studente di Trescore Balneario. La procura indaga contro ignoti per istigazione a delinquere aggravata.
1: Toyota perde il primato. Dopo 23 anni non è più la società che vale di più in Giappone. Con un patrimonio di circa 260 miliardi di euro, la banca SoftBank ha superato la casa automobilistica che vende più auto al mondo. Flavio Cobolli conquista i quarti del Roland Garros. Ha battuto al tie-break del quarto set lo statunitense Schwaida. Intorno alle 16 è previsto l'inizio della sfida tra Berrettini e Cerundolo. Non prima delle 17, Arnaldi contro Tiafoe. Prossima edizione di Capital News alle 16.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

Vabbè, per rispetto al grande Elton John andava fatto una volta, cioè riascoltare la versione di lui da solo di questo pezzo qua, non quella insieme a George Michael. Questa è una versione che arriva dal 1974 di Don't Let the Sun Go Down on Me, ad aprire questa seconda ora di Capitol Records, edizione particolare per i primi due giorni del mese di giugno con Gigi Rem al posto di Mixo e di Luca. Due giorni secchi così, però alla fine di quest'ora poi ritroverete ovviamente Marco Biondi nella seconda parte di Capitol Records. Che cosa dire ancora? Beh, innanzitutto che comunque vi ringrazio per i vostri messaggi, perché ogni tanto ci si ritrova, molti di voi che magari non hanno modo di ascoltare la radio nel fine settimana approfittano e dicono: ah vabbè, che bello riascoltarti ogni tanto anche durante la settimana. L'amico Giovanni ovviamente saluto tantissimo Cinzia, prima abbiamo suonato Cesare Cremonini e abbiamo parlato appunto dei grandi preparativi che fervono dietro al suo appuntamento con il grande pubblico, si parla appunto di 75.000-80.000 persone all'autodromo di Imola. Ma intanto, dice lei, ho assistito al concerto di Cremonini ieri al Campovolo di Gorizia, era la data zero, c'erano 25.000 persone, concerto strepitoso, grande successo di pubblico e bravo Cesare Cremonini. Detto questo, abbiamo un'altra ora, dicevamo, davanti a noi, allora perché non inaugurarla con una insomma, chiamarla protégé di Prince mi rimane veramente male, perché lei è veramente figlia d'arte, è il caso di dirlo, figlia di percussionista, tutta una vita ad affinare quest'arte, quindi insomma diciamo che Prince, vabbè, si è molto avvalso delle sue capacità. Stiamo parlando di Sheila He, che ci riporta nel 1985, quindi anche qua torniamo indietro di un bel po' di anni fa.

Intanto è il caso di dire che quando si fa dell'arte, si fa della bella musica, non si muore mai, non si viene mai effettivamente dimenticati. Stavo leggendo lo scorso anno, in un anno solo, nel 2025, due docufilm dedicati a Pino Daniele, alla sua memoria, alle sue tante collaborazioni sul palco, fuori dal palco, quanto ha ispirato a tantissimi altri giovani artisti, liberato, non lo so, ecco, veramente tanti. C'è quello di Senardi, docufilm Nero a metà, appunto, c'è questo che si chiama semplicemente Pino, e siamo poi sempre in attesa anche dell'uscita del famoso film Ieso Paz, che vedrà proprio la ricostruzione, diciamo così, della sua vita. Ormai è lavorazione da tantissimo tempo, le notizie ormai si perdono e da un po' di tempo che non se ne sa più niente, si parlava di post-produzione. Stiamo un pochino a vedere che cosa succede. Intanto c'è lo spazio novità su Radio Capital, io vi porto in Canada, idealmente, con una band che esiste dal 2003, loro si chiamano Metric, di strada ne hanno fatta tantissima, anche se non nel nostro paese, non sono mai riusciti a sfondare dalle nostre parti, fanno una sorta di indie pop rock profondamente tinto di elettronica, ed hanno una cantante che si chiama Emily Haynes, che a me non dispiace per niente. Questo nuovo disco, fresco di pubblicazione qualche settimana fa, si intitola Romanticize the Dive. Romanticizziamo il tuffo e tuffiamoci nella loro musica. Questo è uno dei singoli estratti su Radio Capital nel nostro spazio novità. Metric, Victim of Luck.

canzone americana che molti inseriscono addirittura, qualcuno è heavy metal, ma mi sembra, insomma, diciamo rock, tendente all'hard rock, ma molti addirittura prog, dicevano. Formazione che ebbe appunto questo album Agents of Fortune con il massimo successo nel 76. La canzone era Don't Fear the Reaper, molto apprezzato. Chi è questo amico che al 342 342 2190, vedi che c'è sempre qualcuno che apprezza? Giuseppe Carosi, che mi manda addirittura qualche cosa, un documento YouTube, ma immagino che su Blue Star Cult ce ne siano tantissimi, così come ce ne saranno molti su questo signore che vi faccio ascoltare adesso, su consiglio di un nostro ascoltatore, perché noi quando siamo sotto ponte riusciamo anche a fare così dei colpi di mano, anzi dei piccoli colpi di stato all'interno della radio. E allora, visto che Mirko dice guarda, ero un attimo fuori ufficio lunedì, tanta gente è via, perché non fai una cosa? Metti dentro una storia disonesta di Stefano Rosso, che tra l'altro, se Blue Oyster Cult ci ha portato nel 76, lui ci porta un anno dopo, nel 1977, e nel suo momento, diciamo così, di massimo splendore. Se tanto, guarda, parla di modi alternativi di come trascorrere il fine settimana, quindi diciamo che se può fa. Purtroppo Stefano Rosso ci ha lasciato nel 2008 a 60 anni.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri.

0: Ieri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oi bo! 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

vedo che Stefano Rosso, che abbiamo ascoltato prima della pausa pubblicitaria qui in Capita Regos prima parte, ha riscosso un discreto successo. Grazie per farcelo sapere al 342-342-2190. Sono i famosi pezzi che non ti aspetti, no? Che ogni tanto creano un po' così di emozione, soprattutto per quelli che c'erano all'epoca. Con questo amico che dice: guarda, sai che è la prima volta, grazie alla tua premessa, che ascolto bene il testo del pezzo di Stefano Rosso. Non mi ero mai accorto che parlasse di quelle cose lì, salvo poi col messaggio successivo dire: vabbè, ti volevo fregare, è ovvio che solo di un certo argomento poteva parlare. Intanto abbiamo salutato anche Echo Beach da Metro Music, album del 1980, dei canadesi, arrivano da Toronto loro, Mata and the Muffins. Quanto mi piaceva quel filone lì della New Wave americana. Voi ditemi quello che volete, è vero che la New Wave classica, che un'immagine è quella inglese, no? Che è legata a determinate band, un po' ai Depeche Mode, un po' ai Cure, Siouxsie and the Banshees, che poi insomma confina nel gotico, eccetera eccetera, ma di queste cose meglio di me probabilmente vi parlerà Mixo, e anche con più frequenza, immagino, con più assiduità. Però c'è stato quel filone lì americano, canadese, eccetera, che a me piaceva tanto, i Divo, i B-52s, i Martin and the Muffins, e poi tutte quelle formazioni, no? Che sono arrivate a colorare la scena anche dall'altra parte dell'oceano. Non mi dispiacevano per niente, erano quasi tutti molto molto ballabili, così come se devo scegliere una band che non ha avuto uno strepitoso successo qua da noi, salvo un paio di hit, ma che mi riporta proprio nell'ambiente musicale del primo decennio del nuovo millennio, allora devo tirare in ballo questi qua che arrivano dall'Inghilterra. Si chiamano Star Sailor, in realtà di album ne hanno prodotti diversi dal primo del 2001 fino all'ultimo nel 2024. Questa è una canzone che arrivava dal 2004 per gli Star Sailor, si intitola Four to the Floor.

Vertigo ci hanno riportati nel 1999 con La Crisi. C'è grande crisi. E insomma, primo concerto della reunion all'Alcatraz di Milano, dove, come qualcuno ha titolato dopo il concerto, i Blue Vertigo ritrovano Morgan e Morgan ritrova se stesso. Il 14 aprile scorso c'è stata la famosa reunion, il famoso rincontro di Morgan, che si era un po' persi i Blue Vertigo per strada e viceversa, ma insomma adesso poi i concerti ci sono. Ad esempio leggevo che nella rassegna Rock in Roma loro saranno quelli che chiuderanno il prossimo 18 luglio i battenti della manifestazione, che verrà aperta molto presto, perché insomma tra 8 giorni, il 9 giugno, l'apriranno gli Offspring, questa formazione che arriva dagli Stati Uniti, che loro diciamo che conoscevamo come gli eterni giovani, ma per un certo punto questi eterni giovani anche loro cominciano ad avere una certa, ma va bene così, l'importante è restare sempre giovani dentro. Parola di un giovane, uno che però insomma lo è tutt'oggi, insomma uno che abbiamo incontrato nel 2010, dai. Ancora qualche canzone prima di lasciarvi con Marco Biondi, una di queste è di Man.

molto contento che Andrea ci abbia fatto sapere al 342-342-2190 di avere molto gradito questa canzone, da un album del 72, Jackson Browne, album eponimo, omonimo, di Mr. Jackson Browne, Doctor My Eyes. Siete i migliori, Radio Capita. Salutiamo anche Matteo, che invece dice, a proposito di crisi di cui parlavamo, di Blu Vertigo, sono in uno di quei momenti lì e l'ho trovato motivazionale superare la crisi, il fatto che lo abbiate messo. Noi siamo tutti con te, Matteo, tifiamo per te. Un po' di crisi ce l'hanno avute anche i Freur intorno al 1986, quando ero un po' in crisi come band, dopo aver messo a segno un grande successo con questa canzone qua, che si intitola Dut Dut. Allora, che hanno fatto? Hanno avuto un invito a produrre una colonna sonora per un film che si chiama Underworld, si chiamava Underworld, una produzione del 1986. Sono ricordati di quel titolo negli anni 90, quando sono diventati i famosi Underworld, per intenderci.

0: siamo, siamo in vista delle news. Dopo le news ritroverete Marco Biondi per la seconda parte di Capital Records, edizione di questo nuovo mese, nuovo di Zecca, lo stiamo inaugurando insieme a voi. Oggi è lunedì 1 giugno 2026, grazie per essere stati con me. Io sono Gigi Riema, oggi ho preso le veci di Mixo e di Luca De Gennaro, che ritroverete però ovviamente a ripartire da mercoledì prossimo. Domani saremo ancora insieme per festeggiare insieme la festa della Repubblica questo 2 giugno con la stessa formazione di oggi, Tommaso Checchi in regia. Salutiamo anche Giulia che domani sarà con noi in redazione. E buon ascolto da me, Gigi Riema. Dicevamo, prima di Marco Biondi, in arrivo le news.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma a un distributore di carburante in provincia di Cosenza. Pare si tratti di migranti, probabilmente pakistani. Dai primi accertamenti effettuati, i carabinieri credono che non si tratti di un incidente. La lentezza della trattativa, ma soprattutto l'offensiva di Israele nel sud del Libano, rischiano di far saltare i negoziati per la pace in Medio Oriente. Secondo fonti di stampa, gli iraniani hanno deciso di interrompere i colloqui. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese contro l'aggressione illegale e l'ingerenza

0: del regime sionista, avevano detto poche ore fa dal Ministero degli Esteri di Teheran, e ora l'Iran si dice pronta a chiudere completamente lo stretto di Hormuz. E sabato scade il taglio delle accise sui carburanti. Il governo valuta una proroga, ma non per tutti. Antonio Cristiano.
1: La riduzione dei prezzi, una risposta generalizzata alla crisi legata alla guerra in Iran, va avanti dalla metà di marzo. Dai 20 centesimi al litro iniziali si è arrivati nell'ultima versione a un taglio di 10 centesimi per il gasolio e di 5 centesimi per la benzina, per una spesa totale di 2 miliardi di euro. La riunione del Consiglio dei Ministri è in programma giovedì. Prima, mercoledì, la Commissione Europea risponderà alla richiesta di deroga al patto di stabilità per far fronte alla crisi. Difficile che ci sia un'apertura che comunque riguarderebbe le bollette, non i carburanti. Per questo il governo è orientato a fermare i tagli per tutti e a concentrarsi sui vulnerabili, con buoni benzina sulla carta dedicata a te, destinata a chi ha ISEE inferiore ai 15.000 euro.
0: E dopo le notizie in arrivo dall'Iran, il petrolio in forte rialzo, il WTI più 6% a New York, la borsa di Milano ora perde quasi l'1%. Niente alimenti dopo il divorzio, niente stadio. Dall'Argentina un'iniziativa senza precedenti. Riccardo Quadrano.
2: Da prima il divieto riguardava solo gli impianti di Buenos Aires, da qualche tempo tutti quelli del paese, ora è esteso alle partite all'estero. Il concetto è chiaro, gli argentini che non pagano gli alimenti all'ex non potranno entrare negli stadi che ospiteranno gli imminenti mondiali tra Messico, Canada e Stati Uniti. Il governo di Buenos Aires ha infatti trasmesso alle autorità americane l'elenco di chi non è in regola da almeno 2 mesi con le spese di mantenimento dei figli minori. A spanne un provvedimento che dovrebbe toccare quasi 13.000 persone inserite nella lista dei morosi. Saranno le macchinette che ormai ovunque scannerizzano le carte d'identità e i tornelli degli stadi ad impedire loro l'accesso.
0: Certi match vanno arbitrati da un uomo, questa la frase per cui il tennista paraguayano Adolfo Daniel Vallejo è stato multato per $65.000 dal Roland Garros. Ce l'aveva con l'arbitra Ana Carvalho dopo aver perso contro il francese Kouame. Intanto Cobolli ha conquistato i quarti di finale battendo l'americano Schwaida in 4 set. Fra un'ora in campo Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo. Più tardi toccherà Matteo Arnaldi opposto all'americano Tiafoe. Capital News torna alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Grazie, grazie a Gigi Ariem per la prima parte di Capital Records di oggi. Adesso tocca a noi. Sono Marco Biondi, ben ritrovati amici. Siamo in diretta in questo lunedì festivo, perché insomma siete un po' in giro per i fatti vostri con questo lungo ponte del 2 giugno, come è giusto che sia. Vi auguro di essere in una buona situazione di relax, belli, tranquilli. Noi siamo qua a fare il nostro, noi siamo qua a parlare di musica, come sempre facciamo ogni giorno. Io sono Marco Biondi, sono al microfono, Maurino è in diretta ed è in regia, ovviamente come ogni giorno, Elisa è in redazione. Siamo a completo, amici. Può essere un giorno festivo, ma noi siamo qua per goderci questa giornata insieme a voi e confrontarci anche oggi su cose che riguardano la musica. Siamo partiti con Francesco De Gregori, è stato un po' ed è il protagonista di questi giorni sui social. Non so se avete letto polemiche mai finire per un'intervista che lui ha rilasciato per Repubblica, fra l'altro tutti concentrati su una parte, su poche righe di quell'intervista, quando in quell'intervista De Gregori ha detto un sacco di cose meravigliose, secondo me. E io vorrei oggi concentrarmi su altre due righe di cose che lui ha detto e che sono scivolate via un po' nell'indifferenza generale, secondo me. Quando lui parla di, l'intervista era stata rilasciata in occasione di Never Green, che è il suo spettacolo che porta in teatro e lo riporterà ancora dal 27 di ottobre a Roma al Teatro Sala Umberto, mentre invece Teatro Out Off di Milano dal 25 di novembre. Ci sarà il 4 di giugno in onda su Rai 3 il film, il docufilm, che si chiama nello stesso modo, cioè Never Green Perfette Sconosciute, con una parte del concerto, un dietro le quinte, eccetera eccetera. Ma lui, parlando proprio dell'album dal vivo che pubblicherà anche da questo tour, ha detto una cosa secondo me molto importante. Ha detto: Never Green sarà un disco con pochissima post-produzione, quindi quello che si è sentito in teatro sarà su disco, e penso sia una cosa meravigliosa. E aggiunge De Gregori: sento molti concerti che somigliano a dei dischi con sequenze preregistrate. Questo invece sarà un disco che somiglierà a un concerto. Sento molti concerti che grazie alla tecnologia sembrano veramente dei dischi, dice. Allora io qua mi soffermo un attimo e dico: è vero quello che dice, ci sono delle produzioni live in giro di vario tipo, ma anche rock, pop e chi più è del rap, trap, chi più ne ha più ne metta, dove in realtà ci sono delle basi preregistrate con degli artisti che cantano o rappano dal vivo. Ora io vi chiedo, amici, parliamo di concerti live, quelli veramente live. Vi accontentate di...

un concerto per andare a sentire il disco solo con gli applausi, o da un concerto dal vivo voi siete fra quelli che pretendono un po' di più? Che ne so, una versione magari differente dall'originale, uno spazio dato ai musicisti che magari sull'album non c'è. Da che parte state voi? 342-342-2190, parliamo di concerti, quelli che improvvisano anche o quelli che invece vai lì per sentire il disco dal vivo come l'hai sentito, puoi sentirlo su Spotify o su un CD normale. Ripeto, 342-342-2190. Intanto parte la nostra doppietta di oggi. Oggi vi riporto nel 2004 con due brani che hanno caratterizzato assolutamente quell'anno.

0: che ci hanno riportato al 2004, 22 anni fa, mamma mia, suonano ancora come se fossero usciti oggi. Prima era Vertigo degli U2 e poi Wake Me Up When September Ends, Green Day, due brani memorabili degli anni 2000, insomma fra i più importanti probabilmente a livello internazionale. Noi oggi ci stiamo confrontando però sui concerti, amici, sui concerti. Ci sono molte persone che vogliono andare, hanno la pretesa veramente di andare a vedere un concerto dal vivo, ma pretendono che i brani siano come su disco, così li conoscono e così li vogliono ascoltare, no? Io invece ho una visione un po' diversa: il concerto deve essere un po' un valore aggiunto che ti dà l'artista, no? Tu l'hai ascoltato su disco, te lo sei consumato, ma lì live ti aspetti anche che ci sia qualcosa in più, la valorizzazione della band, che ne so, un arrangiamento diverso dall'originale. Mi sembra che siamo tutti abbastanza nella stessa direzione, perché comincio a leggere il messaggio di Riccardo: caro Marco, per me la creatività è sempre ben accetta, per cui qualche variazione live può anche risultare interessante. Claudio: in concerto mi piace soprattutto ascoltare versioni estese con assoli, arrangiamenti alternativi di alcuni brani vecchi, riproposizione di brani meno conosciuti e perché no magari anche una o due cover di altri artisti. Certo, sentiamo Roberta con un bel vocale, vai Roby.
1: Dimmi. Beh, se vado a un concerto devo sentire un concerto, se mi devo ascoltare un disco, il disco me lo sento anche a casa. Cioè l'emozione del concerto, l'improvvisazione della cosa in particolare, quella è l'emozione del concerto, accidenti. Sì, grazie, sì. Roberta da Verona.
0: Beh, mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo, anche se comunque ci sono un sacco di artisti che non hanno manco la band, a volte vanno proprio delle basi semplicemente e loro cantano, rappano semplicemente sulla base. C'è il concerto di Vasco Rossi, che ha iniziato il suo tour nei giorni scorsi, sui social in generale, su YouTube eccetera, girano un sacco di video presi amatorialmente da quel concerto, e c'è una cosa meravigliosa che lui fa a un certo punto, non vi dico quando, non voglio spoilerare niente, però se ne parla, insomma, lui fa una versione di Vado al Massimo in maniera completamente diversa dall'originale, la fa così. Ne ascoltiamo un pezzettino solo.

fighissima così, no? Ti trovi proprio la sorpresa davanti anche, no? Una versione riarrangiata, poi la canzone è quella lì, la si canta chiaramente. È vero quello che dice anche qualcuno, Claudio, ciao Marco, il problema è che spesso i concerti sono diventati un mega karaoke e voglio sentire qualcosa di diverso. Sì, perché poi se vuoi farli cantare devi fare le versioni così. I mega karaoke vanno dentro per quanto mi riguarda. 342 342 2190, dai, per i vostri messaggi, ora arriva Subsonica.

0: giugno 1967, primo giugno 1967, quindi 59 anni fa, oggi usciva un album che ha rivoluzionato il mondo musicale, ha rivoluzionato la musica, ha rivoluzionato la discografia, album che è stato preso ad esempio da generazioni e generazioni e generazioni. Parlo di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, usciva oggi nel 1967, vogliamo assolutamente sottolineare questo anniversario. 35 milioni di copie vendute, delle 13 canzoni di questo album sono state realizzate più di 700 cover, primo album di concept album di grande successo, secondo concept album, loro stessi diceva lo stesso McCartney, si è ispirato a Freak Out di Frank Zappa, che è stato il primo concept album realmente esistito, è entrato in classifica in Inghilterra e ci è rimasto per 148 settimane, mamma mia, e ci è rimasto per 88 settimane anche in America, ha vinto 4 Grammy Award, insomma, basta, mi fermo qui, che dire, era giusto ricordare Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band che usciva oggi nel 1967. Cosa ha rappresentato per voi questo album, amici? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, cosa ha rappresentato nella vostra vita? 342 342 2190.
1: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
1: bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 2 giugno 1940.

0: 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Capital Red Carpet. Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
5: A buon'ora.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
6: Capital Red Carpet.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è Crazy di Seal, trovata su Radio Capital, 16:37 minuti, siamo in diretta, il programma si chiama Capital Records, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, siamo al nostro posto anche in questo giorno pseudo festivo, diciamo, insomma, godetevelo, dai, è una settimana particolare questa, c'è chi se l'ha presa tutta, fate bene, vi riposate un po', c'è chi sfrutterà questo ponte del 2 giugno invece, della festività di domani, noi siamo qua comunque, saremo qua anche domani, per confrontarci su cose musicali, in maniera magari leggera, però siamo qua per ascoltare buona musica e informarci su varie cose. Allora, prima abbiamo parlato dell'anniversario che ricorre oggi dell'uscita di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dello storico album dei Beatles. Mandiamo un paio di vocali giusto per rappresentare la voce vostra che riguarda questo album, giusto? Partiamo con un flash di Marco, vai.
1: Ciao Marco, Sgt. Pepper è il miglior album di tutti i tempi per me.
0: Ecco, beh, dichiarazione importante, eh? Stefano ci racconta una cosa particolare invece in cui molti di voi potrebbero anche riconoscersi.
2: Vedi Marco, io ho un rapporto strano con i Beatles e con Sgt. Pepper's. Quando ero ragazzino, e io ho una certa età, non è che mi piacessero, perché ero più rockettaro, loro secondo me facevano yeah. Poi a un certo punto, da più grande, mi si è illuminata, si è accesa la lampadina, ho amato i Beatles e Sgt. Pepper's è forse di tutti gli album dei Beatles quello che ho ascoltato di più, che ho in tutte le versioni, molto molto bello. Stefano da Roma.
0: Grazie Stefano, è una bella testimonianza la tua, perché è vero che nonostante magari molti di voi li abbiano vissuti i Beatles, magari li hanno scoperti più tardi, no? I Beatles avevano una prima parte, come dice giustamente Stefano, prima parte di carriera, la Beatlemania per intenderci, poi c'è stata la maturità da Rubber Soul in avanti, bene o male sono arrivati i loro capolavori veri, quelli che ancora oggi ascoltiamo. 342-342-2190 amici per i vostri messaggi, adesso però voglio festeggiare un altro anniversario che non ricorre oggi ma è ricorso in questo weekend, perché in questo weekend, il 30 maggio esattamente, ma del 1980 usciva un album di Peter Gabriel che è passato alla storia, il suo terzo album, in gergo chiamato Melt, cioè sciolto, perché nella copertina c'è una parte del suo viso che si sta sciogliendo. Io vi propongo a questo punto una doppietta che arriva dal terzo album di Peter Gabriel, eccola qua su Radio Capital.

grande Peter Gabriel, che proprio oggi ha pubblicato un nuovo brano del suo nuovo progetto, ma noi siamo qui per celebrare i 46 anni di Peter Gabriel 3, quello denominato Melt. Abbiamo ascoltato un paio di brani da questo album, erano Games Without Frontiers e anche I Don't Remember, ma poi su quest'album ci sono delle meraviglie, c'è No Self Control, c'è Biko, c'è And Through the Wire, che è una canzone di cui non ci si ricorda mai, ma secondo me invece è un gioiello incredibile. Poi è un album di quelli da avere in casa ad ascoltare dall'inizio alla fine più e più volte, come si faceva all'epoca, no? Ripeto, era del 1980, era uscito il 30 maggio del 1980, nel weekend non ci siamo ascoltati, non ci siamo sentiti meglio, per cui ho preferito farvelo ascoltare oggi per non perdere l'occasione di questo grande anniversario. Amici, questa è Radio Capital, il programma è Capital Records, per i vostri messaggi segnatevelo, perché tra poco vi servirà questo numero per vari motivi, 342 342 2190. Intanto subito c'è Battiato.

You've Got a Friend, che magia in questa canzone di James Taylor, che ha tutta una sua storia che ora però non vi racconterò per non condizionarmi col domandone, perché oggi andiamo a farci gli affari privati di James Taylor negli anni 70, perché insomma c'era un circuito di cantautori e di cantautrici all'epoca attorno a James Taylor molto importante, no? Una cantautrice divenne anche sua moglie a un certo punto, e allora io vi chiedo, amici, quale famosa cantautrice fu moglie di James Taylor negli anni 70? Chi si sposò James Taylor? E lui chi sposò invece? Vi do tre alternative. Risposta A era Steve.

0: In X, risposta B era Carly Simon, risposta C era Carol King. Fate la vostra risposta e date la vostra risposta con un vocale al 342-342-2190.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna a Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Quando il ritmo è frenetico,
17: prenditi una pausa

0: per ogni ora.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. L'Iran interrompe i colloqui con gli Stati Uniti come protesta per l'offensiva israeliana in Libano e a Gaza, così riporta l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran. Israele esorta evacuazioni nei quartieri nel sud di Beirut. L'Iran è pronta a chiudere lo stretto di Hormuz e attivare altri fronti come lo stretto di Bab al-Mandeb, dice Tasnim. Impennata del petrolio, aumenta del 7% il Brent, di nuovo vicino ai $100 al barile. Un'auto ha preso fuoco vicino a un distributore di carburante in provincia di Cosenza. 4 persone erano all'interno e sono morte carbonizzate. Probabilmente si tratta di migranti di ritorno dal lavoro nelle campagne circostanti. Non è ancora chiaro quello che è successo. Potrebbe non essere un incidente. Esclusi dalla parata e dai servizi operativi, i 4 agenti della polizia municipale coinvolti nella fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. E sarà un 2 giugno pop. Il presidente Mattarella sceglie un evento diffuso con 2700 ospiti per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Elisa Matta.
8: Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini è compito della Repubblica, ha detto Sergio Mattarella alla vigilia del

0: L'ottantesima festa della Repubblica, che vedrà per la prima volta un grande evento serale voluto dal presidente per riunirsi insieme ai cittadini. Infatti, dopo la consueta parata militare della mattinata con le frecce tricolori, alle 21 al Quirinale andrà in scena lo spettacolo I Volti della Repubblica, con ospiti come Alessandro Del Piero, Carlo Verdone, Annalisa, Bebe Vio, Roberto Bolle e Arianna Fontana. È prevista anche una performance di Paola Cortellesi, che con il suo film C'è ancora domani ha raccontato il voto al referendum del 1946, il primo in cui a scegliere furono anche le donne.
1: Claudio Baglioni ha una polmonite e rinvia il tour previsto per l'estate. I concerti si terranno nel 2027. Il cantante è in ripresa, ma ha bisogno di riposo assoluto per tornare a cantare. Mi sono ammalato in occasione del mio 75esimo compleanno, ha detto Baglioni.
2: Con l'aiuto, insomma, di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque, insomma, uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara, insomma, è stata di una certa rilevanza. E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, insomma, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
1: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros, ora in campo c'è Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo. Berrettini avanti per 3-0 nel primo set, più tardi Arnaldi sfida Tiafo. L'informazione di Radio Capital torna alle 18.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: Quanto mi piace quando siamo tutti sul pezzo, noi e voi siamo in sintonia perfetta, no? Mentre sta andando Gab Band con Burn Rubber on Me, arriva il messaggio di Massimo che dice: ciao Marco, ma questo giro di batteria che c'era all'inizio di Burn Rubber on Me non è lo stesso di Smell Like Teen Spirit dei Nirvana? Caro Massimo, sì. E non ci cogli impreparati. Caro Maurino, riascoltiamo la rullata di batteria che c'è all'inizio del pezzo della Gab Band. Ecco, riascoltiamolo ancora un attimo, fate caso a questi colpi di batteria, ok? Ascoltiamo un attimo i colpi di batteria di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, quelli che ci sono proprio all'inizio. E sono quelli lì. Sono quelli lì, amici, ma non lo diciamo noi, eh? Massimo, non lo dici tu, non lo dico io, non lo dice Maurino, non lo dice Lisa, lo dice Dave Grohl. Lo stesso Dave Grohl ha dichiarato in più occasioni che la batteria, questa rullata che c'è all'inizio di Smells Like Teen Spirit, è stata fortemente ispirata dall'introduzione di batteria di Burn Rubber on Me, che fa così. E alla fine la divisione è quella, l'ispirazione è quella, grande Dave Grohl, che si ispira, come vedete, anche a generi musicali lontani da lui, ma del resto i musicisti che hanno particolare creatività e molta cultura musicale si misurano con generi differenti. Questa era Burn Rubber on Me della Gab Band, ci abbiamo giocato anche un attimo, ma insomma era giusto, Massimo ha detto una cosa giustissima. Torniamo adesso indietro al domandone, ci eravamo lasciati con un domandone che riguardava James Taylor, eravamo tornati poi negli anni 70 e vi avevo chiesto: ma James Taylor, che abbiamo ascoltato con You've Got a Friend, con chi era sposato negli anni 70? Era sposato con Stevie Nicks, con Carly Simon o con Carole King? Tanti, anzi la maggior parte di voi, il 90%, ha dato la risposta esatta. Prendiamo il messaggio di Antonella, che vale per tutti, vai.
1: Ebbene sì, James Taylor sposò Carly Simon negli anni 70. Erano entrambi due cantautori che all'epoca ascoltavo moltissimo, forse più che negli anni 70, un po' dopo, perché sono leggermente più giovane. Antonella da Milano.
0: Grazie Antonella, vero, sposò Carly Simon, in realtà You've Got a Friend era stata scritta da Carole King, che aveva inciso nel suo album Tapestry, e poi lui stesso ne fece una versione che la portò a successo. Insomma, un giro di amicizie, perché tra l'altro Carole King era molta amica sia di James Taylor che di Carly Simon, insomma il giro era quello lì ed era un gran bel giro musicale di grandi cantautori. Amici, è iniziata l'ultima ora di Capital Records, a questo punto è tempo di giocare col gioco dei 5 elementi, anche oggi, anche se è un giorno diciamo festivo in generale, ma giochiamo al gioco dei 5 elementi. Maestro Maurino, com'è oggi? È facile? Ah, è facile, perché è festa, siete stati buoni, Elisa, anche tu sei stata buona, Ci sta notaio Elisa, sentiamo il primo elemento sonoro, dai. Boh, ma facile, siamo sicuri? Sentiamo ancora. La voce è questa, la voce è questa e la conoscete molto bene. 342-342-2190, di chi è questa voce? Cominciamo a sentire un po' di vostri messaggi, a leggere un po' i vostri messaggi. C'è chi come sempre lo beccherà subito, chi farà errori, ma non preoccupatevi, lo scopo è indovinare tutti, per dare la possibilità a tutti di fare poi il vostro vocale per annunciare l'ultimo di Capital Record. C'è una voce femminile adesso che arriva, molto importante e che a noi tutti piace molto. Oggi compie 52 anni Alanis Morissette e vogliamo festeggiarla così.

Sta facendo Ken, immagino tanti di voi sono in questo momento in auto o sul furgone come Ken per esempio, che stanno cantando Gianna, una di quelle canzoni che sappiamo inevitabilmente tutti a memoria, che ci piaccia o meno, ma sono quelle canzoni, no, che se le hai vissute le ricordi ancora a memoria assolutamente. Gianna era Rino Gaetano, domani ricorrerà il 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, domani 2 giugno, e per l'occasione a Roma ritorna il Rino Gaetano Day. In un anniversario sicuramente molto importante, si terrà al Parco Arena Rino Gaetano, terzo municipio a Roma, a pochi passi insomma diciamo in linea d'aria dalla casa dove viveva Rino Gaetano. È la 16ª edizione e dalle 17:30 in avanti si svolgeranno una serie di iniziative che avranno a che fare con Rino Gaetano fino a notte inoltrata. Quindi amici di Roma, l'ingresso è gratuito, se siete da quelle parti fateci un salto, perché vale sempre la pena vivere un momento bello a livello di evento musicale, ma soprattutto in questo caso per ricordare un grande cantautore qual è stato Rino Gaetano. Grande Rino, sempre con noi. Allora, andiamo avanti adesso col gioco dei cinque elementi invece. Abbiamo saltato il primo fino ad ora. Come faceva Maurino il primo? Questo era il primo, e su questo elemento sonoro alcuni di voi l'hanno beccato già, anzi complimenti a Andrea da Sassari, è stato il primo oggi a beccare sia nome che titolo della canzone. Bravo Andrea. Altri invece hanno sbagliato, qualcuno ha detto Anastasia con Let Us Avalon, no, non è lei, non è nemmeno Madonna, non è Sheryl Crow, non è Aretha Franklin, non sono i Duran Duran con Save a Prayer. Questi sono gli errori più clamorosi che avete fatto insomma dopo questo primo elemento sonoro. Ascoltiamo il secondo però. Questo è facile. Però amici, attenzione al titolo. La metà di voi lo sta sbagliando. Avete beccato la canzone, sì, è quella lì probabilmente, ma state sbagliando il titolo. Fate attenzione. Riascoltiamo il secondo elemento sonoro. È quella lì, la canzone è quella lì. 342 342 21 90.

gente strana, people are strange. Questi sono i Doors di Jim Morrison. Amici, attenzione, se vi è piaciuto il film The Doors, il famoso film di Oliver Stone che insomma ha segnato una generazione, il 13

0: Il 14 e 15 luglio il film di Oliver Stone tornerà al cinema. Tornerà al cinema, è stato restaurato, la pellicola è stata restaurata, è stato digitalizzato in 4K a 16 bit, di conseguenza ci sarà, viene definita The Final Cut, la versione finale, il taglio finale di questo film. Se l'avete visto e l'avete vissuto, come tanti di voi sono sicuro, attenzione perché sarà al cinema solo per 3 giorni, però vi ricordo 13, 14 e 15 luglio il grande film di Oliver Stone torna nei cinema. E adesso invece torniamo ad occuparci del gioco dei 5 elementi, abbiamo il terzo elemento sonoro da ascoltare. Sì, eccolo qua. È strumentale ma importante questa parte. Sentiamo ancora? Bene, bene, bene, bene. Adesso vi do qualche indicazione io sulla protagonista. È una voce femminile oggi, è una grande voce femminile. La conosciamo con un nome d'arte, in realtà all'anagrafe lei si chiama Anna Mae Ballock. Anna Mae Ballock è stata grande cantante, grande interprete, grande attrice, ma anche grande attrice, sì, grande autrice, ma anche attrice, volevo dire. Vi dico soltanto qualche film che ha fatto. Beh, esuliamo dal discorso musicale, se non è troppo facile. Lei era in Tommy, per esempio, nel 1975, era in Mad Max nell'85 ed era anche in Last Action Hero nel 93. Di chi sto parlando, amici? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però.
0: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però.
0: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
13: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
12: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
13: Una produzione One Podcast.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: minuti di potenza con i Blur, questo è Song 2 su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco di 5 elementi e è ora di svelare, per amici, chi canterà l'ultimo di oggi di Capital Record. C'è stato qualche errore, va bene, ma ci sta, insomma, ma devo dire tantissimi di voi l'hanno beccata quasi subito, questa grande artista. Chi ci svela oggi il nome di questa interprete, di questa artista?
1: Ciao Marco, sono Domenico da Milano, la voce inconfondibile della grandissima Tina Turner. Il titolo lo dice qualcun altro dopo. Ciao, sono Domenico da Milano.
0: Bella vita, Domenico. Io intanto ti dico Tina Turner, poi ci penserà qualcun altro. Bravo, grazie Domenico. Sì, è Tina Turner. L'ultimo di oggi di Capital Records di questo lunedì verrà cantato da Tina Turner, ma insomma, amici, lei di canzoni ne ha fatte tante belle. Bisogna capire qual è la canzone che chiuderà il programma di oggi. Allora, facciamo sempre il solito riepilogo. Mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i primi tre elementi sonori. Questo era il primo. Questo è il secondo. Il secondo è definitivo, è molto importante. Il terzo. Sentiamo anche il quarto. Ok, 342-342-2190. Amici, fate un vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. Va bene, dite il vostro nome, come sempre, città da dove ci ascoltate, annunciate Tina Turner, dite il titolo esatto, attenzione a non sbagliare, perché qualcuno ci mette una parola in più sempre. Ok, è tutto molto più semplice. Ripeto, 342-342-2190. Intanto noi celebriamo un altro anniversario oggi, ce ne sono veramente tanti oggi. Ricorre un altro anniversario del primo album solista di Sting, ovvero The Dream of the Blue Turtle. Usciva il primo giugno 1985, allora ecco qua una doppietta da questo grande primo album di Sting.

41 anni fa oggi, il primo giugno del 1985, usciva The Dream of the Blue Turtles, il primo album solista di Sting, con lui una serie di musicisti incredibili come Branford Marsalis, Omar Hakim, Daryl Jones, Kenny Kirkland e tanti altri grandi jazzisti, che poi si è portato in un concerto memorabile tenuto a New York. Insomma, un album da rivalutare e da riascoltare, veramente molto bello. Un paio di canzoni una dopo l'altra sono arrivate adesso su Radio Capital. Appunto, prima era If You Love Somebody Set Them Free e poi questa Russians. Amici, è tempo di ascoltare il quinto elemento sonoro per indovinare l'ultimo di oggi di Capital Records, ed è l'elemento sonoro che ci fa capire come inizia il brano. Ed è un inizio, non lo riascoltiamo neanche perché è un inizio talmente famoso ormai, no? 342-342-2190, fate il vostro vocale se ancora non l'avete fatto per annunciare l'ultimo brano di Capital Records di oggi.

0: Just You and I, questo è Tom Walker, siamo quasi alla fine di Capitol Records anche per oggi amici, come dico sempre a quest'ora, quasi sempre insomma, c'è solo un brano da ascoltare e uno da annunciare, ma il prossimo, l'ultimo, lo annunciate voi.
1: Ciao Capital, ciao Marco e ciao a tutti.

0: siamo Alessandra e
1: Sofia
0: da
1: Dairago.
0: Oggi giornata di shopping madre e figlia, stiamo tornando a casa e abbiamo sentito gli spezzoni di questa bellissima canzone di Tina Turner dal titolo
1: The Best.
0: Un bacione a tutti, ciao!

0: chiama The Best, Tina Turner, l'ultimo di oggi di Capitol Records, e non si chiama Simply The Best. Questo è l'errore che molti di voi facevano. The Best, ultimo di oggi. Amici, grazie per essere stati con noi, grazie per aver giocato con i vari giochi, insomma, di questa seconda parte di Capitol Records. C'era Maurino in regia, grazie, c'era Elisa in redazione, grazie. Adesso vi lascio con le ultime notizie e poi arrivano Matilde Amato e Alessandro Prisco. Poi la serata prosegue, vi ricordo, questa sera con Vibe, Massimo Oldani alle 20 e dalle 22 Capitol Party con Andrea Prezioso. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
17: Su DAZN hai il meglio dello sport.
14: Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
17: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Ordine di evacuazione per la periferia sud di Beirut da parte dell'esercito israeliano, che sta preparando attacchi anche sulla capitale nell'ambito dell'offensiva scatenata nel sud del paese. Intanto, proprio per i raid israeliani in Libano, l'Iran ha interrotto i negoziati con gli Stati Uniti e ha minacciato di chiudere completamente lo stretto di Hormuz e di bloccare l'accesso al Mar Rosso grazie all'aiuto degli alleati yemeniti, i guerriglieri Houthi. Una delle barche della flottiglia riesce a raggiungere la striscia di Gaza. Era alla deriva da 2 settimane. Simone Di Gregorio.
18: Un bambino stringe in mano il timone, un altro fruga sul ponte in cerca di un pacco di riso, di uno scatolone, magari nascosto in qualche anfratto dello scafo. Le immagini registrate sulla spiaggia della costa di Gaza, rilanciate dalla sezione turca della flottiglia, mostrano alcune decine di persone che si affollano attorno a un relitto, lo trainano a riva. È l'ammiraglia della Global Sumud Flottiglia, quella su cui erano imbarcati anche il deputato Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. Dopo l'abbordaggio, a più di 100 km dalla striscia, la barca era stata abbandonata al largo di Creta, senza equipaggio. Alla deriva, spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza, ha simbolicamente rotto il blocco navale israeliano.
17: Un 21enne è stato fermato per terrorismo a Milano. Da tempo pubblicava post per esaltare attentati terroristici, compreso quanto accaduto a Modena il 15 maggio, e 2 giorni fa aveva scritto frasi che hanno fatto ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Precipita col parapendio sul Monte Baldo vicino a Verona. Quando sono arrivati i soccorsi, il pilota era già morto. È in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Flavio Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros di tennis. Ha battuto in 4 set l'americano Svajda, rischiando un po' troppo nel finale. Al microfono di Eurosport, Cobolli è simpaticamente severo con se stesso.
19: Mortacci mia e di chi non me lo dice mai, porca trotas. Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
17: In campo Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo, che ha battuto Jannik Sinner. Berrettini ha vinto il primo set 6-3, nel secondo siamo 6-5 per Cerundolo. Più tardi poi toccherà Matteo Arnaldi, opposto all'americano Tiafoe. Capital News torna alle 19.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
24: contabilizzare le fatture? Fatto.
25: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Possiamo dire finalmente, per quanto mi riguarda, la canzone Manifesto di Kate Bush, che anche grazie a The Stranger Things con Running Up That Hill ha avuto
1: infatti,
0: un grandissimo
1: successo. Dove me la
0: recente.
1: Metti Running Up That Hill?
0: Secondo me un gradino sotto.
1: Ah,
0: sì, sì,
1: capito.
0: Sì, assolutamente.
2: Che ingresso con Rita Pavone.
0: Bravo.
1: ma Kate Bush, cioè in realtà è la nostra Rita Pavone, praticamente.
0: Ah, certo.
1: Cioè, capisci?
0: Che ha avuto una carriera forse un pochino più mainstream, tra l'altro questa Wuthering Heights sarebbe la traduzione di Cime Tempestose, no?
1: Certo, l'hai visto il film?
0: Che lei, ho letto il libro.
1: Ah, bravo!
0: Di Emily Bronte.
1: E quindi puoi dire che era meglio il libro senza aver
0: visto. Era meglio il libro della canzone, ma lei ha preso spunto proprio da quel libro. Tu sai che questo titolo nasce perché lei lesse il libro e trovò tutta una storia.
1: Ma che te lo dico a fare? Ma scusi, ma sto explaining, ma sto messo sigla!
3: Capital Weekend.
0: Fatica, ragazzi.
3: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Che poi vabbè, weekend adesso, weekend di ponte, facciamo così, perché non ce l'avevamo una sigla.
0: Superlativo, weekendissimo.
1: Weekendone! Ma sì, infatti. Però mi fa piacere perché comunque ritroviamo anche tanti ascoltatori, sì, del weekend.
4: Mati e Alessandro.
1: Eccoci.
0: Ciao.
4: Vedete che a lavorare in settimana si vince il bonus.
0: Cioè?
4: Perché oggi, insieme a me, c'è mio papà di 91 anni che vi ascolta. Ciao!
0: Ah, però...
1: che suona quasi. È una minaccia o una promessa? Del
0: è
1: papà.
0: Una realtà.
1: È una realtà.
0: È una realtà.
1: Una solida realtà.
0: Quindi salutiamo il papà di Adri, giusto?
1: Sì.
0: Della nostra fedele ascoltatrice Adri. Salutiamo anche tutte le persone all'ascolto di Radio Capital. Alle 10:18, alle 18:10, magari le 10:18 minuti.
1: Io l'ho detto, meno spritz, meno spritz. Invece lui si ostina. Fa caldo, poi lo sudi tutto.
0: È colpa mia. Se noi fossimo in onda la mattina sarebbe cappuccino e brioche. Siamo in onda alle 6 del pomeriggio.
1: Ah, certo.
0: Spritz e brioche.
1: Infatti, perché quello poi alla fine fa il connubio tra le cose. Tra l'altro in una città, adesso una Milano, non so, parlo a quelli che non hanno fatto il ponte, naturalmente. Se siete in giro a fare il ponte, beati voi, sarete pieni di gente intorno a voi. Invece, se fate parte di quelli che non sono andati via, magari vi sarete resi conto delle città completamente deserte. A Milano non c'è nessuno, i milanesi sono andati tutti via, ci sono gli scoiattoli.
0: Secondo me ci sono quelli, sai, tipo il film con Diego Batantuono, Vacanza ai Caraibi, quelli che si sono chiusi in casa e fanno finta di essere in vacanza per far vedere ai vicini che se lo possono permettere. Adesso sono tempi duri.
1: Questo è vero, però comunque sì, questa cosa degli scoiattoli, Milano è diventata come New York praticamente, cioè non sono più soltanto al Sempion Park, che è il nostro Central Park, ma sono anche in giro per la città. Mi ha attraversato la strada una famigliola di scoiattoli in bicicletta stamattina.
0: Però per contro, gli scoiattoli oramai a Milano, ma in tante città d'Italia credo si siano popolati tantissimo.
1: Perché si sono riprodotti, per cui ne arriva uno, poi basta un altro.
0: Cambiamento climatico.
1: È un attimo,
0: anche
1: sì.
0: Questo. No, però tanti turisti anche nelle città. A me questa, lo dico spesso, è una cosa che piace molto. Cioè quando la mia città, in questo caso Milano, ma parlo per Roma, Venezia, città assolutamente più abituate ad avere un grande afflusso di turismo rispetto a Milano, chiaramente. E quando io vedo queste tante persone che arrivano da altri paesi, sono un po' fiero della mia città. Perché sono cresciuto in una città che non era turistica, perché quando noi eravamo adolescenti Milano non era una meta, diciamo così, ambita rispetto alle città che ho citato prima.
1: Infatti lo è diventata nel corso del tempo. Senti, c'è un'altra città che in questo momento sta vivendo ore abbastanza concitate ed è Palermo, magari ne parliamo tra poco.
0: Ne palermiamo tra poco. Così, benvenuta qui, cosa ti devo dire? Oh, va così. Sarà mica colpa mia, sono le 6:12 minuti, l'orario è quello.
1: È l'orario

0: lo spritz. Ma in realtà questa cosa non è una novità. Secondo me gli ascoltatori più fedeli, che ci hanno seguito anche in un'altra settimana in cui sostituivamo il TG0, sì, perché siamo qui in prestito, lo sapete, questo è l'orario abituale del TG0, quindi salutiamo Doris e Edoardo che sono stati ad Ogliani, poi adesso si sono presi due giorni di stop per poi fare la lunghissima tirata fino a fine stagione.
1: La lunghissima! Ormai siamo al primo giugno. È iniziato il mese che ci porta ufficialmente nell'estate, in quest'estate 2026.
0: Tra l'altro è iniziato di lunedì.
1: Quindi
0: lunedì,
1: perfetto.
0: Primo giugno, tutto preciso.
1: Tutti in Australia con i Flash and the Pan.

0: Waiting for a Train, una cosa purtroppo molto italiana, ma in questo caso cantata da Flash and the Pan su Radio Capital alle 18 e 16 minuti in questo istante di questo primo lunedì del mese, in questo primo giugno 2026. Lale Lamati con voi fino alle 20 di questa sera, orfani voi del TG0, l'abbiamo già detto, insomma. Doris ed Edoardo ritorneranno mercoledì, a loro tutti i nostri saluti e saluti che replichiamo a tutte voi persone all'ascolto, anche e soprattutto a quelle che già hanno alzato la mano e si sono fatte vive al 342-342-2190. Qualcuno dice: che succede a Palermo, Matilde? Che mi hai messo il...
1: Scusami, ma con questo accento non credo, no, però.
0: Questo, lo aggiungo io, interpretazione.
1: Questo è un accento, cioè un misto, ho sentito un po' di piemontese, ma mischiato con il siciliano.
0: È l'emigrazione al contrario, cioè rispetto a quella che si faceva negli anni 50, adesso si va al sud.
1: È un torinese che è andato a Palermo.
0: Eh sì, perché vuole la vita più tranquilla, più il mare, il bel tempo.
1: Ho capito, grazie, anche io firmerei adesso, anzi ditemi dove c'è da firmare per andarci immediatamente. No, allora, perché Palermo? Perché già da oggi, poi fino a lunedì 8 giugno, a Bagheria sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico in occasione di che cosa? Dai, che è un po' l'evento dell'anno.
0: Una festa di qualche immacolata, non lo so, religiosa.
1: Poteva essere, questa era l'opzione A, e poi c'è l'opzione B, cioè un big party, quindi super festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa. Dua Lipa, che il prossimo fine settimana infatti farà la festa di matrimonio con suo marito, perché si sono sposati ieri a Londra, Callum Turner. Tra l'altro ho visto le foto del look di Dua, che allora rito civile, si sono sposati a Londra e lei ha scelto questo tailleur bianco molto molto semplice, molto sobrio, blazer sartoriale, leggo proprio testualmente, color avorio, bottoni gioiello, gonna pandan dal taglio asimmetrico, bustier color cipria, e poi a me è piaciuto da pazzi il cappello a tesa larga un po' di anni 60,
0: che è l'unica cosa che io sono riuscito a visualizzare, sul resto arabo per me, cioè,
1: no,
0: tutto
1: vabbè,
0: quello che hai descritto.
1: Il taglierino bianco con questi oblò sui fianchi che sono stati un attimo criticati perché
0: mi annoio
1: un po' particolari. Ai piedi dei coltello Bouton, quindi che sono è bellissime, sono quelle che hanno il sottorosso.
0: Quelle
1: di
0: le
1: solito.
0: Conosco,
1: quelle sì. E niente, vabbè, lui anche era completo blu, molto semplice, comunque.
0: No, volevo dire, si sono sposati a Londra.
1: Sì.
0: Ok, d'accordo.
1: Sì.
0: Però la festa la fanno a Bagheria.
1: Però la festa la fanno a Bagheria, sì. La
0: quindi
1: fanno
0: vedi
1: per
0: che
1: la
0: anche
1: precisione.
0: Loro vogliono il bel tempo, il mare, il sole, cioè il caldo e tutte quelle cose che descrivevo prima. Perché sennò avrebbero potuto fare la festa a Londra.
1: Ma no, però sai cosa, che se tu vuoi fare un party di 3 giorni, comunque magari Londra, vabbè, tu scegli Londra perché è comoda, è vicina, lì fai il rito civile con pochi amici e dopodiché niente, ti fai la festa, il festone, lo fai, certo. Esatto, lo fai poi a Bagheria, per la precisione a Villa Valguarnera, che è stata location negli ultimi anni di diversi film, diversi set fotografici, per dirvi La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek, L'arte della gioia di Valeria Golino, Il gatto pardo, ecco, quindi non è un posto
0: sei scelto a caso
1: come un altro, esatto. E niente, sul look volevo dire un'ultimissima cosa, che in realtà lei si è ispirata a Bianca Jagger, la moglie di Mick.
0: Infatti Manu dice copia, scrive al 342-342-2190, ispirazione se non copia del look di Mick Jagger.
1: Ah, vedi, no, di Bianca Jagger.
0: Ah, ok, leggevo Manu. Manu, allora correggiamo te, non Mick,
1: no,
0: ma Bianca.
1: E lei le voleva dire la moglie di Mick Jagger, probabilmente, che è stata la prima a sdoganare questo tipo di look da matrimonio nel 1971. Poi in realtà lo hanno fatto altre dopo di lei, Amal Clooney, per esempio, Emily Ratajkowski e anche Carrie Bradshaw, quindi Sarah Jessica Parker, ma in un episodio di Sex and the City, quando si sposa con Mr. Big, quando il matrimonio finalmente va a buon fine, si sposa appunto in tailleur.
0: Che bello aver ascoltato tutte cose delle quali so poco.
1: Vabbè, ma
0: ho
1: capito, tailleur bianco.
0: E in effetti no, ci sarei potuto arrivare.

0: nuovo disco, il nuovo lavoro di Sienna Spyro, Material Lover, ascoltata alle 18 e 28 minuti su Radio Capital. Possiamo dire che sembra a me che ci sia questo nuovo trend anche tra gli artisti molto giovani di utilizzare adesso una sorta di stile un po' retro nel loro, nei loro lavori.
1: Sembra a te, sembra a tutti, perché comunque era a tutti.
0: No, lo dicevamo ieri per Bruno Mars.
1: Che ha fatto un nuovo singolo che è un po' diverso dal Bruno Mars a cui eravamo abituati, perché appunto ha questo stile un po' vintage. Ma è, secondo me, ispirato al cappello a tesa larga di Dua Lipa.
0: Di Dua Lipa. Un sacco di precisazioni, o meglio, di precisazioni, di aggiunte a quanto hai detto poco fa sul matrimonio di Dua Lipa, che si è tenuto a Londra, che occuperà. Scusami.
1: Sì, tra l'altro a Londra, sai dove? Alla Old Marylebone Town Hall. Che è location molto amata dalle celebrities. Adesso arrivano tutti i fan di Paul McCartney e Ringo Starr, dicono sì, perché anche loro sono sposati lì.
0: Vedi, doppia città. Quindi perdonami,
1: anche lì a Gallagher.
0: Se il vestito, come molti ascoltatori e ascoltatrici hanno fatto notare, ricordava molto da vicino,
1: un palese omaggio al vestito che ha usato per il matrimonio Bianca Jagger.
0: Ok, quindi possiamo dire un tributo ai Rolling Stones? Ok, e di conseguenza in questo caso andando a sposarsi
1: però
0: in un posto
1: Beatles.
0: Esatto, e quindi per fare un po' lei è inglese, è mezza inglese.
1: Dua Lipa in realtà è il trade union tra i Beatles e i Rolling
0: È quella
1: Stones.
0: Che non vuole prendere posizione, che non dice che preferisce né uno
1: colpa
0: né l'altro.
1: Colpa al cerchio, uno alla botte.
0: E quindi prendiamoci tutti e due. Va bene, 342-342-2190 per i vostri messaggi qui a Radio Capital, dove adesso arriva un piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.

0: questa sera dalle 22 su Radio Capital. Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione, One Podcast.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Capital. Solo bella musica.

0: Don't Do Me Like That, per dirlo anche con la loro cadenza qui su Radio Capital. 36 minuti dopo le 18, Lale Lamati con voi in questa prima ora di Capital. Weekendissimo, weekend lungo, fate voi insomma quello che preferite.
1: Weekend done.
0: Sì. Come and done.
1: We can do it. Don't do me like that.
0: Robbie Williams e così via. Va bene, quindi la compagnia.
1: Ma
0: no,
1: tu sei di un fastidioso. Sto facendo una fatica bestia. Domani, dopo ti frusto. Guarda, perché dovete sapere.
0: Aspetta, dillo ancora.
1: No, ti meno proprio. Te corco. Oh, allora, mamma mia. Allora, fastidiosissimo oggi.
0: La mosca zezè. Sai che mia nonna diceva: sei peggio della mosca zezè. Che non credo neanche sia mai esistita in natura la mosca zezè.
1: Allora, vogliamo fare le persone. Cioè, vogliamo fare una cosa o no? Dai,
0: prego,
1: dai, volevi fare il link?
0: Non era il link, tu avevi parlato del matrimonio di Dua Lipa, adesso uscivamo da un disco che tradotto un po' in italiano, anche un po' forzato, e insomma non farmela, ecco, era una richiesta un pochino tirata, e un po' il link che ci porta alla notizia che avevamo adesso da raccontare ai nostri ascoltatori, che vivi si stanno facendo al 342-342-2190.
1: Comunque la mosca zezè esiste davvero, un insetto dittero diffuso esclusivamente nell'Africa tropicale e subsahariana, grazie Marco Lo Monaco.
0: Quindi grazie alla mia nonna, pace all'anima sua, cioè sappiamo anche che certe cose esistono, ma non avevo tanti dubbi, quindi adesso possiamo anche parlare di questa coppia australiana che ha scelto l'Italia, no, come luogo per convolare nozze.
1: Sì, nel 2022 in realtà è successo tutto questo, e quindi, però è una vicenda che ci ha colpito particolarmente, perché adesso si parla appunto del matrimonio di Dua Lipa il prossimo weekend, della festa di matrimonio di Dua Lipa e del marito Callum Turner, e adesso invece ci spostiamo nel 2022, perché è finita si è conclusa con una sentenza del tribunale di Grosseto questa vicenda in cui è coinvolta una coppia australiana che aveva scelto di sposarsi a Montichiello, nel cuore della Val d'Orcia in provincia di Siena, e perché si era innamorata della Toscana, per cui ha detto: ah, guarda, noi dall'Australia veniamo qui a fare matrimonio in Toscana, bellissimo,
0: perché qui prende.
1: Matrimonio di circa 25.000 euro, quindi neanche proprio, beh no, però comunque una cifra abbastanza considerevole.
0: Allora, tenendo conto che arrivi dall'Australia, che i tuoi invitati, amici e parenti arriveranno dall'Australia.
1: Ma non ci devi mettere dentro i pernottamenti, okay. Solo il matrimonio, solo per l'organizzazione. Loro comunque, siccome appunto erano innamorati della Toscana, si sono affidati a una wedding planner professionista. L'accordo comprendeva appunto in questi 25.000, poco più di 25.000 euro, c'era la location, la cerimonia, il catering, i fiori, l'illuminazione, tutta una serie di cartelloni, bouquet, le bomboniere, il noleggio dell'auto d'epoca,
0: classicone,
1: la musica, il video, le foto, e però non è andato niente, ma sai, niente dritto, cioè se c'era una cosa che poteva andare storto, tutto è andato storto.
0: Una serie, com'è che era quella, c'è stata la serie televisiva, probabilmente anche un libro, una serie di sfortunati eventi.
1: Ah sì,
0: okay.
1: Esatto, roba lì. Ecco, più o meno questa è la cosa, perché allora hanno iniziato con una serie di errori nel libretto della cerimonia religiosa, nella quale c'erano i nomi sbagliati. No, che però sai
0: un po' fastidioso.
1: Vuoi tu Franco, ma veramente lui è
0: John.
1: Esatto, capisci? Già quello. Poi decorazioni floreali considerate non conformi a quanto concordato nella spesa. L'auto d'epoca che avevano noleggiato non partiva. Dice: l'abbiamo dovuta spingere più volte.
0: Era d'epoca.
1: Gli sposi che sono fermati a far parte della macchina. E poi durante il ricevimento un'altra serie di difficoltà, perché per esempio c'era un'invitata incinta di 6 mesi che a un certo punto è finita in un intercapedine della piscina, perché è caduta in piscina, tutti quanti a dire: ma dove è finita, valla a cercare, e quella è caduta in piscina. Un disastro dietro l'altro.
0: Tutto questo però, perdonami, è durato fino adesso, perché hanno fatto, immagino, un'azione legale.
1: Infatti ho detto che si è concluso tutto con una sentenza del tribunale di Grosseto che ha condannato la società responsabile dell'organizzazione di questo matrimonio a un risarcimento di circa 19.000 euro, quindi più o meno vanno pari patta. Più o meno, insomma. Però hanno questo, cioè, quando dici: è il giorno più bello della mia vita, una giornata sicuramente indimenticabile, sì, ma non per le motivazioni giuste, ecco, perché è andato proprio tutto al contrario. Mi piace anche che poi hanno segnalato che c'è stata la scomparsa di alcuni biscotti australiani che avevano fatto arrivare appositamente dall'Australia. Come danno?
0: Se la devi fare, la fai per bene. Mi rubo anche il biscotto.

0: L'abitudine di tornare, l'inconfondibile e meravigliosa voce di Carmen Consoli su Radio Capital.
1: Sei pronto a rispondere?
0: Sì,
1: questa è una canzone che dovrebbero mettere nell'attesa dei call center, quelli fastidiosi come te oggi, che ti chiamano e quindi sei pronto a rispondere? No.
0: Invece di Vivaldi, che è un po' un classicone quando sei in attesa, che poi l'attesa non ci sono neanche più a volte quando chiami, cioè proprio non prendi la linea e l'attesa neanche ti si palesa.
1: Per no, come? Io registro i messaggi di segreteria telefoniche, sì. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
0: No, ma non c'è la musica. Vedi, ecco la roba lì. Senti, speriamo che ritorni. A proposito, piccolo link con la canzone di Carmen Consoli, ad alti livelli Matteo Berrettini, perché si stanno giocando anche gli ottavi di finale della Roland Garros, quindi si parla.
1: Ma Cobolli è già ai quarti, però.
0: Cobolli ha già vinto ai quarti, poteva vincere in maniera un po' più semplice e se l'ha un po' complicata la vita nel quarto set, poi ha battuto Zachary Schwaida, questo giovane americano di 23 anni che poverino ha letto.
1: Oggi lo sai, ieri abbiamo fatto Schwaida, ma aspetta, non so chi sia, eccetera. Invece c'è una storia triste.
0: Sì,
1: dietro.
0: È un po' lacrimuccia, nel senso che ha bypassato, diciamo, i tornei giovanili, ne ha fatti molto molto pochi perché non si poteva permettere di viaggiare. E quindi è un neofita, diciamo, dei grandi palcoscenici del tennis. Però insomma ha fatto una sua bella figura.
1: Pieno di cazzimma, con una voglia di farcela incredibile. Così come anche Cobolli e Berrettini. Recentemente, cioè proprio ieri, mi eri rispuntato fuori quel video di loro due da ragazzini che vengono intervistati e sono molto teneri, perché appunto c'era un Matteo Berrettini che è più grande di Flavio Cobolli e che gli faceva un po' da fratello maggiore, non tanto da tutor o da maestro.
0: Ora
1: di
0: si
1: tennis.
0: Passano 6 anni. Sì, ci sta.
1: Sì, però in quell'età lì in cui il giornalista a un certo punto chiede a Berrettini, dice: ma lui chi è, un tuo allievo? E Cobolli si gira e fa: magari.
0: Tenero. Con quella cadenza romana che avrete sentito se ci state ascoltando dalle 18 in Capital News, quella delle 6, insomma, c'era un piccolo inserto audio proprio di Cobolli che diceva: mannaggia a me, tacci mia, di chi non me lo dice, mi sono complicato la vita, porca trota. Molto molto
1: così,
0: divertente.
1: Non ha usato il porco 2 di Zero Calcare.
0: No, però tornando a Berrettini, ha vinto i primi 2 set contro Juan Manuel Cerundolo, che è colui che aveva giocato contro Jannik Sinner.
1: Sì.
0: Adesso sta incontrando Berrettini, ha vinto i primi 2 set e adesso invece sta servendo per il terzo l'argentino. Però insomma, quindi Berrettini messo bene, detto che Cobolli è già ai quarti, dove sfiderà probabilmente Eugelia Sim, che è già in vantaggio di un set su Tabilo, e poi stasera toccherà Matteo Arnaldi contro Tiafoe.
1: L'americano forte.
0: Esatto. Sì. Vabbè, insomma, questo per dare un piccolo quadro sportivo del Roland Garros, che dicevamo ieri, è giusto anche occuparsi, essere dispiaciuti per l'uscita prematura di Jannik Sinner.
1: Ma ci stanno pure gli altri, non ce li dimentichiamo.
0: Tra l'altro ci prendiamo questi ultimi 20 secondi prima dell'ultimo disco di questa prima ora. Non so se avete visto la fotografia, che non ho capito dove fosse la notizia in realtà. A proposito di Sinner, lo fanno vedere, l'hanno immortalato in Vespa, questa Vespa rossa, in giro per le vie di Monte Carlo.
1: Vabbè, certo, lui vive lì, gira in Vespa, anche in Ferrari è stato immortalato più volte. Attenzione, breaking news!
0: Sinner in Vespa
1: per le strade di Monte Carlo, ma dai!
0: Come dire, che ogni cosa poi quando diventi personaggio nel bene, nel male, insomma in qualsiasi momento poi tende a fare notizia e a fare probabilmente click sui vari quotidiani online. Va bene, dicevamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda per questa prima ora ed è meraviglioso, i Simply Red.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Bert,
6: Angelica Bove,
7: Blu Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
3: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
2: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
3: L'ingresso è gratuito.
2: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Fermati in Autogrill e

0: Scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Non ho notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui. Il presidente americano Trump, spiazzato dalla decisione dell'Iran di chiudere i negoziati per la pace dopo l'offensiva di Israele in Libano. Moltissimi raid delle ultime ore ed è stato diramato un ordine di evacuazione per la parte meridionale della capitale Beirut. Secondo fonti di stampa, in questo momento è in corso una telefonata tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Domani si celebrano gli 80 anni della Repubblica e il 2 giugno del 1946 gli italiani la preferirono alla monarchia in un referendum in cui per la prima volta votarono anche le donne. Il presidente Mattarella.
12: Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
11: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma a un distributore di carburanti in provincia di Cosenza. Pare si tratti di migranti, forse pakistani. Dai primi accertamenti effettuati i carabinieri credono non si tratti di un incidente. L'Italia in semifinale agli europei di calcio under 17. Gli azzurri approdano alla fase eliminazione diretta. Dopo aver chiuso il proprio girone al primo posto, si giocheranno l'accesso alla finale contro la Spagna. Uno sguardo al Roland Garros, 2-7-0 per Berrettini contro l'argentino Cerundolo. Nel terzo e decisivo set, se Berrettini vincerà, siamo sul 6 pari. Capital News torna alle 20.
13: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non è stata colpa mia, te lo giuro, ero rimasto senza benzina, la gomma a terra, le cavallette.
1: Credo una delle scene più belle in quel tunnel che molti ricorderanno del film dei Blues Brothers.
2: Sì, sì. Senti questa canzone ed è subito voglia di rivedertelo il film.
1: Sì, visto credo una dozzina di volte almeno. Quello è in combo Animal House.
2: Sai che io solo a pezzi. Confesso di averlo visto solo
1: non
2: a
1: è
2: pezzi.
1: Vero.
2: Non credo di averlo visto mai una volta per intero. No.
1: Allora, 342, sì, moltissimo. 342-342-2190, io sono sicuro che la maggior parte di chi sta ascoltando.
2: Ma non incitare ad insultarmi che già lo fanno di loro.
1: Non insultarti, però essere d'accordo sul fatto che è uno di quei film che non si possa non vedere, insomma.
2: E vabbè, ma io vedo per sommi capi.
1: Che pezza ti manca?
2: Ma no, più o meno tutto. Cioè, no, più o meno ho visto un po' tutti i pezzi, così. Sì, ma non è. Ho capito, ma non.

0: Non mi ha mai appassionato così tanto da dire, però guarda, se vuoi faccio questo esercizio. Ma tu l'hai visto il film di Battiato, scusami?
1: No, hai ragione.
0: E allora, però, cosa vuoi?
1: Perdonami.
0: Credo no, perché, ci sia una perché il problema qua un cosa succede? È che ma ho capito, ma è un po' di differenza, ma è questione che tu dici, facciamo l'esercizio, tu ti guardi una cosa che piace a me, un film che piace a me e viceversa. Allora, Cime Tempestose non l'hai visto, l'hai citato nell'ora scorsa. Poi
1: però l'ho letto.

0: Non mi aspettavo questa tua risposta. Va bene, mi sarebbe piaciuto
1: solo
0: parlare un
1: sincerità
0: po' dei Blues Brothers.
1: E non posso farti tutte le citazioni, però con gli ascoltatori di Radio Capital secondo me te la puoi battere facile.
0: Sì, sì, anche perché poi si arrivava, prima parlavamo di matrimoni andati bene, andati male, partendo anche da quello di Dua Lipa a Londra, poi con i futuri festeggiamenti a Bagheria. In questo caso citavo una situazione di un matrimonio mancato in cui lei è per tutti la principessa Leila nel film, perché poi diventi, sai quando interpreti un personaggio che è talmente forte che poi il tuo nome passa in secondo piano e diventi quel personaggio.
1: Certo.
0: E
1: sì,
0: quindi questo era uno di quei casi lì.
1: È successo a tantissime persone, tantissimi attori anche italiani, se vuoi, stando proprio così nelle cose più terra terra, non lo so, penso a Lino Banfi che è diventato nonno libero. Ho capito, ma c'è la gente che lo ferma per strada e dice nonno libero, è così.
0: Anche qui i riferimenti, per me è il commissario Logatto.
1: Esatto, invece per me...
0: E anche per Fabio Amoroso a Roma, guarda, lo vedo.
1: Invece per me un medico in famiglia.
0: Eccala, va bene. Senti, tra l'altro vedi che i messaggi piano piano si stanno riempiendo.
1: No, certo, per forza.
0: Vabbè, tra poco li ascolteremo e li leggeremo tutti.
1: Senti, comunque non ho capito, ma questo è un messaggio di Marco Lomonaco che è in redazione con noi questa sera. Il lungo viaggio su Rai Play, film bellissimo su Battiato, che è quello a cui mi riferivo. L'hai scritto tu, Marco, questo? Ci sono io che faccio la comparsa con i baffi a un certo punto, ma davvero?
0: Dimmi che non è vero.
1: Invece ti dice che è vero, ti dice anche di guardarlo.
0: Allora stasera lo guardo, il gioco è riconosci Marco coi baffi e il naso rosso.
1: Io l'ho visto due volte, una al cinema e una poi su Rai Play, però non ti ho riconosciuto, dico la verità. Ma compari a che punto, però, scusami, della storia, questo voglio capire. Aspetta, che adesso ci mette, scrive velocissimo, ma non così veloce. Quando lui parla con la sua amica scrittrice. Ah, ho capito! Sì, con Fleur Jaguy. E io sono sul divano dietro. Ma qua, quando arriva la madre in casa? Vabbè, un'altra scena.
0: Comunque, stasera lo guarderò e cercherò di riconoscerti. Dai, va bene, nel frattempo vedo che arrivano un po' di messaggi. Tra poco sarà anche bello sentire le vostre voci qui su Radio Capital. 342-342-2190. Nel frattempo è iniziata la seconda ora di Capital Weekendone, weekendissimo, l'Ale Amati con voi fino alle 20 anche di questo lunedì, primo giugno.

0: tre certezze nella vita.
1: Vai. Sì.
0: Blues Brothers, Animal House e Frankenstein Junior.
1: Questa ce l'ho.
0: Tre certezze, solo queste rimangono.
1: No.
0: Carlo, da Nettuno.
1: No, Carlo.
2: Si può fare, Carlo, si può fare!
1: No, ma infatti Frankenstein Junior sì.
2: Beh,
1: Ho capito, Blues Brothers e Animal House... No, ma infatti vedi che c'è Silvestro che dice non puoi fare la DJ su Capital se non hai visto i Blues Brothers per intero. Pensate che io avevo chiamato la mia Opel Ascona di mio nonno Blues Mobile. Siamo andati in Sardegna e ci siamo impantanati nella laguna di Chia. E allora, cioè, poi dopo dici...
2: La Blues Mobile.
1: La Blues Mobile, sì, vabbè,
2: che meraviglia.
1: Ho capito.
2: Senti,
1: come la Batmobile, l'ho reso italiano, così sì, non mi giusto. Possono dire niente con gli inglesismi.
2: Allora, quante... Beh, ma noi da bambini, quante cose... Rocker Duck, che noi leggevamo Rocker Duck, leggendo
1: sì.
2: Topolino, un classicone, quello di italianizzare un po' tutte
1: ma
2: le,
1: sì, certo.
2: le cose. No, dicevamo, un po' di audio rispetto a tanti comuni, che hanno un minimo comune denominatore rispetto all'identificazione per la massa di Lino Banfi.
1: Sì.
3: Dai, Lino Banfi è Oronzo Canale, allenatore del pallone.
2: 5-5-5.
1: Oh, ragazzi, se mettete le certezze tra le certezze anche l'allenatore del pallone, io prendo e vado, ve lo dico.
2: Mister, così non capiamo niente, e neanche gli avversari. No, citazioni che non coglio.
1: No,
2: comunque.
1: No. Vabbè, ho capito. No, adesso però, cosa faccio? Comincio io?
2: No.
1: Se
2: no,
1: vuoi ti faccio citazioni da una meglio, dalla meglio gioventù. Tu, per esempio, la meglio gioventù l'hai mai visto?
2: No.
1: Allora sei una bestia di Satana per quanto mi riguarda, capisci? È una questione di punti di vista.
2: È anche una questione di pelle ed è questa la citazione dell'allenatore del pallone.
1: Questa sì. Perché vedi che basta alla fine vedere delle scene, quelle che restano nella storia della cinematografia.
2: Però questa ha un suo fondamento, nel senso che porta una notizia reale. Quindi la citazione, per chi non l'avesse colta, è una questione di pelle, mi stai sulle pelle.
1: Sì. Okay.
2: E il Toro di Milano. Non so se avete letto in questi giorni il famoso Toro tanto vituperato qua a Milano, che suo malgrado è diventato un po' un simbolo del turismo milanese,
1: certo,
2: ma anche degli autoctoni.
1: Tu dicevi infatti che i turisti, ma quando viene qualcuno a trovarti a Milano, dicevi che in questi giorni è pieno di turisti ed è bello, ti rende orgoglioso da milanese, e quando vengono degli amici da fuori, una delle cose che porti a fare è sicuramente cioè se vai in galleria non puoi
2: non fare
1: il giro del tallone sulle palle del Toro.
2: Esattamente, di questo Toro, di questo mosaico che è da anni campeggia, sta lì in galleria, è stato restaurato di recente.
1: Perché
2: eh sì, diciamo che aveva cambiato, come dire, il genere del Toro era cambiato nel frattempo. Aveva un solco di quasi 3 centimetri e l'hanno dovuto rifare. Polemica perché per rifarlo hanno usato un colore di quei pezzettini di mosaico diverso da quello che hanno usato prima, quindi sembra che adesso quel Toro lì non, comunque non le abbia.
1: Abbia preso le palle di qualcun altro.
2: Esatto.
1: Dai.
2: Non le sue.
1: Lo dico io perché tanto se...
2: Piccola polemica, però insomma adesso è tutto, perché magari qualche turista arrivato nei giorni scorsi ha trovato una sorta di cantiere proprio lì intorno al Toro perché stavano lavorando.
1: Certo.
2: Adesso invece è tornato disponibile. E mi sono chiesto, ma questa usanza da dove nasce? Cercherò di essere molto molto breve, perché si dice che porti fortuna a fare questo famoso giro.
1: Esatto, bisogna fare il giro, in realtà la cosa è questa, cioè si punta il tallone, dopodiché si fa un giro a 360 gradi
2: per tre volte,
1: che non è una cosa facile.
2: Allora, ci sono tre risposte plausibili alla domanda. Perché? Culto ancestrale della fertilità, perché il Toro è visto come animale che porta virilità, forza e potenza generatrice, quindi quando cercavi di avere insomma della prole andavi lì e... facevi questo giro pensando che
1: perché era appunto di buon auspicio per avere figli.
2: Esatto. Poi lo sfregio geopolitico ai cugini torinesi, perché il Toro era simbolo della dinastia, insomma della Torino capitale d'Italia, quindi i milanesi non la vedevano tanto bene e quindi un po' sfregio andavano sul Toro che avevamo qua a Milano, che abbiamo qui a Milano, e giravano appunto 3 volte sulle famose palle del Toro. La terza è la regola della notte di Capodanno. Cioè, è solo esclusivamente a San Silvestro, allo scoccare esatto della mezzanotte, fare 3 giri sui genitali del Toro avrebbe portato fortuna
1: per
2: tutto l'anno a venire.
1: Però e cosa ce ne facciamo noi? Allora l'anno prossimo, anziché fare tutta quella trafila degli acini d'uva, andiamo in galleria, scusami, che mi sembra è complicato, ma secondo me è più semplice comunque della storia dei 12 acini d'uva mangiati nei 12 rintocchi.
2: Sicuramente meno pericoloso e meno rischioso.

0: Che le colpe dei padri non ricadano sui figli, ma che i meriti dei padri invece ricadano sui figli. Questo era Filippo Graziani con Povero Me su Radio Capital. Ha ricordato tantissimo, no? Amati, ne parlavamo fuori onda. Insomma, lo stile inevitabile, no? Che
1: molti... ma perché anche il timbro di voce di Filippo ricorda molto quello di Ivan. Sì, moltissimo. Molto, molto bello e molto bravo lui, comunque. Anche come persona, è molto simpatico.
0: Prima ancora.
1: Incontrato, conosciuto.
0: Molto bravo, carino. Molto carino.
1: Molto carino.
0: Molto modo.
1: Prima ancora,
0: dicevo, in questa combo di dischi Hootie and Blowfish con Hold My Hand, che invece ha ricordato proprio quelle classiche rocchettate, se mi passate il termine, sì, anni 90, proprio piena. Va bene, 19:25 minuti. Allora, prima di andare in pubblicità, chiudiamo un po' di discorsi legati ai film, perché devo fare anche un mea culpa.
1: Allora, ti faccio fare subito il mea culpa, perché mi rifai per favore la citazione.
0: È questione di pelle, mi stai sulle pelle.
1: Sì, e tu hai detto che era?
0: L'allenatore nel pallone.
2: Ma no, ma è una questione di pelle, non la diceva l'allenatore nel pallone.
0: Vero.
2: La diceva occhio malocchio, prezzemolo e Pinocchio.
0: Sì,
2: è una questione di pelle, un fatto di pelle.
0: Verissimo. La citazione dell'allenatore nel pallone, che ha comunque a che fare con quella parte, diciamo, intima maschile, mi avete preso per un maglione, no, sei un eroe. E ho parafrasato.
1: Pensavo. Sì, ok. Quindi legata comunque alla questione della notizia, quella delle palle del toro,
0: esatto,
1: per intenderci. Va bene, poi a proposito di certezze.
3: Le certezze della vita sono i due Trinità e i tre primi film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Basta.
1: Sì. Basta. Come siete comunque proprio tranchant.
0: Poi il cinema è morto.
1: E poi non possiamo più essere amici, praticamente. Sui film di Aldo, Giovanni e Giacomo sono molto d'accordo, anche se il più bello per me resta Chiedimi se sono felice. E poi saluto anche Carlo, che dice: allora, comunque, il Dege, però qui bisognerebbe chiedere adesso, poi alla festa della radio, io chiedo al Dege conto di questa sua affermazione, perché lui la mette in bocca al Dege.
0: Sì.
1: Dice che non si può fare il conduttore su Radio Capital se non hai visto i Blues Brothers e se non guardi Una poltrona per due a Natale. Quindi, ragazzi, vado! Ciao!
0: Matilde, sei fuori. Sì. You're fired.
1: Perché io La poltrona mi sono battuta tante volte. Per me Natale solo, mamma, ho perso l'aereo e ho riperso l'aereo. Una poltrona
0: io invece
1: per due.
0: In questo sono molto vicino a Luca De Gennaro ed eccomi qui da questa stagione. Guarda un po'.
1: Cosa succederà la prossima stagione? Secondo me
0: dire?
1: Mi fai le scarpe, io lo so.
0: Chi lo può dire? Senti, prima di andare in pubblicità, un'altra delle certezze della vita è che Matteo Berrettini è ai quarti di finale del Roland Garros, quindi battuto Cerundolo in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. Adesso vedremo cosa farà l'altro italiano in gara. È passato anche Cobolli, quindi tutti a tifare per Arnaldi. Tutti ad ascoltare anche il piccolo spazio pubblico.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
0: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
9: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Radio Capital.

0: My Brave Face, la voce di Paul McCartney, 19:35 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, e molti hanno apprezzato questo disco che è appena passato e apre praticamente l'ultima mezz'ora di questa.
1: L'ultimo quarto. Per citare Flavio.
0: Brava Flavio, che scrive al 342-342-2190 oggi TG0 dal retrogusto del mezzogiornale.
1: E quindi l'ultimo quarto, come dicono Benny e Meloccaro, che non vediamo da un bel po'. Vediamo anche loro la festa della radio. Sono contenta che ci sia. Io sono contenta che ci sia Capital Live per vedere tutti quanti, perché noi siamo divisi in due città, c'è il fronte romano, il fronte milanese, e quindi ci sentiamo reciprocamente alla radio, però poi dopo non ci vediamo praticamente mai.
0: Ma facciamo che ci vediamo anche con chi ci sta ascoltando domenica al 7.
1: Questo è bello. Amici, dalle 16 alle 19 vi aspettiamo nel cortile delle armi del Castello Sforzesco per il Capital Live.
0: Che poi niente domenica, però c'è questa qui che arriva,
1: infatti,
0: sì. Sembra ancora
1: capito, adesso arriverà la festa della radio,
0: invece, sì, ci siamo, va bene.
1: Stavo pensando, sì, una cosa, che questi sono giorni di ponte, no? E noi abbiamo voluto comunque abbracciare fortissimo quelli che non sono partiti per il ponte, anche perché ne puoi approfittare per fare un sacco di cose in casa,
0: tipo
1: il cambio degli armadi, il cambio delle scarpe, perché è una cosa diversa, cioè prima ti dedichi a tutti i vestiti e poi c'è tutte le scatole delle scarpe che io conservo meticolosamente, e poi le scarpe invernali sono più voluminose rispetto a quelle estive.
0: Però perdonami, sì, questo è nel momento in cui, cioè, visto che il caldo è iniziato un mese fa, tendenzialmente.
1: Ma non puoi mai sapere, quello maggio è pazzerello, che è il nuovo marzo, quindi non lo sai, nel dubbio. Adesso però sembrerebbe che il caldo sia arrivato.
0: Abbia vinto.
1: Ufficialmente. Okay. E quindi poi non lo so, magari voi vi portate avanti, io invece sono sempre all'ultimo secondo, quindi è anche una questione proprio personale. Però quando fai. Allora, tra le varie cose da fare in casa, anche mettere a posto cose che non mettevi a posto da una vita e tutta una serie di piccole faccende domestiche, faccio una domanda: e se le pulizie di casa fossero un poco, valessero in parte come allenamento?
0: No.
1: E invece,
0: cioè, mi sento di risponderti no.
1: E invece
0: dipende.
1: No, secondo le linee guida dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutto ciò che comunque fa aumentare un po' il battito cardiaco rientra, vabbè, nell'attività fisica a intensità leggera o moderata, quindi non lo sport in senso stretto, non soltanto.

0: tre idee migliori.
1: Tipo
0: no, ah, le tengo,
1: sì,
0: per me, ma
1: sì,
0: almeno
1: sì, vabbè, una loca posso, vabbè, averla intuita. No, però allora volete sapere quanto, cioè, perché dici vabbè, io devo passare l'aspirapolvere, mi rompo tantissimo di farlo, però sappiate che in mezz'ora 100-120 calorie le saluti facilmente, quindi intorno alle 200-245 calorie in un'ora aspirapolvere. Lavare i pavimenti è un po' più impegnativo, quindi
0: certo,
1: mezz'ora 130-150 calorie, oltre 300 in un'ora se lo fai con decisione, proprio allora, sfogandoti anche di
0: No, nel senso, se sei tipo Malati di Pulito, non so se l'hai mai visto, è un format che va, ci sono persone che vanno nelle case di altre persone che non puliscono da anni.
1: Ok. Sì.
0: Ecco, lì sì che è davvero un'attività fisica importante. Lì mi sento di darti ragione.
1: Vabbè,
0: in una casa mediamente pulita.
1: Beh, vabbè, però, infatti, comunque 130-150 calorie, non è che abbiamo parlato, poca roba. Spolverare e riordinare sono viste come attività apparentemente più light, però se lo fai senza pause il consumo sale intorno alle 180 calorie in un'ora. Mi piace? Senza pause, un'ora solo a spolverare. Stirare, chiaramente, non è proprio il massimo della vita, però, cioè in tutti i sensi, ma non, anche questo non è impatto zero, circa 160 calorie all'ora. Pochino, però intanto fai tutto braccia più che altro. Quindi. E poi anche un po' di, cioè, con la stirella.
0: Sì, poi fa caldo, anche la sauna, è come andare in palestra.
1: Bravo.
0: Hai fatto l'allenamento e la sauna.
1: Della sauna.
0: Certo.
1: Poi ci sono le faccende più impegnative, tipo pulire a fondo il bagno, strofinare la doccia, lavare i grandi vetri, spostare mobili leggeri, che adesso non è che uno si metta a spostare l'arredamento di casa, però qui si arriva a circa 200-250 calorie per un'ora di attività intensa.
0: Quindi fatevi il conto, fate tutto insieme, se avete voglia, no, di quella roba lì, di dire oggi ho fatto dello
1: sport. Scherzi, però arrivare tra una roba e l'altra circa 2000 calorie bruciate alla settimana, facendo tutta questa roba qua però tutti i giorni.
0: Buttale via.
1: Costo zero.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: Ma che meraviglia! Volta la carta, Faber, Fabrizio De André su Radio Capital alle 19:48 minuti. Io e come tutte le persone che sono felice di aver acceso, sono felici di aver acceso la radio.
1: Guarda, su tutti mi piace tantissimo il messaggio di Serena da Palermo che dice: ragazzi, solo Radio Capital, accendi la radio e canta De André, vi adoro.
0: È vero.
1: Infatti è quello che ci dicevamo oggi fuori onda, perché no, stavo pensando che però non la posso dire questa cosa. Vabbè,
0: no,
1: perché abbiamo
0: poi...
1: una piccola cosa per la festa della radio e pensavamo appunto alla particolarità, all'unicità di una radio come Radio Capital e ci siamo ritrovati d'accordo sul fatto che appunto a volte passano certi dischi che tu dici: ecco, sono proprio su Radio Capital, non si sbaglia.
0: E poi di alcuni autori, anche quelli più amati come nel mio caso Fabrizio De André, ci sono comunque canzoni. Volta la carta è una di quelle che
1: delle
0: proprio
1: tue preferite.
0: Sì, ho proprio, guarda, sono contento perché prima con Peter Bjorn e John, con Young Folks, quella fischiata iniziale, secondo me poi è proseguita, seppur con modalità differenti, con Volta la carta. Quindi mi immagino persone in automobile che hanno continuato a fischiare e adesso non hanno più saliva in bocca, hai capito? Quindi
1: sì,
0: è bello anche di Radio Capital.
1: Mi siete fatti una bella cantatina. Aspettavo che dicessi anche questo. Senti, a proposito di diciamo faccende domestiche che comunque comportano un dispendio calorico, energetico significativo, mi piace il messaggio di Angela e Danilo da Torino con schiena a pezzi e spiegano perché. Dice: ragazzi, noi stiamo passando il ponte facendo il trasloco, trasportando due librerie per due piani a scendere e tre a salire. Quanto posso valere queste attività? 1000 calorie magari?
0: Allora, orologino di quelli che si usano adesso da diversi anni, quelli che ti misurano tutti i passi, passi e calorie che consumi durante la giornata e anche le scale che fai.
1: Però non sanno che c'è la libreria sulle spalle, quindi come fai ad aggiungerglielo?
0: Però sai che glutei domani.
1: Ah, quello sicuramente, però mazza, una faticaccia. No, bravi invece. E tra l'altro fare un trasloco, cioè approfittare del ponte per fare il trasloco, secondo me...
0: secondo me è geniale, perché la città si svuota e quindi riesce
1: anche
0: a coprire...
1: Anche la casa si svuota.
0: Anche la casa, evidentemente.
1: E un'altra poi verrà riempita, chiaramente.
2: Ciao. Per informazione, io sono una di quelle che ha pensato di fare il cambio armadio, il cambio di stagione del ponte. Ecco, perfetto. Mi servirebbe che il ponte durasse fino a Capodanno. Un disastro, ragazzi. Un lavoro che non augurerei a nessun nemico. Ciao.
0: Ciao.
1: Perché ho detto, non c'è soltanto cambio armadi, c'è i vestiti, poi c'è tutte le cose, le giacche che devi portare in tintoria, perché adesso fino a qualche settimana fa dici magari mi serve ancora il piumino, adesso mi sa che bisogna mettere tutto a lavare.
0: Chi era lei?
1: Era Lorena.
0: Ma no, mi sono immaginato un film che racconta la vita di Lorena che passa un anno a cambiare l'armadio, poi nel frattempo è arrivato l'inverno e deve ricominciare a riportare le cose che
1: ma non glielo dire che glielo fai pesare, scusami. Ma povera, già è una faticaccia, voleva condividere con noi questa fatica. Lorena, che possiamo fare? Siamo la tua compagnia mentre fai il cambio degli armadi. Dai, vedrai che Capodanno arriva presto, in fondo mancano meno di 6 mesi a Natale. No dai, sto scherzando.
0: Vabbè, noi abbiamo fatto il countdown per l'estate, poi ci sono anche quelli che cominciano a fare il countdown per Natale.
1: Eccomi,
0: li conosco.
1: Qua.
0: Ecco, infatti, non volevo fare nomi,
1: infatti,
0: ma d'altronde.
1: Non è che ti devi girare tanto lontano, insomma, alla fine siamo qua.
0: Va bene, dai, cosa facciamo? Lo mettiamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda o vogliamo ancora mandare qualche ascoltatore? No, sono arrivati a caso, prima li valutiamo e poi sentiamo. Ad ogni modo sappiate che c'è ancora del tempo se volete sentire la vostra voce o darci semplicemente un saluto al 342-342-2190 qui su Radio Capital. Noi ormai siamo arrivati praticamente alla fine delle nostre 2 ore. Allora, se io prima ho goduto con De André, adesso
1: tocca a me. Guarda, eccomi qua, sto già facendo una super coreografia sotto Mariah Carey e Dream

0: sempre incredibile come se parli di Natale Mariah subito si spunta. Dice scusa, volevo dire una cosa.
1: Dov'è anche... che si monetizza qua?
0: Ma che poi questa era Dream Lover, per cui in realtà c'entra poco col Natale, però comunque appena parli di Natale arriva una Mariah pronta a farsi scongelare,
2: perché c'è una Mariah nel Natale di ognuno di noi.
0: Certo.
2: Chissà se ha fischiettato anche questa Andy, purtroppo non abbiamo il tempo per mandare la tua nota audio molto fischiettosa, ma ci ha fatto molto piacere, molto sorridere, quindi un 5 alto anche per te, una buona serata, un buon lunedì, ci risentiremo comunque domani nel caso
0: volendo gli scongiuri. Vabbè dai, se tutto va bene ci risentiamo anche domani,
2: addio piacendo. Miseria, speriamo, no? O di senso.
0: Grazie Marco, grazie Fabio, grazie Ale,
2: grazie Mati e grazie a tutti voi, a domani e buona serata,
0: baci,
2: ciao.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada. Missione

0: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. La guerra in Libano rischia di riaccendere quella in Iran. Roberto Ciuti.
7: Teheran ha interrotto i colloqui con gli Stati Uniti, colpa della poderosa offensiva di Israele nel sud del Libano con l'occupazione del castello di Belfort e rai continui sul paese. Non esiteremo ad agire in qualunque modo per aiutare la resistenza libanese, avevano fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano. Poi la decisione di interrompere i negoziati e la minaccia di chiudere completamente lo stretto di Hormuz. Teheran parla di crimini sionisti e non esclude di bloccare anche Bab El Mandeb all'imbocco del Mar Rosso con l'appoggio degli Houthi dello Yemen. Trump cade dalle nuvole e chiama Netanyahu per cercare di convincerlo a contenere l'avanzata israeliana.
6: È morta in ospedale la donna di 49 anni aggredita e picchiata dal marito questo fine settimana a bel sito di Mister Bianco vicino a Catania. A chiamare i soccorsi era stata una delle figlie, vedendo la madre a terra con una ferita alla testa. Il marito, 53enne, era stato arrestato per tentato femminicidio. Ora la sua posizione si aggrava. Una riunione straordinaria dei ministri della salute dell'Unione Europea sull'epidemia di Ebola in Africa centrale. Si vedono in videoconferenza il 5 giugno. È risultato negativo il test sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Cresce il mercato delle auto in Italia. A maggio ci sono state 150.000 immatricolazioni, quasi l'8% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. L'aumento è di oltre il 9% se si considera il periodo da gennaio a maggio. Serena Williams torna a giocare nel tennis professionistico. A 44 anni giocherà nel doppio al prossimo torneo del Queen's Club. Ha ottenuto una wild card dall'organizzazione. L'ex numero uno al mondo e vincitrice di 23 tornei dello Slam non gioca una partita dal 2022. Dopo Cobolli, anche Berrettini ai quarti di finale del Roland Garros. Ha battuto in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Possibile tris se Arnaldi batte lo statunitense Tiafo. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate. Massima attenzione. Tempo variabile.

0: invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Città sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

E Wild Cherry, come dei ragazzi bianchi abbiano potuto realizzare un brano funk di questa portata, di questa potenza, è davvero incredibile. Forse meteore un po' dell'era della disco, comunque un brano questo che a metà degli anni 70 aveva

0: cosa resa famosa dal Saturday Night Fever, dalla febbre del sabato sera, l'Odissea 2001. Questo era appunto Play That Funky Music Wild Boy per i Wild Cherry, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon lunedì sera, buona settimana, buon ponte per i più fortunati, in diretta dal Massena Building, lo studio di fronte all'entrata, quello grigio, per due ore di soul, di funk e di R&B. Che bella canzone era, Play the Funky Music di Wild Cherry. Ricordo anche una versione di Prince in un live in cui indossava i moon boot bianchi, abbigliamento eccentrico, però ce l'avevamo abituati, e poi lui che decantava questo giro di basso e di chitarra, appunto funk di Wild Cherry. Ora The Ballad of Dorothy.

Prince con Ballad of Dorothy Parker, ricordata anche la sua versione di Play That Funky Music di Walcher, e ricordata anche la versione live nella prima settimana del mese di giugno del 1987, per Sign of the Times, quelle quattro date a Milano con una versione estesa di Eric Leeds al sax memorabile. Canzone che non ha niente a che vedere con la scrittrice Dorothy Parker, aveva scelto quel nome soltanto per il suono del nome del cognome, in realtà era la storia di una cameriera un po' arrogante, ed è una delle tante canzoni di Prince in cui cita Joni Mitchell, la canzone Help Me di Joni Mitchell, appunto Help Me I'm Thinking I'm Falling. Questo Capital era appunto Prince, ci saranno festeggiamenti anche a Minneapolis dal 3 al 7 di giugno, quindi questa settimana con gli MPG, New Power Generation per la prima volta sul palco con le Revolution, Shaq Khan, Morris Day, Miguel, Tevin Campbell, Sound of Blacks, Jimmy Jam e Terry Lewis e Pozzi.

Lo secolo di Jungle, The Wave, l'album Nuovo Sunshine uscirà a metà agosto, a metà novembre invece dal vivo al forum di Assago. Mi piacciono i video di Jungle, anche l'ultimo, in presa diretta, no cut, non ci sono tagli perché i ballerini sono bravissimi. Qui il diamante è molto grezzo, però si capisce che avrà una carriera sublime. Sto parlando di Soundstress, l'album di debutto di Anita Baker, e questo è il primo singolo intitolato Angel.

Annetta Baker con Angel, con un arrangiamento musicale orchestrale fantastico di Jim Page, che era il direttore d'orchestra di Barry White, e una voce che è praticamente uno strumento. Peccato che non sia stato un successo commerciale l'album di debutto Sound Stress di Annetta Baker dell'83, ma poi è arrivato Reptor, che ve lo dico a fare. Ci sono dei cantanti che hanno veramente una dote vocale straordinaria: Al Jarreau, Bobby McFerrin, Aretha Franklin, Minnie Riperton. Potrei continuare onestamente. Tra l'altro mi ricordo una frase di Quincy Jones che diceva: gli uccelli non hanno imitato i flauti, il tuono non ha imitato la batteria, ma al contrario i musicisti inseguono i suoni della natura esattamente come i cantanti. Eccolo un altro straordinario

esempio di Daz, Danceable Jazz, o disco jazz, appunto Bobby Humphrey, prodotta da Stevie Wonder, che tra l'altro appunto si diverte con l'armonica nell'assolo, grandissima flautista della Blue Note. Era appunto Bobby Humphrey con Homemade Jam qui su Capital in Vibe.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
0: Quando ti dicono che è misura.
1: Veramente?
0: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Radio Capital. Solo bella musica. Parla.

Era un duetto sublime quello con Lapina e Giuliano Palma una trentina di anni fa, lo è anche il nuovo di Coez con California. Questa era Parla Piano Your Love. Questo è un altro duetto di Michael Jackson con Saida Garrett.

Il momento di Massimo Fulgore, sei da Garrett, che collaborava con Michael Jackson con questo bellissimo duetto I Just Can't Stop Loving You. Michael Jackson con l'album Bad, così cos'era? 87, 88, insomma quell'anno, quel periodo. Michael Jackson recentemente appunto protagonista del film Michael, che è entrato tra l'altro con qualcosa come 800 milioni di dollari di incasso nella top 100 incassi della storia del cinema, tra l'altro scalzando E.T. Se siete curiosi di sapere, al primo posto in questa classifica di incassi nella storia del cinema e del botteghino c'è Avatar con

2 miliardi e 900 milioni di incasso. Siete su Capital, appunto, Michael Jackson con Saida Garrett, ora Will Dining che ci riprova su John Coltrane.

più o meno lo stesso periodo di Bad di Michael Jackson per Will Downing, il suo debutto con Love Supreme, omaggio appunto al jazz di John Coltrane, però naturalmente versione UK Garage, che era molto famosa all'epoca. Siete su Capital, è uscito da poco il nuovo album Beloved Act 2 di Giveon. Questa è Jezebel.

Jazz Bella Givion in questo primo giorno del mese di giugno. Non ho neanche ringraziato gli amici del TG Zero, che peraltro ho visto in splendida forma appunto nei vari video a Dogliani, al Festival della TV di Dogliani, insieme naturalmente a tutti gli altri miei colleghi che hanno partecipato a quel festival che è veramente straordinario in quella piccola perla che è incantevole appunto Dogliani. BB&Q Band invece, primi anni 80 per un'altra produzione di Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi.

Your wish is my command, I'm your genie. Sono il genio della lampada, BB&Q Band, Brooklyn, Bronx and Queens Band, progetto classico di Jacques Fred Petrus, che ci aveva già deliziato qualche anno prima con i Change, i Macho, la Peter Jack Band, anche la Peter Jack Band, c'era sempre Mauro Malavasi, e qui naturalmente il nome era, è stato preso in prestito da tre quartieri di New York, Brooklyn, Bronx and Queens per l'appunto, che erano i quartieri da quali venivano i vari musicisti di questo progetto in studio di Malavasi. Qui c'era Genie e Dreamer, bellissime le canzoni, e poi c'erano due artisti che io avevo amato, che uno era Curtis Hairston, che era il cantante, e l'altro era il leader di un gruppo fantastico, i Breakwater, con quella famosa copertina che ricordava un manifesto di Brooke Shields, appunto, degli anni 70. Qui ricordano moltissimo i Brother Johnson, invece sono gli Heatwave a chiudere la prima ora di The

0: 1981, l'album Candles, come i due precedenti, aveva conquistato Quincy Jones, soprattutto il tastierista, l'arrangiatore, che era appunto Rod Temperton, che avrebbe lavorato con lui, ed è per questo che assomiglia a una canzone di Bud Johnson. Jitterbug erano Heatwave a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Radio Capital. This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Never Mind Baby Rose, la nuova, l'album Eternalism uscirà il 10 di luglio, ci sarà ovviamente anche il duetto con Leon Thomas, Friends Again. Ora 1976 per Earth, Wind & Fire.

Il messaggio positivo di Marius White, sempre positivo, e forse la canzone più ottimistica di questo album intitolato Spirit del 76, che era Honey of Face per gli Orton Affair, e c'era anche il classico funk appassionato che era Getaway, bellissima la copertina, tutti e nove con alle spalle tre piramidi, era il messaggio, la visione afrocentrica di Maurice White che si univa alle filosofie orientali. Il triangolo era sempre presente, il triangolo era sempre presente, persino nella foto di rito di tutto il gruppo degli Orton Affair, appunto nella copertina di Spirit. Ora Ashford and Simpson.

Simpson a metà degli anni 70, It Seems to Hang On, bellissimo. All'epoca erano reduci dal successo di Don't Cost You Nothing, che era un successo anche nei dance floor oltre che in radio. C'era questo nuovo album e questo brano che ha avuto un impatto notevole, era il classico mid-tempo con un crescendo molto sensuale, molto intrigante per due artisti che avevano due voci impressionanti, Nicola Schacher e Valerie Simpson, però in realtà avevano due penne importanti, perché avevano scritto canzoni per Ray Charles, per Marvin Gaye, per Chuck Khan, per Diana Ross, tra l'altro i debutti di queste ultime due. Era Ashford and Simpson, la coppia It Seems to Hang On. Questo è il nuovo singolo invece di Seed, ex Internet, in attesa dell'album Beard, che uscirà credo a luglio, se non ho letto male. Questa è Colin, novità su Capital, Seed.

L'assenza di 4 anni per Sid, che torna appunto con l'album Beard, all'interno del quale c'è Blue Jane, c'è Colin, l'album della maturità e l'album, diciamo, dell'analisi, del bilancio su se stessa e soprattutto delle sue insicurezze nate anche da qualche imperfezione, ad esempio al viso, anche che l'hanno resa vulnerabile nel corso di questi anni, almeno questo stando alle sue prime interviste promozionali. Recalling per Sid qui su Capitol dell'album nuovo intitolato Bird, che dovrebbe uscire a luglio. Questo è un album con molte perplessità, eppure un album straordinario. Stevie Wonder.

I love very little thing about you. Mi piacciono tutte le cose, anche minime, di te. Una bellissima dichiarazione sui Genesis di Stevie Wonder. L'album era Music of My Mind. C'era un contratto da rinnovare con la Motown. C'era un cambio di direzione voluto da Stevie per i suoi 20 anni e molte perplessità da parte di Berry Gordy. Come molte perplessità ce le aveva anche Aretha Franklin quando ha registrato questa Good to Me as I Am. Alla chitarra c'era Eric Clapton, che era entrato nello studio vestito da hippie, e Aretha Franklin non l'aveva particolarmente apprezzato, non voleva cantare con lui. Poi Jerry Wesley, il produttore, Ahmet Ertegun, il produttore, hanno difeso Eric Clapton ed è nato un altro capolavoro.

Avrei potuto anche non dire che Eric Clapton, perché è straordinariamente riconoscibile con il suo stile. Eric Clapton, appunto, con Aretha Franklin, Good to Me as I Am, questo Capital, uno dei classici appunto dell'Atlantic e del grande Jerry Wexler, che è stato il personaggio che ha centrato proprio l'artista Aretha Franklin. Ora il nuovo di SZA con Isaiah Rashad.

Il nuovo di Isaiah Rashad con SZA intitolato Boy in Red, in questo back to back tra presente, appunto questo singolo, e il passato tra pochissimo, inizio anni zero, per un artista che aveva due idoli. Uno era Stevie Wonder, a cui assomigliava per timbrica, l'altro era Danny Hathaway, a cui ha dedicato un intero album dal vivo. Tra poco qui su Capital Invite.

0: questa sera dalle 22 su Radio Capital. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
5: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
5: Una produzione One Podcast.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Cupid's Arrow, cioè la freccia di Cupido, appunto, per Fran McComb, esordi appunto nella Motown, alla Mo Jazz, l'etichetta jazz appunto della Motown. Somigliava tremendamente a Stevie Wonder anche per timbrica, lo avevamo amato, io l'ho amato sicuramente, mi prendo le responsabilità di questa dichiarazione, con il progetto di Marsalis, Bachchol e Funk con Another Day, su era la voce, e poi questo bellissimo album appunto che si intitolava Through, inizio anni zero, Neo Soul per lui, con omaggio a Stevie Wonder, esattamente come per Remy Shand, un solo album, 2002 per lui, bellissimo, all'interno del quale c'era questa Take a Message, Remy Shand, Neo Soul su Capital.

Neo Soul d'inizio anni 0, 2002, The Way I Feel, l'album di debutto di Remy Shand, un ragazzo bianco di classe media sulla ventina, con questo falsetto leggermente impostato, che però diciamo appoggiava su fondamenta molto classiche, la scrittura classica appunto del soul del passato, Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, questi erano gli elementi che ricordavano il passato, gli artisti che ricordavano il passato, e questo era il contesto che rende l'album di debutto di Remy Shand, The Way I Feel, un'assoluta sorpresa. Take a Message, Remy Shand al suo debutto, questo è il nuovo di James Savage invece, e questa è Say Something.

Jam Savage, il nuovo album Say Something, questo Capital novità. Questo è invece un artista che inseriva, diciamo, alla fine degli anni 90, inizio anni 0, nel titolo dei suoi album sempre Ghetto, e poi era stato ribattezzato Ghetto Troubadour, cioè il cantastorie, il menestrello del ghetto. C'è anche una citazione di William Bell, I Forgot to Be a Lover, della Stax.

Put the One on First, Jaima, con la citazione appunto di Forgot to Be Your Lover, una canzone degli anni 60 di William Bell, quindi il patrimonio della Stax, la famosa etichetta del Sud. Questa canzone aveva un video a metà degli anni 90, la cui regista era Jada Pinkett, molto amica di Tupac Shakur, e con lui studiava recitazione, poi lui debuttò con Juice.

Tupac Shakur 1995, Me Against the World era il titolo dell'album. Jada Pinkett è la regista del video, sempre molto toccante.

0: Falling con Chris Brown, Leon Thomas a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale

0: La forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è il regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
0: Capital Party su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà

0: cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Capital Red Carpet. Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora.
9: Dai, che devo pure pisciare.
8: Dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
10: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Capital Party. Capital.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
0: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, la

0: Mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanu fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
3: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Capital Party su Radio Capital.
7: One more time.

0: Mediatroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Capital Party.

Brr, papa, brr, papa. Brr, papa, brr, papa. Brr, papa, brr.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Radio Capital.
3: One Podcast.
4: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Siamo nel marzo del 1944. Roma è una città ferita. Trattiene il respiro sotto l'occupazione nazista. Per le strade la fame, la paura e un'attesa che sembra non finire mai. E in mezzo a tutto questo, una donna incinta corre dietro a un camion urlando il nome dell'uomo che ama, mentre i mitra sputano a morte. Poi il silenzio e una piccola mano che afferra la tonaca di un prete. Il film è Roma città aperta del 1945, il capolavoro di Roberto Rossellini che ha cambiato per sempre il cinema e la coscienza di un intero paese. Girato con mezzi di fortuna, una pellicola trovata al mercato nero e un budget ridicolo, questo film non ha nulla di patinato ed è proprio per questo che fa ancora male. Oggi come allora. Rossellini, insieme a sceneggiatori come Sergio Amidei e un giovane Federico Fellini, che all'epoca reputava la resistenza inutile e che contrasto creativo poi ne uscì dal film, sceglie di raccontare la verità. Nuda, cruda, senza eroi plastici. I personaggi sono gente comune, un parroco, interpretato da Aldo Fabrizi, una vedova incinta, Anna Magnani, che proprio con questo film diventa famosa nel mondo, un tipografo antifascista e un comunista in fuga. E poi i tedeschi, le SS, il tradimento di una ragazza fragile che vende gli uomini per una dose di droga.
5: Che hai?
6: Ho litigato con mia sorella.
5: Ancora?
6: Può andare via. Dice che non verrà manco al matrimonio.